0: in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista. Abbiamo
0: Sì,
1: questa
0: sì.
1: anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, mi sono segnata 35 tappe
0: Sì.
1: per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
0: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i 4 elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante tante tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e
1: Se
0: ascoltate.
1: abbiamo solo scoperti, in questo caso diciamo con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a
0: Ma
1: come siamo abituati,
0: ce
1: però.
0: la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello
1: Quindi a
0: che
1: sentire
0: a
1: anche
0: sentire. Sì,
1: allo
0: perché
1: stare
0: arrivo
1: dove.
0: dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020, che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare, sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato. Allora ti metti
1: Sì, se li
0: sui
1: fai
0: rulli in
1: guardando un cronometro,
0: garage.
1: chiaramente non
0: Esatto.
1: li hai fatti davvero.
0: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
0: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome
1: Ah, non è
0: alle mie
1: un'abitudine che
0: bici.
1: hai di solito.
0: Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo. Perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura. E devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un
1: Anche perché si
0: qualcosa che
1: crea una
0: sta.
1: relazione uno a uno, cioè non è un oggetto sportivo, è qualcosa di più.
0: No, non c'è
1: È un po' parte di te quando fai questo.
0: magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavallo, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
0: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
0: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci e devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
0: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
0: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà.
0: E poi dopo, quando lo stai vivendo. Ecco perché mi piace molto anche dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in un obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
0: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
0: Devono, sì, perché poi vengono messe come la Lombardo, che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo in Sicilia e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: sì, a chi la costruisce, di team anche in quel caso,
0: e tutti vogliono dare il meglio, sì. Allora se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario, e ti trovi comunque a essere un adulto che deve andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
0: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, almeno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitario, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
1: Non preoccuparsi. Non preoccuparsi.
0: Questa è una mia caratteristica, infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento appunto ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
0: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna secondo me lavorare. Serve secondo me anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima,
1: sulla visione anche che sia di sé della... Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
0: Assolutamente, secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi in ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
1: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
0: L'adattamento
1: trova il modo di diventare una vela, insomma.
0: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che se vuoi di 7 anni, con un arto in meno, che non è... molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto. Non c'è un momento, ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011, perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una diversità.
1: E questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
0: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose ci può indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel delle difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro, ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
1: Piuttosto, delle
0: situazioni, certo. Piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
1: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto
0: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare, perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella
1: poi devi saltare.
0: Dopo devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
1: Certo.
0: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
1: hai preparato male il salto
0: e salti dall'altra
1: e
0: parte,
1: salti fuori, è un problema chiaramente.
0: Sì.
1: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina, ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
0: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
1: quello che
0: molto,
1: vedo adesso.
0: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto: oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
1: meglio
0: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo. Se piove, se sarà vento, dovrò pedalare sotto.
1: Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
0: ma
1: spazi,
0: può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve,
1: okay,
0: in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
1: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
0: E grazie.
1: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente, direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: La rosa fuori e dentro. Testo di Daniela Muti. In studio Giancarla Paladini.

La rosa, simbolo del fiore per eccellenza, possiede una storia così antica ed intricata che è davvero difficile conoscerla bene. Aveva ragione Gertrude Stein quando negli anni 20 scriveva della rosa che la rosa è una rosa e basta. Insomma, o si è in grado di scrivere un'enciclopedia o altrimenti è meglio non dire nulla. La rosa è la rosa e basta. Ovviamente si tratta di un paradosso, ma è pur vero che nonostante la sua grande popolarità, la rosa resta un fiore dalla natura complessa e così ricca di sorprese da mal sopportare aggettivi. C'è una rosa per ogni gusto, sia che ci si lasci attrarre dall'abbagliante spettacolo delle floribunda o dalle squisite fioriture degli ibridi di tea, oppure che si sia tanto attenti da saper apprezzare il fascino delle specie originarie. Dal lontano Hortus Conclusus ai più recenti giardini romantici e vittoriani, la rosa è infatti il cespuglio sarmentoso o arbusto più apprezzato. Le rose abitano da sempre vicino alle case. Con grande arte hanno imparato ad abbandonarsi lungo i pergolati, a lasciarsi cadere da un muro o semplicemente a mescolarsi con grazia all'ambiente circostante. Salvo poche eccezioni, possono anche costituire la struttura portante di un giardino. Sono perfette per i giochi di colore in primo piano, per riempire lo scarno dei muri, per coprire ceppi, siepi o bordi, per crescere vicino all'occhio e al naso, in modo che si possa godere in pieno della loro natura. Ma per le ricche visioni d'insieme hanno bisogno di sempreverdi o altri fiori che assolvano il ruolo di comprimari. Questo vale soprattutto per le rose antiche, che se osservate da pochi metri di distanza regalano oltre al fiore il prezioso disegno delle loro piccole foglie e dei frutti. Ma se osservate da una distanza maggiore tendono a creare l'effetto di una massa un po' confusa. Allora ben vengano a mescolarsi felicemente con loro i grigi argento delle salvie, il giallo acceso della santolina, l'azzurro delicato degli iris o dei delfinum nei loro toni più chiari. E superbe, le rose diventano quando vivono in spazi ondulati, contornate da fasce mosse di calle o salgono sui tronchi di ulivo argentato.

Prima di cominciare a coltivare rose, ci sarebbe una cosa da fare. Scegliere tra le numerosissime specie e varietà quelle che hanno profumo. Troppo spesso, infatti, per rincorrere la grossezza della corolla o la continuità delle fioriture, si perde di vista la vera natura della rosa, che è di sedurre con il fiore, ma anche con la fragranza e la grazia delle foglie e dei frutti. Ad esempio, la rugosa, per citarne almeno una, meriterebbe di essere tenuta in giardino anche solo per la bellezza delle sue bacche autunnali. Comunque, se è pur vero che il profumo si ritrova soprattutto nelle rose antiche, non è che le moderne ne siano del tutto sprovviste. Tra quelle a cespuglio ricordiamo le Fitz Nobis, tra le rifiorenti ammazzi Poliante Floribunda ricordiamo le Liliac Charme, Ivory Fashion, Fragrant Cloud, Cognac. Tra gli ibridi di Thea citiamo Pink Peace, Prima Ballerina, Bond Street, Vienna Charm, Diamond Jubilee e sono solo alcune tra le più prestigiose. Chi volesse invece finalmente tornare alle rose antiche e ritrovare la loro impareggiabile fragranza, non avrebbe che l'imbarazzo della scelta tra la rosa gallica, la muschiata, la damascena, la Thea. Quella preferiate, moderna o antica, la rosa è il fiore di grande soddisfazione e coltivarla non è troppo difficile. L'unico problema sono le eventuali malattie, anche perché in genere queste malattie, una volta che si manifestino, non sono curabili, per cui in questo caso niente è più importante della prevenzione.

Abbiamo parlato delle rose nella pianta, ma non si può trascurare il fascino di una rosa recisa. Orazio riporta nelle Odi come fosse usanza cingersi di rose la testa, il collo e il petto quando in un bacchetto si passava a gustare i vini più prelibati e come nei convivi i romani adornassero di rose i lettini su cui si stendevano. Nerone ordinava che milioni di petali cadessero dal soffitto della sua sala da pranzo, mentre ad Atene, durante le feste, i giovani coronati di rose danzavano intorno al simulacro del tempio. Oggi queste idilliache visioni sono scomparse, ma fortunatamente è rimasto il piacere di decorare la casa con questi fiori sempre meravigliosi. E fortunatamente non solo con le lunghissime impettite baccarà senza profumo che si trovano dai fioristi, ma anche con le meno vistose eppure più eleganti rose a medio stelo, se non addirittura con le lillipuziane.

Sia che arrivino dal giardino ancora fragranti della rugiada mattutina, sia che vengano scelte su qualche bancarella, con le rose si possono creare mazzi semplici e suggestivi. Adagiatele con grazia in un vaso elegante, appena sostenute da rami di bosso che ne esaltino le forme e i colori, o stemperate dal grigio argento delle foglie di cenesio, composte in festosi contrasti di colore o in nuanze di sfumature delicate, sempre rimandano a chi le guarda un'immagine di grande raffinatezza.

Ma ora vediamo di entrare in un argomento più tecnico che riguardi le rose. Intanto l'origine. Sembra ormai accertato che la rosa sia di origine nordica e che il suo nome derivi dal celtico rod o rud, che significa rosso. Spontanea in Italia, dove sono presenti ben 22 specie selvatiche, è coltivata da tempo immemorabile per la bellezza e il profumo dei fiori. Dopo le follie degli ultimi decenni che volevano rose sempre più grandi e appariscenti, con colori spesso innaturali, si assiste ora alla rivalutazione delle vecchie rose romantiche, così profumate e delicate, e delle rose a fiore semplice ma dalla vegetazione rigogliosa per coprire scarpate, siepi o formare macchie di colore sui tappeti erbosi. La fioritura più bella e abbondante è quella di maggio, ma con le varietà giuste e curate in modo appropriato si può godere delle rose in fiore per tutta l'estate, fino ai geli. Le rose si piantano in inverno, amano il terreno piuttosto pesante e compatto, moderatamente calcareo, ma si adattano abbastanza bene anche ad altri tipi di terreno purché abbiano sole e spazio in abbondanza. La rosa si chiama regina dei giardini anche perché non sopporta la vicinanza di altre piante che la possano ombreggiare. Ma quali rose scegliere? Molti amano le rose violacee in attesa di un'ancora non ottenuta rosa blu, convinti che la rarità sia sinonimo di bellezza. Altri preferiscono le rose rosso cupo, simbolo, pare, di passione e amore ardente. Altri ancora preferiscono invece i fiori chiari, bianchi, gialli, rosa, rosso lacca, più allegri e luminosi e che risaltano meglio sul verde scuro delle foglie. Ognuno ovviamente ha gusti personali in fatto di colore, ma prima ancora di scegliere quest'ultimo è necessario decidere il tipo di pianta. Le rose possono essere infatti cespugliose, rampicanti, ad alberello o in miniatura. Le rose moderne sono in genere tutte rifiorenti, ma alcune sono particolarmente profumate, altre invece no.

Vediamo tipo per tipo le rose e i vari generi che le caratterizzano, cominciando dalle rampicanti. Le rose rampicanti hanno la tendenza ad emettere lunghi rami, che opportunamente potati e guidati possono ricoprire pergole, archi, muri e pareti di casa. Hanno bisogno di un sostegno al quale appoggiarsi e i rami devono essere fissati con raffia o altro materiale ai sostegni. Si possono coltivare anche sul terrazzo, ma lo sviluppo è ridotto e la fioritura è insoddisfacente. Tra le rose rampicanti più belle ricordiamo Cocktail a fiore semplice, solo 5 petali di un originale colore rosso geranio con sfumatura gialla al centro. È delicatamente profumata ed ha una fioritura eccezionale. Claire Martin di un delicato rosa pesca a fiore grande. Pierre de Ronsard, una nuova, bellissima rosa estremamente rifiorente, specialmente in estate. A fiori rosa chiaro, di forma antica. Ed infine New Down, con ricca produzione di fiori bianco-rosati e un'ottima resistenza alle malattie. Veniamo alle piante cespuglio. In questo gruppo ci sono piante coltivate per la bellezza dei loro fiori molto grandi che possono essere raccolti e messi in vaso. Producono, su lunghi steli robusti, fiori di particolare bellezza, ben formati, ricchi di petali e spesso profumati. La Baronne de Rothschild ha fiori color porpora solferino ed è dolcemente profumata. La Principessa di Monaco ha fiori bianco crema. La Casta Diva bianco purissimo. La Ambassador arancio chiaro, la Yves Piaget a forma piena e arrotondata con i petali dentellati che la fanno simile ad una peonia rosa e profumata. Naturalmente non è possibile citare tutte le rose più belle, ma non possiamo tralasciare due vecchie rose tuttora eccezionali per fioritura e robustezza. La Gioia, chiamata anche Peace, color giallo carminio. La Papa Mayland, rosso sangue di bue e profumata. Sempre fra le piante a cespuglio ci sono quelle che si coprono di fiori riuniti a mazzi sullo stesso stelo. I fiori sono più piccoli ma numerosi e sono di grande effetto decorativo se vengono coltivate in gruppi numerosi per formare bordure o aiuole. Queste rose hanno una fioritura eccezionale durante tutta la buona stagione. Sono resistenti e robuste e hanno poche esigenze per quanto concerne la potatura. Di questa famiglia fanno parte la Cincin con fiori rosso arancio, la Rusticana, rosso vermiglio, la Calinca, rosa porcellana e profumata, la Sarabande, rosso lacca, la Yellowhammer, giallo puro, la Queen Elizabeth, una vecchia rosa argentata dalla fioritura spettacolare. Tra le più recenti citiamo la Sevillana, a fiori rosa o rossi, molto rifiorente, e la Bonica, con fiori rosa dalla delicata forma antica. Queste ultime due varietà di rose a cespuglio producono in autunno abbondanti frutticini di un bel colore rosso intenso che permangono per buona parte dell'inverno. E veniamo alle rose in miniatura. Le uniche rose che danno soddisfazione, se coltivate in vaso, sono infatti proprio queste, le rose in miniatura. In tutto simili alle rose normali, hanno però fiori, foglie e rami estremamente piccoli. Fioriscono con abbondanza da primavera ai geli. In genere raggiungono i 30-35 cm di altezza. Le Maylandine invece non superano i 25 cm. Tra le più belle ricordiamo Scarlet Gem a fiori rossi, White Gem a fiori bianchi e Colibri a fiori arancio. Le Maylandina possono essere bianche, rosa, rosse e arancio, ma da qualche tempo è disponibile anche la Rampichella, una Maylandina rampicante di sviluppo estremamente ridotto. Vediamo ora come curarle. Innanzitutto bisogna ricordare che le rose moderne sono in genere più resistenti di quelle antiche alle malattie e alle avversità, ma anche per loro è necessario intervenire talvolta con cure e rimedi. All'inizio della buona stagione, quando l'aria è fresca e umida, è facile che i germogli più teneri si coprano di un feltro biancastro, chiamato oidio o malbianco, contro il quale è necessario intervenire con un prodotto specifico.
Ruggine e macchie nere sono due altre malattie dovute ai funghi, che si verificano per fortuna un po' più raramente. In caso di bisogno è meglio spruzzare le piante con un buon fungicida attivo contro questo tipo di malattie. Tra gli insetti, soprattutto nel mese di maggio, più diffusi sono certamente gli afidi. Sono insettini verdi che ricoprono fittamente boccioli e germogli. In alcune zone sono invece molto diffusi i maggiolini, che deturpano i fiori. Molto dannose, nella bella stagione, la mosca delle rose, una specie di mosca con ali neri e addome arancione che depone le uova negli steli appena sotto il bocciolo. Sviluppandosi, le uova rovinano lo stelo e le piccole larve che fuoriescono divorano le foglie lasciando intatte solo le nervature. Lo sviluppo particolarmente rigoglioso delle rose moderne richiede anche frequenti annaffiature e concimazioni. In autunno e inverno può essere molto indicato il letame ben decomposto da sistemare al piede della pianta. Durante la bella stagione si può invece fare uso di fertilizzanti liquidi o in polvere. E per finire, ricordiamo che anche le rose, come i capi di abbigliamento, costano molto di più se sono firmate, specie se è una firma illustre come Meiland, Cord, Bernice, Elbar e altri, famosi creatori e produttori di molte fra le rose più belle. La firma certifica che la rosa è della varietà indicata sull'etichetta, che la pianta è sana e robusta e immune da virosi e che è stata ottenuta secondo le tecniche più moderne ed adeguate alla rispettiva specie. La firma dunque è una garanzia di qualità.

0: Avete ascoltato
1: L'utile e il dilettevole,
0: cose da fare e cose da sapere. La rosa fuori e dentro. Testo di Daniela Muti e Bianca Dal Bianco Glucksmann. Nel corso del programma avete ascoltato Colsi la rosa da Riccardo Cocciante, La rosa dell'inverno, la voce era di Mango, Fred Bongusto con Rosa e per finire Yves Montand con L'importance est la rose. Giancarlo Paladini vi ringrazia per l'attenzione.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Riprendono i viaggi di Restate in Italia. In Blu 2000 vi porta a spasso per il bel paese a conoscere gli anfratti più nascosti, le tradizioni più radicate, i festival più belli, tutto quanto a portata di radio. In vostra compagnia c'è Giacomo Avanzi, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica Livio Cosentini, e questa sera vi portiamo in Valle d'Aosta per un festival che unisce arte e natura. Si tratta del Gran Paradiso Film Festival, che sta per aprire i battenti. Ci accompagna la direttrice artistica Luisa Guillermo. Buonasera Luisa.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora, innanzitutto, di che si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Perché ormai immagino siano giorni di fermento, perché poi la settimana prossima comincerete.
2: Sì, si tratta di un festival che tutte le estati caratterizza il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle d'Aosta, un festival che ha una lunga storia, che quindi i nostri affezionati conoscono bene, perché si tratta di un festival cinematografico internazionale di film wildlife e il terzo festival di questo genere al mondo. È nato nel 1984 ed è diventato poi un appuntamento fisso e molto amato dal pubblico per parlare di natura selvaggia nel cuore del primo parco nazionale italiano.
1: Dal 1984 immagino tante cose siano cambiate e anche tante cose forse sono rimaste uguali per quanto riguarda gli intenti. Cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale?
2: Sicuramente gli intenti sono gli stessi, ma forse il messaggio che cerchiamo di lanciare, mettendo al centro la bellezza della natura, la biodiversità, l'importanza della conservazione, diciamo l'urgenza è aumentata. E con essa è aumentato anche sia la quantità del pubblico che ci segue e la quantità delle proposte, perché ormai ci siamo estesi su un territorio ampio. Il festival è partito da Cogne, ma oggi ha le proiezioni in contemporanea a Cogne, al Castello di Entrone, nel fondo valle del Gran Paradiso, e nel centro visitatori di Reno Notre Dame. Quindi cerchiamo di coprire un pubblico sempre più ampio, perché c'è una grande domanda di natura e c'è anche una voglia di approfondire, di conoscere, di meravigliarsi in un luogo che offre una continuità di ragionamento. Ciò che vediamo nei film poi in questo luogo, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, lo ritroviamo all'esterno, e quindi è davvero un'esperienza che il pubblico che sta crescendo e che anno dopo anno ci segue considera importante, tanto che riempiamo sempre le sale, abbiamo tanti iscritti alla nostra giuria Gold, che è diciamo la giuria del pubblico che si impegna a vedere tutti i film e che poi decreta il vincitore, che è appunto lo Stambecco d'Oro. Lo Stambecco d'Oro non è cambiato, è sempre lui, è stato definito così all'inizio del festival e semplicemente poi è stato attribuito nel tempo ai film sempre più importanti che sono stati prodotti un po' in tutti i continenti. Quest'anno avremo addirittura partiremo con un film di apertura che ha ricevuto il premio César, che è il massimo riconoscimento cinematografico francese, e chiuderemo con un film di una regista che ha già vinto un premio Oscar, che è Pippa Ulrich, e che ha fatto My Octopus Teacher, che molti conoscono, e che appunto si è aggiudicato un premio Oscar. Quindi grandissimi film in mezzo a una natura straordinaria, però non solo film.
1: È giusto, perché questo festival intreccia anche biologia, geopolitica, ambiente, scienza, società, insomma è un film festival, ma non è solo un film festival.
2: È così, è un'occasione di approfondire

0: condimento, è un'occasione di pensiero, dove pensiero genera altro pensiero, forse più domande che risposte, ma bisogna partire dalle domande. Invitiamo sempre personalità dei campi più diversi del sapere per offrire una risposta anche multidisciplinare alle domande che emergono nei film, che in qualche modo trovano un filo conduttore nel tema che abbiamo scelto quest'anno, che è dominio e coesistenza. È un tema antico, è un tema antico quanto la vita stessa, perché si può applicare alla natura, si può applicare all'uomo, si può applicare al rapporto uomo-natura. La situazione anche della guerra,
1: certo,
0: che ci circonda,
1: internazionale,
0: delle crisi internazionali, delle tensioni, ci ha fatto mettere un focus particolare su questo tema, e le risposte saranno però multidisciplinari, perché parleremo certamente di ecosistemi e di rapporto uomo-animali, grandi predatori con Luigi Boitani, ma parleremo di cooperazione scientifica internazionale che porta dei risultati come la scoperta del bosone di Higgs con Fabiola Gianotti, parleremo della crisi delle democrazie con Giuliano Amato e Marta Cartabia, e quindi anche delle difficoltà di applicare questo equilibrio tra dominio e coesistenza nell'uomo e con ciò che sta accadendo, e la riflessione che ci proporranno sarà custodi della democrazia.
1: Sono nomi importanti a cui si affianca anche un nome che è intramontabile in un anno che è speciale, lo sappiamo, per San Francesco, e proprio il Poverello d'Assisi in qualche modo entrerà a far parte di un festival come il vostro, e anche comunicando con l'ambiente come il vostro.
0: È così, 800 anni dalla morte di San Francesco non potevano, in un festival che si occupa di natura, non avere una riflessione particolare su quanto è stato rivoluzionario il messaggio di San Francesco e quanto oggi è ancora incredibilmente attuale. Lo ricorderemo con una mostra di Barbara Tutino, di una pittrice di Cogne, a lui dedicata. Lo ricorderemo anche con la presenza del nostro vescovo, Monsignor Franco Lovignana, che verrà all'inaugurazione della mostra, anche per contestualizzare e per applicare al tema, diciamo, del festival, la riflessione che San Francesco ci ha consegnato,
1: antica e sempre attuale,
0: antica e attuale, attualissima.
1: Dal 27 luglio fino al 9 di agosto, Gran Paradiso Film Festival. Grazie a Luisa Whirlmore per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Assolutamente, grazie infinite. E adesso facciamo una piccola sosta perché ci serve un po' di musica. È una delle colonne sonore di quest'estate 2026, una storia di amore e di fantasmi, da Edgar Allan Poe a Dua Lipa, I Pinguini Tattici Nucleari.

0: Continua il viaggio di oggi in Valle d'Aosta. Il luogo dove andiamo ci consente di abbracciare con un unico sguardo un panorama splendido. Ci richiamo a Saint-Denis e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Guido Théodoul. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera Giacomo, grazie per la disponibilità e per la vostra considerazione.
0: Grazie a voi per il viaggio che ci fate fare, perché se noi ci immaginiamo di essere lì da voi, ci guardiamo intorno e veramente il panorama è spettacolare. In che ambiente siete immersi?
1: Ma diciamo che per chi non lo conosce, una breve sintesi di quello che è la nostra piccola comunità: è un comune di media montagna, come ce ne sono molti in Valle d'Aosta, e diciamo che non ci sono grossi insediamenti industriali e poche aziende agricole che lavorano. Il territorio è comunque incontaminato e assolutamente si presta, per chi è amante dell'ambiente e della natura, è veramente fantastico, perché è pieno di sole e pieno di armonia con la natura.
0: E insomma, è una bella boccata d'aria fresca, e poi passeggiando si può vedere anche uno dei più antichi manieri della Valle d'Aosta.
1: Esatto, il Castello di Cli, tra l'altro una nostra prerogativa, lo dico anche un pochino scherzando con voi, perché non so se è stato anche un pochino colpa mia, ma siccome io ero già sindaco già dal 1990 fino al 2010, in quell'epoca io sono stato tra quelli che ha preferito che il nostro maniero rimanesse di proprietà comunale. Lo dico un po' scherzando, perché potrebbe anche essere stata una scelta sbagliata, ma noi abbiamo voluto tenerti questo patrimonio incredibile, piccolo ma pieno di intimità, pieni di segreti e pieni di cose da guardare, piccole e grandi cose naturalmente.
0: Tra l'altro la storia continua a passare attraverso il vostro territorio, sia attraverso le testimonianze come il Castello di Cli, ma anche con la Via Francigena, che è proprio lì vicina, giusto?
1: Sì, ecco, diciamo siamo attraversati anche se solo marginalmente, perché un'altra delle considerazioni che volevo fare rispetto al nostro territorio, che è un territorio di media montagna molto frammentato, e proprio come diceva lei, per la parte bassa intendo dire, diciamo che il nostro territorio inizia intorno ai 400-500 metri a ridosso della Dora Baltea e sconfina poi ai confini attraverso il colle di San Pantaleone col comune di Tornion. Proprio lì a ridosso, intorno ai 400-500 metri, quindi siamo attraversati anche dalla via Francigena.
0: Allora, io se vengo a trovarvi, a occhio e croce, un buon formaggio, un buon bicchiere di vino credo di potermeli fare. È corretto?
1: È correttissimo. Ha detto una cosa scontata, ma mi fa molto piacere che lo dica, perché è una buona cosa che lei ha detto, perché tra l'altro noi come piccola comunità, ripeto, siamo 370 abitanti mal contati, però abbiamo delle peculiarità che è riconoscibile anche forse esclusivamente solo nostra. Lei parlava di formaggi, assolutamente, noi abbiamo due aziende che producono, fanno i prodotti a chilometri zero naturalmente, producono formaggi anche un pochino tipici e caratteristici, e soprattutto anche il buonissimo, gustosissimo formaggio di capra. Per il vino ancora meglio, perché è sempre legato un pochino al nostro maniero. Noi come piccola comunità di Saint-Denis facciamo parte di un consorzio che si chiama la Crotta di Vigneron, che vuol dire la cantina dei vignaioli. Anche il comune di Saint-Denis con i suoi viticoltori partecipa, e udite udite, credo che questo si sappia, se non si sa lo dico io molto volentieri, grazie alla possibilità che voi mi date, alla Crotta di Vigneron di Chambave, che è sul territorio di Chambave, c'è un vino famosissimo che è il Moscato di Chambave, proprio ha preso tanti premi e riconoscimenti a livelli nazionali e internazionali. La storia dice che è una delle prime vigne, uno dei primi vini che sono stati degustati dentro il castello di Cli, nel lontano Medioevo.
0: Ma meraviglioso, allora questa è la ragione in più che ci doveva dare per prendere e partire. Allora io la ringrazio per averci accompagnato nel suo splendido territorio, e a tutti coloro che ci stanno ascoltando diamo appuntamento a Saint-Denis. Grazie sindaco.
1: Grazie. Grazie a voi, buona serata e grazie ancora per la considerazione, mi ha fatto veramente molto piacere.
0: Ha fatto a noi molto piacere, perché attraverso di lei, come attraverso tante persone che stiamo sentendo quest'estate, è bello viaggiare comodamente seduti in poltrona o sulla maca o al mare. Magari ci stanno ascoltando, caro Livio, dal mare. Noi che ne sappiamo, noi siamo qui e siamo pronti a programmare il prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi.

0: te.
1: Sanremo, 27 gennaio 1967. A 29 anni, l'autore di Mi sono innamorato di te si uccide in una camera dell'Hotel Savoy. Chi era? A chi voleva parlare? Chi non lo volle ascoltare? Chi non lo comprese?
2: Non saper fare niente.
3: La telecamera entra nella stanza del Savoy, stringe l'inquadratura su Dalla in pigiama col basco e gli occhiali. Un uomo distrutto in un letto sfatto. Il testimone racconta.
1: Ero in camera. Ho sentito delle grida, sono corso subito, ma credevo si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Ho visto Dalida sconvolta. Mi ha detto di chiamare un medico, c'è Tenco, gridava. Non ho afferrato quello che Dalida mi stava urlando e sono entrato nella stanza di Luigi. L'ho visto immobile, il viso nascosto tra il cassettone e il letto, per cui non ho notato la chiazza di sangue. Ho pensato si trattasse di uno svenimento e sono corso nella hall per dare l'allarme.
3: Poi Lucio rompe la tensione confessando.
1: Ti dirò una cosa che ti sembrerà incredibile, ma secondo me Luigi Tenco era venuto a Sanremo per divertirsi.
2: E aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao.
3: Il 27 gennaio 1967 Luigi Tenco muore, a 29 anni, nella camera 219 dell'Hotel Savoy. Si sarebbe suicidato con un colpo alla tempia destra, sparato dalla sua Walther PPK calibro 7,65. È Dalida che interpreta al festival una canzone di Luigi, Ciao amore, ciao, a scoprire il cadavere.
1: Sono molto legati, è una specie di amore. Tenco è venuto a Sanremo per sfidare il sistema con la storia autobiografica di un contadino inurbato.

0: Ma quando è il momento di andare in scena, appare stralunato, morsicato dall'ansia. Ha preso dei tranquillanti e scolato quasi una bottiglia di grappa di pere. Canta impacciato e sconnesso, l'orchestra diretta da Gianpiero Reverberi lo segue a fatica. Poi si addormenta dietro le quinte, su un biliardo. È lì che lo trovano quando gli comunicano che Ciao amore ciao è stata bocciata, solo quart'ultima con 38 voti su 900. E anche la commissione di ripescaggio gli ha preferito una sciocca filastrocca di Gene Pitney e Gianni Pettenati, La rivoluzione.
1: E poi mille strade.
2: Tenco cerca Marcello Minerbi, si fa immortalare in un cavalleresco baciamano a Dalida dai fotografi di Sorrisi e Canzoni, accompagna il gruppo della sua casa discografica al ristorante Nostromo e ritorna subito in albergo. Lascia un biglietto.
3: Amore, ciao, amore, ciao, amore, ciao.
4: Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché io sia stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta nei confronti di un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire l'idea a qualcuno. Ciao, Luigi.
1: E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno.
2: Il fratello Valentino, subito a corso a Sanremo, definì le indagini frettolose, lo sciacallaggio della stampa ignobile e la tesi del suicidio poco convincente.

La morte di Luigi Tenco fu il simbolo della sconfitta di una generazione. I cantautori genovesi avevano creduto di cambiare il mondo partendo dal privato, scatenando una rivoluzione esistenziale. Ma Tenco, l'unico marxista del gruppo, voleva invece colpire al cuore il sistema. Il cantautore arrabbiato, come gli autori del nuovo teatro inglese o i giovani registi della Nouvelle Vague, aveva intuito per primo che la canzone era un mass medium esplosivo e voleva usarla per comunicare non solo le emozioni, ma anche le analisi del nostro quotidiano. Voleva trasformarla in un volantino che arrivasse alle masse, al grande pubblico televisivo. Per questo il suo suicidio fu anche una bomba Molotov contro i mass media di allora.

Cesare Pavese aveva scritto prima del suicidio: «Non fate pettegolezzi». Luigi Tenco voleva invece che tutti ne parlassero, ne discutessero, perché almeno qualcuno capisse. Quel gesto, che molti definirono l'atto disperato di un bambino, di un pazzo, di un drogato, partiva da un'analisi perfetta di una società dello spettacolo imperfetta. 2 anni dopo, lo stesso evento avrebbe scatenato probabilmente una piccola rivoluzione. E qualcuno commentò a caldo: «Sono convinto che bisognerebbe protestare sparando agli altri, invece che a se stessi. Sarebbe la protesta migliore». Bruno Caruso, pittore, su Paese Sera del 28 gennaio. Sempre, però poi...

0: Franco fu un mito mancato degli anni 60, rivalutato dagli intellettuali di sinistra nel decennio successivo senza troppo clamore. Neppure da morto arrivò mai in vetta alle hit parade, ricordato da un festival, della canzone d'autore e tre biografie, ebbe scarsa influenza sugli autori successivi. Era legato alle speranze, alle intuizioni e agli errori dei suoi anni, scomparve subito prima che la generazione bruciata dal boom venisse sommersa dall'alta marea del rock. Aveva introdotto un linguaggio colloquiale e colto, ma il suo lessico non sopravvisse alle continue mutazioni del giovalinese e divenne a sua volta un classico della cultura popolare del nostro dopoguerra. Lasciò canzoni impegnate, ispide e dolci, agre come la sua vita di ragazzo inurbato di provincia, soprattutto sincere.
1: Però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro.
2: Erano testi politici, parlavano dei problemi anche d'amore della gente, ma con la poesia del quotidiano. Parole troppo lunghe rispetto al verso musicale o troppo corte, così da piegare la melodia a ritmi consueti. Idee affollate e sentimenti pigiati dentro accordi sempre troppo stretti per chi raccontava questo difficile mestiere di vivere.
1: La gente che prima implora un po' d'amore.
2: Citava Brecht e ripercorreva, forse inconsciamente, l'itinerario stilistico di Cesare Pavese. Cantò la presa di coscienza di una classe sociale in movimento, quella dei giovani dei primi anni 60. Venivano dalla noia di Moravia e dalla nausea di Sartre.

0: cambierà.
1: Rivendicavano le proprie idee, rivalutavano il ruolo di una donna non più principessa amante, ma compagna. Rifondavano il rapporto sulle basi del rispetto reciproco, dell'amicizia, dell'amore.

0: Luigi Tenco scrisse altre belle canzoni, come Ragazzo mio, Lontano lontano, Un giorno dopo l'altro, Se stasera sono qui, Quando, Ho capito che ti amo, Guarda se io, sempre inferiori peraltro alla forza dei suoi atteggiamenti e all'intelligenza delle sue idee.
1: Non ci voglio pensare.
2: Aveva ascoltato la canzone francese e americana, aveva suonato il jazz, ma amava anche la musica popolare e Bob Dylan.

0: vorrei dirti ora.
1: I cantautori sono la rappresentazione in chiave musicale leggera di un certo decadentismo di tipo d'annunziano, e Visconti ha spiegato come decadente non sia dispregiativo. Io li stimo perché le loro canzoni mi sono piaciute un tempo, forse mi hanno influenzato per un certo periodo. Quello che più ammiro in Endrigo e Paoli è il modo di dire le cose, però stimo molto di più quelli che hanno qualcosa da dire. A una forma perfetta preferisco l'importanza del contenuto, sia pure mal espresso.

0: Già nel 62 esponeva il suo manifesto poetico così.
1: Le mie canzoni vanno viste non tanto nel quadro della musica leggera o da ballo, quanto in quello della musica popolare. Infatti io penso che al di là di un eccessivo conformismo nei testi poetici, al di là di fatture musicali più o meno alla moda, la musica popolare resti pur sempre il mezzo più valido per esprimere reazioni e sentimenti in modo schietto, sincero ed immediato.

0: Questa è l'analisi di un intellettuale marxista, di un cantautore vicino ideologicamente al gruppo torinese di Cantacronache. A chi gli chiede se ritiene possibile evitare la guerra a suon di canzonette, risponde così:
1: i giovani in America protestano contro la guerra perché l'America è un paese in guerra, perché i suoi ragazzi stanno in questo momento partendo, molti vanno a morire.

Ma da noi qui la guerra, la protesta contro la guerra non prende nessuno. Ne abbiamo mille altre cose contro cui protestare. Possiamo protestare contro il clericalismo, l'affarismo, la corruzione, la mancanza di una legge sul divorzio, gli scandali a ripetizione, il qualunquismo, la burocrazia bestiale.

ora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Da diversi anni è attiva anche a Firenze la comunità di Sant'Egidio con progetti rivolti alle fragilità sociali e alle povertà. Ne abbiamo parlato con il referente della comunità di Sant'Egidio di Firenze, Michele Brancale.
1: È dal 1985 che la comunità Sant'Egidio è presente a Firenze ed è cresciuta nel corso degli anni nei diversi quartieri della città. Prima nella zona del Ponte di Mezzo, quindi nel centro storico, a Brozzi delle Piagge e a San Frediano. Quindi una presenza che si è diffusa all'interno della città, non soltanto attraverso questa localizzazione di quartieri, ma sicuramente questa risponde molto alla geografia della comunità di Sant'Egidio a Firenze.
0: Di che cosa si occupano i vostri progetti sostenuti dall'8x1000?
1: L'8x1000 è molto importante perché ci aiuta a sostenere molte famiglie attraverso la diffusione dei pacchi alimentari. Anche nei quartieri questa presenza con la diffusione dei pacchi alimentari, laddove vi sono le presenze della comunità, diventa decisiva anche per creare parallelamente e far crescere l'amicizia con i senza fissa dimora. La distribuzione della cena è molto molto importante. Durante la settimana vengono raggiunte centinaia e centinaia di persone. Il tratto decisivo che mi piace sottolineare è che noi crediamo molto al rapporto personale, uno alla volta, cioè incontrare le persone e col tempo creare delle amicizie che possono anche consentire di fare qualche progetto, perché chi è senza fissa dimora non lo si è più, perché le famiglie possono essere coinvolte ad aiutare anche chi sta peggio di loro. Però il tratto decisivo è questo sguardo personale che diventa imparare il nome, diventare amici e far crescere, laddove è possibile, la preghiera, la condivisione di un servizio anche con loro.
0: In questo ambito c'è un'attenzione anche al fenomeno dei migranti.
1: Questo è un tema decisivo, direi che è un po' l'appuntamento con la storia, quella maiuscola, perché la storia dei paesi, dei popoli ci raggiunge anche così, ci raggiunge attraverso le presenze di tante persone che sono dovute andare via dalla loro terra. E allora è importante rispondere in modo intelligente, umano. Sono state create le scuole di italiano in diversi quartieri, proprio per aiutare gli immigrati a imparare la loro lingua, la loro nuova lingua. Sono i nuovi europei e sono i nuovi italiani. Sapere una lingua, conoscerla, vuol dire avere i polmoni per respirare. Al tempo stesso noi incontriamo anche non pochi immigrati tra le persone che sono per strada e anche nel carcere. Ci vuole questa attenzione, questo incontro che possa dare prospettiva a loro ma anche a noi. Direi che dove c'è questa amicizia c'è anche molta sicurezza. Bisogna pensare come rivitalizzare tanti borghi, tanti paesi che potrebbero tornare a nuova vita e far rifiorire anche tanti lavori. Già molti lavori che noi non facciamo sono fatti dagli stranieri, ma pensiamo alla grande alleanza che si è creata tra immigrati e anziani nella nostra città.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio con cui raccontiamo attraverso storie, testimonianze, opinioni di esperti, le speranze, i sogni e le paure delle nuove generazioni. E poiché anche la vita dei più giovani a volte si trova all'improvviso a percorrere tornanti strettissimi, oggi vogliamo raccontarvi una storia, consapevoli sicuramente che ogni storia è una vicenda a sé, ma anche che tutte le storie illuminano paesaggi in cui possiamo riconoscerci e spesso ci indicano una strada, e questa è una storia di resilienza e di forza. Benvenuta a Michelle Arcangeli, 21 anni, originaria di Genzano, provincia di Roma. Ciao Michelle.
2: Salve a tutti.
1: Allora Michelle, riannodiamo i fili di questa storia e partiamo dall'inizio. Hai 17 anni, frequenti il liceo, istituto tecnico di Frascati, hai davanti a te pagine bianche da riempire di progetti, di esperienze, ci sono le amicizie, c'è l'amore, ci sono i viaggi, e poi una mattina d'aprile, è il 2022, totalmente imprevista, arriva la malattia, miocardite fulminante. Michelle.
2: Sì, esatto, io mi sono svegliata quella mattina e come sempre mi sono fatta una doccia e ho notato un calo di pressione, e in quel momento non ci ho dato molto peso, fino a quando poi stavo sempre più peggiorando, e la sera, avendo mia zia infermiera, l'ho chiamata, mi ha misurato i parametri e mi ha detto di correre in pronto soccorso.
1: Ecco, e questo è l'inizio di una lunghissima vicenda, già molto difficile, perché il tuo cuore ha avuto, io purtroppo la riassumo, questa vicenda per necessità di spazi, ma insomma è molto complessa. Ha avuto un arresto cardiaco in ospedale, sei restata in coma 9 giorni, soltanto dopo l'estate sei riuscita a tornare a scuola con una mascherina indosso, con tantissime limitazioni, un misuratore di pressione sul banco. Com'è stato rientrare nella quotidianità dopo tutto questo? E questo è un primo capitolo solo, sentendoti vulnerabili in un'età in cui ci sentiamo invincibili.
2: È stato, devo essere sincera, complesso. E anche perché mi avevano avvisato che ci sarebbe potuta essere una recidiva, e quindi io cercavo di essere molto attenta a qualsiasi cosa, quindi indossavo la mascherina, era difficile anche rapportarsi con gli altri miei coetanei, perché giustamente a quell'età non è facile neanche capire la situazione, quindi io vivevo, diciamo, sempre con la mascherina indosso anche a casa. E non potevo neanche uscire a cena o a pranzo con i miei compagni.
1: Michelle, eri arrabbiata? Eri impaurita?
2: Ero impaurita, però allo stesso tempo speravo che finisse lì, diciamo, che fosse stato soltanto un brutto incubo. Quindi cercavo di trovare la speranza nelle piccole cose, nei controlli che
1: facevi.
2: Stavano andando bene.
1: E tutto sembrava effettivamente andare per il meglio, fino a quando, ed era il 27 gennaio del 2023, tra l'altro immaginate che shock, perché solo 2 giorni dopo che Michelle aveva compiuto 18 anni, ecco, tu ti sei ritrovata nuovamente al pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, dove praticamente già conoscevi tutti per, insomma, il ricovero precedente, e da lì la strada veramente è stata tutta in salita. Hai avuto bisogno dell'ECMO, quindi di un cuore artificiale, ti è stata amputata la gamba sinistra, è perfino difficile per me mettere queste cose l'una dietro l'altra, hai avuto necessità di un trapianto. Come si può attraversare una tempesta così? E anche la solitudine della terapia intensiva, la paura di non farcela, quando sei sola di notte, con i tuoi genitori, con il tuo ragazzo, costretti a entrare per parlarti, per vederti ad uno?
2: Sì, diciamo è stato molto difficile, e di paure ne ho avute tante, soprattutto all'inizio, perché io non ero completamente immobile, non mi potevo muovere, e ero sola. Giustamente, anche se fortunatamente i medici, gli infermieri della terapia intensiva sono diventati una famiglia, però giustamente non avere i miei genitori vicino, sempre tutti i giorni, il mio ragazzo, i miei amici, ti senti solo e soprattutto ti senti anche in trappola. e poi ti trovi appunto catapultata di nuovo in un incubo vero e proprio. All'inizio non sapevo minimamente

0: se ne saresti uscita.
1: Esatto, esattamente. Infatti all'inizio era tutta un'incertezza dietro l'altra, dovevamo fare anche una cura sperimentale molto, diciamo,
0: invasiva.
1: Sì, mi dava parecchi effetti collaterali, però devo essere sincera, sono stata fortunata a trovare appunto medici e infermieri fantastici.
0: Ecco.
1: E anche la mia famiglia e il mio ragazzo mi hanno dato forza ogni giorno, anche nei momenti più difficili.
0: Ti sei trovata accanto a questa grande famiglia e dicevi composta anche dai medici e gli infermieri, quello peraltro era l'anno della maturità, e questi medici, questi infermieri a un certo punto ti hanno suggerito di frequentare la scuola in ospedale. È una realtà molto bella, molto importante, che in corso è entrata da 50 anni e che permette ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non mettere il futuro tra parentesi. È stato così anche per te?
1: Sì, è stata una vera e propria finestra sul mondo esterno. I momenti in cui studiavo erano momenti in cui, tra virgolette, potevo dimenticare di star combattendo per la vita, e quindi mi dava speranza di un futuro possibile. È stato anche grazie non solo agli infermieri e ai medici, ma anche grazie ai miei professori della mia scuola,
0: che erano sempre in contatto.
1: Sì, sono sempre stati presenti dal primo giorno in cui appunto io stavo in coma, loro si sono sempre informati, e fino a quando poi abbiamo dovuto riniziare le lezioni, e ovviamente hanno rispettato anche i miei momenti di difficoltà, perché
0: certo,
1: non è che potevo fare lezioni come tutti gli altri, però sono stati veramente
0: però
1: gentili.
0: C'erano. E tu
1: sì,
0: il tuo futuro, io questo lo voglio anticipare perché adesso ci concediamo una breve pausa, te lo sei ripreso, ma vedremo come, e nel frattempo ascoltiamo di Cremonini Il Comico.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michele Arcangeli, che ci sta raccontando la sua storia, che è davvero una storia di resilienza, di forza e soprattutto di speranza. Ti abbiamo lasciata che frequentavi, Michele, la scuola in ospedale, ti preparavi alla maturità. Nel frattempo, questo ci rende subito l'idea della enorme difficoltà, eri in lista d'attesa per il trapianto di cuore con il professor Amodeo, e quando a giugno affronti gli scritti, l'ultima traccia del tema di italiano sembra proprio scritta per te: l'attesa ai tempi di WhatsApp. Tu l'hai affrontata sotto forma di lettera, hai scritto l'attesa: cara amica attesa, mi ha molto colpito che hai fatto amicizia in quelle circostanze, in quel modo, con l'attesa.
2: Sì, diciamo, l'attesa è stata la mia compagna dall'inizio fino alla fine, e prima ogni giorno era un'attesa diversa, all'inizio per il coma, poi per la cura sperimentale, per riniziare a bere, tante piccole cose fino ad arrivare all'attesa per la mia nuova vita, quindi per il trapianto. E devo essere sincera, quella è stata, leggere quella traccia è stata la conferma di aver scelto, di aver fatto la scelta giusta e di aver appunto sostenuto la maturità insieme a tutti gli altri, contemporaneamente a tutti gli altri miei compagni. Quindi è stata anche lì una speranza di aver fatto appunto la scelta giusta.
1: Allora, Michele, il 26 giugno quello era lo scritto, poi naturalmente c'è l'orale, e il 26 giugno, che è un giorno proprio speciale, perché in quello stesso giorno il professor Amodeo e tutta la sua equipe, ha dell'incredibile, ma così è avvenuto, ti comunicano che è arrivato il cuore del trapianto e che il trapianto si sarebbe svolto il giorno dopo. E qui tu hai un aneddoto anche per noi.
2: Sì, io pochi giorni prima, qualche settimana prima, dissi scherzando al dottor Amodeo: dico, dottore, il cuore arriverà subito dopo l'orale di maturità. E lui, ovviamente sempre scherzando, mi disse: guarda, Michele, che io quel giorno ho una laurea, quindi non ci sono. E io ho detto: vabbè, se lei non c'è, io non mi opero. E quindi quando lui è entrato poi il 26 dopo l'orale in stanza, all'inizio pensavo fosse per farmi complimenti, ingenuamente. Quando mi disse appunto del cuore, io gli dissi letteralmente: dottore, ma non si scherza su queste cose. Dico, io l'ho detto tanto per scherzare. Quindi all'inizio non ci stavo credendo minimamente, così come mia madre e mio padre.
1: Incredibile.
2: E infatti lui poi mi disse: no, guarda, Michele, non sto scherzando, è vero. Quindi fu una cosa anche lì molto magica.
1: Oggi tu, Michele, frequenti il secondo anno di scienze della comunicazione, hai un fidanzato, hai perfino ripreso, e insomma con una protesi non è facile, danza moderna. In occasione dei 50 anni della scuola in ospedale al Bambino Gesù, tu hai reso una testimonianza davvero toccante, poi tra l'altro lì hai ritrovato tutti, i medici, le infermiere. Ma Michele, oggi in che modo la tua vivi la tua vita? Quale nuovo senso le dai? Qual è il tuo rapporto con il dolore, con l'inevitabilità per tutti noi esseri umani del dolore e della malattia?
2: Allora, dopo che ti succedono queste cose, dopo che ti trovi di fronte alla morte, io per ben due volte, è logico che la vita prende tutto un altro senso, dai peso a cose, diciamo, tra virgolette più importanti, quindi ti dimentichi un po' delle banalità. Non dico che non affronto giorni difficili, che ho dei momenti in cui il mio umore è a terra, perché ovviamente sono umana, però mi ricordo sempre che ho anche una responsabilità verso quella persona che senza conoscermi mi ha donato una nuova vita. Il dolore, io sono anche diventata un po' amica del dolore, perché ho dovuto soffrire tanto, e quindi diciamo lo riesco alcuni giorni a gestire un po' meglio, altri un po' meno, però sono felice di essere ancora qui, di poter sognare ancora.
1: Michele, cosa sogni di fare? Cosa vorresti fare? Tra l'altro tu racconti così bene che insomma mi verrebbe da anticipare e dire insomma la comunicazione è davvero la tua strada, ma qual è il tuo sogno?
2: Allora, sicuramente adesso che ho ritrovato la danza, continuare ad allenarmi e arrivare fin dove posso, però senz'altro tutte queste esperienze che faccio mi stanno confermando appunto che la strada della comunicazione mi si addice a quanto pare, quindi finché io potrò raccontare la mia storia e magari anche dare speranza anche soltanto ad una persona, questo mi rende sicuramente felice.
1: Senti Michelle, io approfitto a questo punto della tua presenza per chiederti un favore. Ai ragazzi che magari sono in ascolto adesso, magari lo sono i genitori, i nonni di questi ragazzi e che vivono con un senso di incertezza, di profonda apprensione, magari portano addosso delle ferite che non sono così visibili come sono state le tue, cosa puoi dire?
2: Dico, mi sentirei di dire che bisogna anche chiedere aiuto, confrontarsi con persone che magari ti stanno attorno, di capire che la vita, anche se ti presenta cose molto difficili, cose che in quel preciso istante ti sembrano insuperabili, tutto si può risolvere. Bisogna appunto affidarsi anche alle persone, perché ti possono dare una grande mano come l'hanno data a me, e che la vita alla fine ti dà, anche dopo tutte le tempeste che ti pone davanti, ti dà anche momenti in cui poi sorge l'arcobaleno. E ho imparato sulla mia pelle che una delle capacità secondo me che serve di più nella vita è anche sapersi riadattare, essere malleabili a ciò che appunto ti si presenta davanti. Non smettere mai di sognare.
1: Io ti ringrazio Michelle, perché oggi ascoltandoti siamo stati tutti a lezione, siamo davvero andati tutti a lezione, e ti faccio i complimenti per la persona immensa, speciale che sei. Grazie a Michelle Arcangeli, grazie Alessandra, grazie a te, grazie Alessandra Petitta che ha contribuito a preparare questa puntata, a Paola Corona in regia, grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno, a Elisa Mazzella, esponente della Generazione Z, per la scelta dei brani, e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si

0: Coniugano e dialogano fra di loro, poi segni con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
0: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo, e poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
0: Sì, era la residenza estiva, abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante, e poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
0: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte, e il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta, ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani, tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
0: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello, chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
0: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato, rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
2: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo, la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo, e questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi Segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un'unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi Segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, la primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
2: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai Segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei Segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657, viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i Segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di Segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia, e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
3: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome e di fatto, perché visto tutto il panorama, noi osserviamo da Roma a Frosinone, siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali, e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
3: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi gli anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
3: Sì,
1: qui Poi andiamo avanti.
3: Presentiamo poi il pane nostro dei forni qui locali e andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatte con i chiodini. E adesso noi abbiamo fatto un ritocco con al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena, e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento, con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
3: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
3: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
3: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi dolci.
3: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambellini al vino e quella la pizza sbattuta, che poi è trasformata e sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio, che sono i liquori.
3: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone segnino, proprio con i maroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui monti lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
3: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicine è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Segni per lei?
3: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
4: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006, e visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
4: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando invitiamo, ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo a.C. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa, con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
4: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo, rinnovato e ampliato nel 2006, ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fine 800, inizi 900, e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
4: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: lei è nativa di qui,
4: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
4: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle Guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
5: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
5: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
5: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
5: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
5: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, le persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

non mi guardo più. Io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto più questa vita che si interrompe se tu parti. Il mio letto è là, con la vastità di un cortile senza

fai parte ormai di me. Ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio.
2: È possibile che una persona giunga a amare i propri nemici? Se dipendesse solo da noi sarebbe impossibile, ma ricordiamoci che quando il Signore chiede qualcosa vuole donarla. Mai il Signore ci chiede qualcosa che Lui non te la dà prima. Quando mi dice di amare i nemici, vuole darmi la capacità di farlo. Senza quella capacità, noi

non potremmo. Ma tu dici, ama il nemico e ti dà la capacità di amare. Sant'Agostino pregava così. Ascoltate che bella preghiera questa. Signore, dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Dammi ciò che chiedi e chiedimi ciò che vuoi. Ma perché me l'hai dato prima? Che cosa chiedergli? Che cosa Dio è contento di donarci? La forza di amare, che non è una cosa, ma è lo Spirito Santo. La forza di amare è lo Spirito Santo. E con lo Spirito di Gesù possiamo rispondere al male con il bene. Possiamo amare chi ci fa del male.

Dance.

0: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: È lo sguardo dell'altro che, posandosi su di noi, ci fa esistere. Come pure, senza il nostro sguardo, l'altro non esisterebbe. Così scriveva Shamsi Tabriz, mistico, poeta e filosofo persiano, che fu maestro e guida spirituale dell'altrettanto grande poeta e mistico sufi Jalal al-Din Rumi in Le 40 regole dell'amore. Ricorda che soltanto nel cuore di un altro puoi vedere te stesso e la presenza di Dio dentro di te. Ci si riconosce soltanto nello sguardo di chi è altro da noi stessi, di chi è diverso. Ed è guardando l'altro, imparando a guardarci attraverso lo sguardo dell'altro, che possiamo trovare noi stessi e crescere in umanità. In un mondo iperconnesso come il nostro, in cui tutto è a portata di click, in cui ogni bisogno può essere soddisfatto dentro una logica commerciale, ci siamo scoperti tutti, paradossalmente, più soli. Così, mentre cerchiamo di amare e di amarci, ci troviamo pure a sperimentare un senso di frustrazione a motivo del fallimento. Dove abbiamo sbagliato? Seduti sulle poltrone di un treno, in piedi vicino ai sostegni dell'autobus, restiamo assorti davanti allo schermo d'un cellulare, ciascuno perso dentro ai fatti propri, a rincorrere le proprie fantasie e a pensare a quanto sarebbe bello trovarsi altrove, essere qualcun altro, con più soldi e magari in vacanza. Noi, sempre connessi, ma quasi mai in dialogo, siamo soffocati dai tanti stimoli che ci vengono dalla rete, ostaggio di chiacchiere vuote e sterili che non portano a nulla, che non ci impegnano in prima persona. Alle relazioni e agli incontri, uno di fronte all'altro, preferiamo il mondo virtuale, in cui, nascosti da uno schermo, diamo voce a facili confidenze e a discorsi vuoti, conditi qua e là da complimenti superficiali e dalla brama di insinuarsi nell'intimità della vita degli altri, per usarla come un'arma di offesa a tempo debito. Le nostre relazioni sono sempre più fragili e frammentate. Ma sappiamo bene che solo andando oltre a ciò che nell'immediato ci dà gusto e soddisfazione, per poi lasciarci più soli e delusi, possiamo essere vivi davvero. Oltre, più che un avverbio, è una scelta, quella di non accontentarsi, di non fermarsi in superficie, ma di andare dritto al cuore, all'essenziale di ogni persona e situazione, di scavare a mani nude, con pazienza e senza fretta, tra le macerie di vite spezzate, ma che ancora, come mozziconi di matita, sono in grado di colorare. Oltre, che fa assonanza con altro, è un invito a non fermarsi alle prime difficoltà, agli innegabili contrasti, per cercare ciò che unisce e lavorare insieme su quello. Tutto mi parla e mi conduce nella stessa direzione. Oltre è la mia meta, l'altro la mia religione. Così avevo scritto diversi anni fa sul mio quaderno al margine di un corso d'esercizi. E da quel giorno provo a camminare seguendo queste coordinate, per non sbarrirmi o perdere la strada, con il solo desiderio di rimanere fedele all'altro, che porta il nome di ogni essere umano e di Dio. Tutte le volte, infatti, che qualcuno posa il suo sguardo su di noi, ci sentiamo vivi. Il vedere, come pure l'essere visti, ha a che fare tanto con l'amore quanto con la paura dell'altro. Ricordo in modo nitido quel mattino di fine gennaio di 2 anni fa. Il clima mite e la giornata soleggiata mi avevano convinto a uscire di casa per fare 2 passi e magari ritagliarmi spazi di silenzio dentro la città. Avevo il mio bel programma in testa il desiderio di concludere quella passeggiata con una sosta rigenerante al monastero delle Clarisse per fare sintesi e ringraziare. Poco oltre casa mia vedo una signora che mi saluta. Mi fermo, rispondo al saluto e le chiedo come sta. Subito il discorso va nella direzione del figlio, quel figlio di cui mi aveva parlato e che adesso stava scontando la sua pena in carcere. Dopo l'ennesima telefonata in cui il giovane aveva scaraventato addosso alla madre tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, la donna era visibilmente distrutta. Cercava un appiglio nell'ascolto, una mano pronta a sorreggerla in una eventuale parola di risposta da parte mia. Tutto quello che riuscì a fare fu condividere la sua fatica, anche se non sapevo che cosa dire a quella madre sfiduciata e lacerata dentro dal senso di colpa e dalla sensazione di aver sbagliato tutto. La salutai abbastanza in fretta, provando a nascondere a me stesso, prima che a lei, il mio desiderio di fuggire da quelle parole, da tutto quel dolore. Pochi passi più avanti, presi l'auricolare, deciso a immergermi nella contemplazione del nostro mare d'inverno, il solo capace di restituirmi un po' di serenità. Ma bastò una telefonata a riportarmi alla realtà. Stanco e anche infastidito dall'ennesimo fuori programma, decisi che sarei andato dritto in monastero e che una volta spento il telefono avrei pregato un po'. Qualche isolato prima della chiesa, accostato a una saracinesca arrugginita, un uomo seduto davanti a quella che un tempo era stata una bottega mi guardava con insistenza. Ho pensato: facciamo in fretta. Ho preso il borsellino delle monete e mi sono diretto verso di lui. L'ho aperto e l'unica moneta che ho trovato era troppo per l'elemosina che avrei voluto dargli. Bah, crepi l'avarizia. L'ho guardato negli occhi e ho provato a mettergli tra le mani la moneta, ma lui prontamente me l'ha restituita, chiudendomela dentro la mano. Poi, in un italiano stentato, mi ha detto: non voglio soldi, ma solo qualcuno con cui parlare. Ti ho visto, sai, andavi di corsa, ma io ti aspettavo. Per questo ti ho guardato, sperando che ti fermassi. E ha aggiunto: grazie per avermi visto, per esserti accorto di me. In quel momento mi sono sentito come Mosè davanti al roveto, spogliato dei miei piani, messo a nudo nel mio desiderio di fuggire da una giornata pesante e piena di imprevisti. Era stato proprio quell'uomo che mi ringraziava d'averlo visto e di essermi fermato con lui a vedermi per primo, a tirarmi fuori dalla comodità di un anonimato che sa tanto di superficialità. Il suo sguardo mi aveva letteralmente salvato dalla presunzione di sentirmi a posto, di essere io quello bravo e buono, il suo benefattore, insomma. Gli chiesi di abbracciarlo e, mentre faticavo a trattenere le lacrime, ripetevo le parole di Tommaso davanti al risorto: mio Signore e mio Dio. Lui, accortosi della mia commozione, provò a consolarmi accarezzandomi e baciandomi la testa. Quando mi sciolsi da quell'abbraccio mi sentivo a pezzi, come dopo un terremoto, ma ero felice come non mi capitava da tempo. Salutai quell'uomo con gli occhi ancora arrossati di pianto e il più bel sorriso di cui fossi capace. Camminai qualche passo all'indietro, poi mi voltai per tornare a casa. Prima di svoltare l'angolo mi girai ancora in quella direzione, ma di quell'uomo non c'era traccia. E prima che qualcuno gridi al miracolo, voglio rassicurarvi che per me resterà sempre un agguato di quel Dio che ama viaggiare in incognito e non ci chiede nient'altro che essere visto e riconosciuto, laddove non andremo mai a cercarlo.
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga la liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del suo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Patrizia, Alessandro, facciamo fare la sua replica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre ci presentiamo davanti al Signore, prendiamo consapevolezza dei nostri peccati, domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio, da lui è da lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo,

0: Se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le Tue opere.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate, invece, i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
1: Ode a te, o Cristo.

Soffermiamo un attimo la nostra attenzione sulla prima lettura che abbiamo ascoltato. Anche se può sembrare una questione totalmente superata, la carne sacrificata agli idoli, non ci sono più sacrifici agli idoli nella nostra realtà, però Paolo ne trae una indicazione che vale sempre per tutti i comportamenti. Carne sacrificata agli idoli è perché allora, diremmo così, la cultura, anche ebraica, viveva quel cosiddetto sacrificio di comunione, cioè sacrifico un animale, lo do al Dio e a lui brucio, per cui è come se fosse mangiato da Dio una parte, la parte migliore, il resto lo mangio io, lo mangiamo noi, perché in questa maniera siamo in comunione con Dio. La carne sacrificata agli idoli è proprio questa. E siccome se sacrifico una mucca non riesco a mangiarla tutta, invito altre persone insieme a me al sacrificio in modo tale che mangiamo quella carne. Quello che Paolo dice è: noi sappiamo che gli idoli non esistono, quindi non si può fare comunione con un idolo che non esiste, per cui io potrei tranquillamente mangiare quella carne, ma siccome alcuni fratelli deboli, ma siccome i pagani ritengono che questo sia reale, se io la mangio è come se riconoscessi la validità dell'idolo. Per questo dice: piuttosto non mangerò più carne in eterno, anche se so che non è, come dire così, una trasgressione della legge, ma il cattivo esempio che posso dare a un fratello mi porta a rinunciare anche a quello che in un certo senso sarebbe lecito fare. Cioè Paolo sostanzialmente ci sta dicendo che la carità, l'attenzione verso il prossimo, anche quando è debole e non capisce bene, è più utile che neanche la libertà di gestire quelle cose che ritengo legittime. Meglio rinunciare a qualcosa di legittimo che scandalizzare una persona debole nella fede.

0: Fratelli, se vogliamo essere ascoltati da Dio, dobbiamo perdonare di cuore i fratelli. Supplichiamolo perché ci aiuti e ci ascolti e diciamo: Signore, donaci la tua carità.
1: Signore, donaci la tua carità, perché la Chiesa rifiuti la sapienza che si compiace di se stessa e cerchi la vera conoscenza che si traduce in carità che edifica. Preghiamo.
0: Signore, donaci la tua carità,
1: perché nei credenti ci sia amore e non odio, benedizione e non maledizione, forza di amare anche coloro che fanno del male. Preghiamo.
0: Signore, donaci la tua carità,
1: perché quanti operano nel campo dell'assistenza, nelle carceri, nelle comunità per tossicodipendenti, negli istituti di ogni tipo, si adoperino per la realizzazione della persona umana, ormai definitivamente salvata in Cristo. Preghiamo.
0: Signore, donaci la tua carità,
1: perché la forza rivoluzionaria del messaggio di Cristo favorisca la trasformazione delle strutture sociali e dei rapporti internazionali per una maggiore giustizia nel mondo. Preghiamo.
0: Signore, donaci la tua carità per i defunti nonni Carlo e Sandra, Carlo Alberto Mombrini, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, perché il Padre li accolga nella gioia del Regno. Preghiamo.
1: Signore, donaci la tua carità.
0: O Padre, che hai mandato il tuo Figlio per riconciliare con te tutta l'umanità, sul suo esempio aiutaci ad amare chi non ci ama e ad essere misericordiosi come lo sei tu. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: Agnello di Dio,
3: Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà del mondo. Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno a tutti, qui è RCN Radio Cittanova in Blu Spazio Magnolia e vi salutano Elda
1: ed Elisabetta.
0: Siamo qua per passare questa oretta insieme. Allora, vediamo se funziona tutto perché abbiamo dei dubbi. Allora, oggi è giovedì 10 settembre. Vi do gli orari delle sante messe. 8:30 in parrocchia, in memoria di nonni Carlo e Sandra e Carlo Alberto Mombrini, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. 8:30 Santa Messa Masano, 9 Misano, 18 Santa Liberata, in memoria di Cocchetto Elide, Paul Livio e Iacchetti Giovanni. 20:30 Santa Messa Vidalengo. Venerdì 8:30 in parrocchia, 8:30 a Masano, 9 Misano, 18 Vidalengo. Sabato 8:30 in parrocchia, in memoria di Battaini Fabio, 18 a Masano, 18 a Vidalengo, 18 a Misano. Più ci sarà il battesimo, un battesimo, la celebrazione di un battesimo. Ore 18 in oratorio, qui di Caravaggio, con in memoria di Manzoni Giuseppe e Maria, Milanesi Roberto, defunti della famiglia Milanesi e Rossetti, Milanesi Angelo e famiglia, Marcialli Pietro, Pellegrini Maddalena e Domenica, Galli Francesco e Piera, famiglia Cacciamatta e Testa Giovanni, Luigi Gamba e defunti della famiglia Gamba, Tadini e Cavati Andrea. In più, in questa Santa Messa, come vi spiegherò poi nel dettaglio, ci sarà il mandato ai catechisti. Domenica, ore 8 a San Pietro, in memoria di Ferri Battista e famiglia. Ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Maria e Giovanni, Bellomi Michele e Pierangelo, Mora Giacomo e famiglia. Ore 10 Vidalengo, ore 10:30 Masano, ore 10:30 Misano, ore 11 in parrocchia, messa pro populo. Ore 15:30 San Bernardino, ci sarà il matrimonio di Lattuada e Asti. Ore 18 San Bernardino, in memoria di Gatti Agostino e Merisio Rosa, coniugi Castagna, Cervone e Cometti, e poi verrà celebrato l'anniversario di matrimonio. Per quanto riguarda le notizie della settimana, predomina sicuramente il fatto che continua la festa dell'oratorio. Allora, questa sera era previsto lo schiuma party, che però è per ora sospeso per il tempo, nel caso verrà spostato domenica. Mentre venerdì sera da Spoon River a De André una serata di musica e poesia. All'interno invece ci sarà il torneo di ping pong. Sabato, siccome a Caravaggio si festeggia la festa bianca, all'oratorio, dunque diciamo, scusatemi, alle 17:20 rosario in parrocchia, 18 santa messa festiva in oratorio con il mandato agli educatori, per cui non ci sarà la messa in parrocchia ma verrà celebrata o fuori all'aperto in base al tempo o dentro al bar la santa messa, e in questo caso sono invitati tutti i catechisti per il mandato di catechisti, educatori scout, educatori iris, tutti gli educatori dell'oratorio. Alle 19, siccome appunto per le vie di Caravaggio ci sarà appunto questa la festa bianca, anche l'oratorio partecipa solo lungo la via Bernardo da Caravaggio, dove ci sarà il ristorante, la funzione ristorante, e inoltre il complesso I Legenda. Sarà inoltre aperta la pesca, solo la pesca. Domenica, conclusione della festa degli oratori, ci saranno i gonfiabili per i bambini e le iscrizioni al catechismo. Alle 21:15 ci sarà l'estrazione della sottoscrizione interna a premi. Tutte le sere in oratorio c'è la possibilità della cucina con pizza e griglia. L'inizio delle varie proposte di serate è alle ore 21, mentre i tornei sono alle ore 20:30. Tutte le sere, dalle ore 19, è in funzione la pesca di beneficenza. Ricordiamo che con un poco contributo si ha diritto a un premio sempre bello e accogliente. Un'altra proposta della nostra parrocchia: Gesù sorgente di misericordia invita domenica 13 settembre alle ore 14:30 adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo. Seguirà la Santa Messa alle ore 16:15. Ingresso è libero all'auditorium del Centro di Spiritualità Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio. Altro avviso: la parrocchia di Caravaggio sta organizzando una gita a Roma dal 5 al 9 ottobre, lunedì Assisi, martedì Assisi, Roma e Catacombe di San Callisto, mercoledì Roma, udienza del Papa, Palazzo del Quirinale, giovedì escursione a Castel Gandolfo, Ariccia, Grotta Ferrata, venerdì prosegue la gita sul colle Esquilino con la Basilica di Santa Maria Maggiore e poi il ritorno a Caravaggio. Per tutte le informazioni più dettagliate, rivolgersi alla segreteria di Caravaggio. Ultimo avviso, venerdì alle ore 16 verranno celebrate le esequie di Egidio Mangoni di anni 80. La salma è nella sala del commiato. Condoglianze vivissime alla famiglia. Ora un breve stacco musicale e poi leggiamo il santo del giorno.

Eccoci a noi oggi, come abbiamo detto, giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Nicola riuscì nell'impresa di tenere unite nella sua persona la tradizione eremitica caratterizzata dall'ascesi, dalle privazioni e penitenze più aspre e l'ideale apostolico della predicazione della parola di Dio e del servizio al prossimo, proprio degli ordini mendicanti. Nacque a Castel Sant'Angelo, diocesi di Fermo, nel 1245. Fin da ragazzo, dedito alle pratiche religiose, aderì all'ordine dei frati eremitani di Sant'Agostino, di recente fondato. Nei primi anni di vita religiosa girò nei conventi della Marca Anconetana. Nel 1275 si stabilì a Tolentino, dove rimase fino alla sua morte. Fedele alla regola, Nicola si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, avvenuta il 10 settembre 1305, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, un teste che era stato malato affermò: «Venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato». Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo Pietro da Monterubiano lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del nuovo ordine. Bene, dopo aver ascoltato la presentazione di questo grande santo, passiamo ora a un po' di musica.

0: Ed eccoci ora alla proposta di lettura. Oggi voglio proporvi la lettura totale dell'inserto del mensile L'Inciampo, del mensile Uniti nella Chiesa Cattolica, che propone ogni mese un percorso di lettura guidato dalla parola per scoprire come camminare ogni giorno seguendo le sfide e gli insegnamenti di Gesù. Quindi io e Elisabetta insieme vi proponiamo la lettura di questi vari approfondimenti. Iniziamo con la lettura del Vangelo. La parabola della torre e il re. Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedano comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.
1: Faccio preventivi da una vita. È un mestiere che non fa rumore e che pochi rispettano davvero. Mettere una serie di numeri accanto a un desiderio. La gente arriva con un sogno, una casa, una soffitta da rialzare, una terrazza da ampliare, una torre da aggiungere. Al proprio nome. E a me tocca il compito di dire quanto costa, non quanto vale, quanto costa. Ho imparato presto che le due cose quasi mai coincidono. In 30 anni ho visto persone fermarsi davanti a una cifra e tornare indietro. Restavano qualche secondo in silenzio con il foglio tra le mani, come se quei numeri avessero improvvisamente dato un peso preciso alle loro illusioni. Ne ho viste altre firmare senza leggere, convinte che volere fosse potere. Quasi sempre a quelle della seconda categoria ho recapitato più tardi il conto di un cantiere lasciato a metà. Mi ero convinto di conoscere gli uomini proprio da questo, dal modo in cui guardano un numero. Credevo bastasse far bene i calcoli per non sbagliare una vita. Poi i conti ho dovuto farli su di me. Mio padre aveva cominciato a costruire una casa che non ha mai finito. Era rimasta lì, al margine del paese, con le fondamenta gettate e i pilastri nudi che salivano verso il nulla, strappando un sorriso ironico a chi passava. D'inverno l'erba invadeva il cantiere, d'estate le rondini facevano il nido tra i ponteggi rimasti. Quando se n'è andato, ho deciso che l'avrei terminata io, non per abitarci, ma per saldare un debito che nessuno mi aveva mai chiesto di pagare.
0: Ci ho messo dentro tutto, le sere, i risparmi, gli anni. Ogni mese rifacevo i conti, spostavo una voce, ne tagliavo un'altra, convinto che la perseveranza fosse solo una questione di disciplina. Ma più la casa cresceva, più mi accorgevo che a diminuire ero io. Avevo meno tempo, meno soldi, meno fiato, eppure non riuscivo a fermarmi. Fermarmi avrebbe significato ammettere che mio padre aveva intrapreso un'opera più grande delle sue forze e che io stavo facendo esattamente lo stesso. Una mattina il vecchio muratore che mi dava una mano, uno che di torri ne aveva create e viste crollare parecchie, si sedette sul gradino, si accese una sigaretta e mi disse una cosa sola: non è la casa che vuoi finire, è lui, il suo sogno. Aveva ragione. Non stavo costruendo, stavo combattendo una guerra persa in partenza e mi ostinavo a non vederlo. Quella sera feci l'ultimo preventivo, il più onesto della mia carriera. Presi un foglio bianco, tracciai una riga come avevo fatto migliaia di volte e per la prima volta nessuna colonna parlava di mattoni o cemento. Non calcolai quanto mi sarebbe costato finire la casa, ma quanto mi stava costando non smettere. La cifra era enorme e non era fatta di soldi. Così feci posare gli attrezzi, lasciai la torre incompiuta dov'era e per la prima volta non mi sembrò una sconfitta da nascondere, ma una verità da accettare. Cedetti il terreno a una cooperativa. Lì sorsero un orto e una piccola casa per chi non aveva un posto dove dormire. Ogni tanto ci passo davanti e mi sorprende vedere che ciò che io non ero riuscito a completare è diventato, nelle mani di altri, qualcosa di vivo. Ho passato la vita a insegnare agli altri a fare i conti. Solo allora ho capito che a volte vince chi molla. Non chi rinuncia per paura, ma chi ha il coraggio di lasciare andare ciò che lo ha consumando, che lo sta consumando. Perché il conto che conta davvero non è quanto una persona riesce a trattenere, ma è quanto è capace di lasciare andare.
1: Chi può farcela da solo? L'amore di Dio è gratuito. e provvidente, e noi, come figli, siamo chiamati ad abitare questa stessa dinamica. Gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente, date. Per questo può sorprenderci la parabola della torre e del re, che sembra invece richiedere un calcolo accurato. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa

0: affrontare chi gli viene incontro con 20.000. Ma siamo davvero sicuri di avere da soli i mezzi per portare a compimento l'opera che il Signore ci affida? A questa domanda risponde il Salmo 127, che illumina il senso della parabola. Se il Signore non costruisce la casa invano, si affatica, no, i costruttori. Il Vangelo non ci invita a confidare nelle nostre capacità quasi bastassero a sostenere il cammino della sequela. Al contrario, ci ricorda che il vero costruttore e custode è Dio. A noi è chiesto di collaborare con la sua grazia, lasciando che sia Lui a portare a compiere l'opera che ha iniziato in noi. Anche le parole che cui Gesù introduce e conclude la parabola vanno nella stessa direzione. Chi non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Il vero calcolo, allora, non consiste nel misurare le nostre forze, ma nel riconoscere che non sono sufficienti la sapienza del discepolo. Sta nell'affidarsi a Dio, perché solo rimanendo saldamente uniti a Lui, la torre non resterà incompiuta. Senza di Lui, infatti, non possiamo fare nulla.
1: Fare i conti con il limite. Don Claudio Dell'Orto, sacerdote 59enne dell'Arcidiocesi di Milano, 6 anni fa ha ricevuto la diagnosi del morbo di Parkinson. Una notizia che ha scosso profondamente la sua vita, quella che all'inizio sembrava una compagna di viaggio difficile da accettare, è diventata con il tempo una croce quotidiana e misteriosamente persino un'amica. Sul piano spirituale, questa esperienza lo ha portato a ridefinire il senso del proprio cammino, scoprendo che non tutto dipende dalle proprie forze e che è il Signore a sostenere ogni passo, anche quando le energie umane vengono meno. La malattia rivela il limite, ma nelle mani di Dio può trasformarsi in un dono per la comunità. Chi incontra Don Claudio lo vede zoppicare e proprio in quella fragilità riconosce una testimonianza capace di parlare al cuore, una vita che non si misura da ciò che riesce a fare, ma dalla fiducia con cui si lascia accompagnare. Il rallentamento imposto dalla malattia non è diventato una condanna, ma un'occasione per vivere il tempo in modo nuovo.

0: gustare di più le relazioni, riconoscere la bellezza di piccoli gesti, come camminare su un sentiero di montagna o riuscire ancora a inginocchiarsi per pregare.
1: Quando la forza non basta. Tra le pagine più intense dei Promessi Sposi, il capolavoro sotto da Alessandro, scritto da Alessandro Manzoni, che mette al centro della narrazione l'amore e le future nozze dei celebri Renzo e Lucia, c'è la storia dell'innominato, una figura tra le più complesse dell'opera, un uomo che ha costruito tutta la sua vita sulla forza, il suo nome, che nessuno può pronunciare, incute timore il suo castello. È inespugnabile, i suoi ordini vengono eseguiti senza discutere. È a lui che Don Rodrigo si rivolge per rapire Lucia. Ha sempre creduto che il potere fosse la risposta a ogni problema e che dominare gli altri fosse il modo migliore per sentirsi al sicuro. Eppure Manzoni ci mostra che anche la forza ha un limite. Quel limite affiora nell'incontro con Lucia, dando vita a una delle pagine più intense e struggenti del romanzo. E una ragazza senza potere né ricchezze, ma il suo pianto e la sua fiducia in Dio aprono una crepa nel cuore dell'innominato. La fede di Lucia fa breccia con grazia, ma apre una ferita che nulla sembra poter rimarginare, se non una profonda conversione. Da quel momento il male non gli dà più sicurezza, ma inquietudine. Comincia una notte tormentata nella quale non sono i nemici ad assediarlo, ma la sua coscienza. È qui che il racconto di Manzoni incontra il Vangelo. Gesù, nel brano di Luca, parla di un uomo che vuole costruire una torre e di un re che si prepara alla guerra prima di agire. Entrambi sono invitati a fermarsi e a fare bene i conti.
0: Non è solo un invito alla prudenza, ma una domanda rivolta a ciascuno di noi. Su quali fondamenta stiamo costruendo la nostra vita e su quali forze facciamo davvero affidamento? L'innominato aveva costruito tutta la sua esistenza confidando soltanto in se stesso. Il potere, il prestigio e la paura che incuteva erano diventati la sua torre. Finché tutto sembrava funzionare, quella costruzione appariva solida. Ma quando la coscienza si risveglia, scopre che nessuna forza umana basta a sostenere il peso della vita. La torre non crolla dall'esterno, comincia a vacillare dall'interno. La svolta arriva nell'incontro con il cardinale Federico Borromeo. Non trova un uomo che lo giudica, ma uno sguardo che lo accoglie e gli rivela che il peccato non è l'ultima parola sulla sua vita. È questa misericordia a disarmarlo. L'innominato scopre che non deve più contare soltanto sulle proprie forze, ma può affidarsi a Dio. Federico Borromeo è l'erede di San Carlo Borromeo, il grande vescovo che, nella Milano della seconda metà del Cinquecento, aveva guidato il rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio di Trento. In questa continuità, Manzoni mostra una Chiesa che non schiaccia chi sbaglia, ma lo accompagna verso un nuovo inizio. San Carlo aveva infatti dedicato tutta la sua vita a rendere il Vangelo concreto nella quotidianità delle persone. Visitava instancabilmente le parrocchie, promuoveva la formazione del clero, sosteneva i più poveri e, durante la terribile peste del 1576, non abbandonò la città, scegliendo di condividere la sofferenza del suo popolo. La sua riforma non passava anzitutto attraverso norme più severe, ma attraverso la testimonianza di una fede vissuta con coerenza e carità. Federico raccoglie questa eredità spirituale e la incarna nell'incontro con l'innominato. Questo inserto oggi era molto intenso e ci ha dato molti spunti di riflessione. Ora, per stemperare un po' questa riflessione, vi propongo una canzone che è dei nostri tempi, ma che non tramonta mai, e che è La pappa al pomodoro.

evidentemente ho sbagliato, ma ho sbagliato CD perché era l'altro che avevo messo, la Pappa al Pomodoro, e questo era però il mitico Batman che ci ha comunque rallegrato. Scusate, ora il tempo non è molto, quindi vi propongo un piccolissimo servizio tratto dal mensile di Don Orione, rivista della piccola opera della Divina Provvidenza, Il Beduino e l'Esploratore. Io sono cristiano, credente e praticante, eppure mi viene di tanto in tanto come un crampo improvviso e doloroso il pensiero che Dio non esiste e che quello che normalmente trovo tanto ragionevole e che amo sia tutta una fantasia, perché Dio non si manifesta in modo concreto ed evidente a tutti. Che prove abbiamo? Riporto questa confidenza, che è collegata al tema dell'editoriale di questo numero della rivista. Noi cristiani ci troviamo sul ciglio alto e sicuro della fede. Abbiamo una visione meravigliosa della vita, ma guardando giù possiamo provare le vertigini dell'incredulità. L'Evangelista San Giovanni parla dei segni di Dio più che di prove. Si racconta che un esploratore, insieme a un vecchio beduino, piantò la tenda in un'oasi del deserto per passarvi la notte, prima di andare a dormire. Il beduino si prostrò a pregare il Signore. L'esploratore lo vide e gli domandò: «Che cosa fai?» «Prego il mio Signore». «Ma tu sei matto, Dio non esiste, è solo un'invenzione. Va a letto, dormi tranquillo e ci guadagnerai di più». Il beduino non seppe che cosa rispondere e andò a dormire. Il mattino dopo, girando intorno alla tenda, il beduino scoprì sulla sabbia le orme di un animale. Chiamò l'esploratore e gli disse: «Guardi, signor esploratore». «Ebbene, vedo. Che cosa vuol dire?» «Vuol dire che ci sono queste orme. Di qui stanotte è passato un leone». «Ah già, è vero», esclamò tremando l'esploratore. Venuta la sera, il beduino chiamò l'esploratore e, mostrandogli il cielo stellato, gli disse: «Guardi in alto». «Che cosa devo guardare?» «Non vede le stelle? Sono bellissime e tantissime». «Sì? E cosa vuol dire?» «Vuol dire che ci sono le stelle. C'è anche qualcuno che le ha fatte. Io prego chi le ha fatte. Le stelle sono come le orme del passaggio di Dio». E il beduino si prostrò a pregare. Ecco questo brevissimo inserto proprio per aiutarci e confortarci, perché tutti noi abbiamo dei momenti di smarrimento e di dubbi, e perché la vita comunque presenta tantissime prove, ma dobbiamo sempre avere la forza di credere in Dio e da Lui prendere il sostentamento, la speranza, l'impulso di continuare e soprattutto di portare la sua parola e il suo amore a chi ci sta vicino. Siamo arrivati proprio agli ultimi minuti, ora un brevissimo momento della canzone che avevo proposto prima e poi ci salutiamo.

0: canzone che veramente porta l'allegria. Chiari, noi, ecco che vi salutiamo da RCN Radio Cittanova in Blu Spazio Magnolia, l'ultimo messaggio e poi saluti.
1: Siete misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Il regno di Dio eterno è regno di conquista generosa.
0: E da Elda
1: ed Elisabetta
0: una buona giornata, e a tutti coloro che si chiamano Nicola un buon onomastico e un buon compleanno, che invece oggi 10 settembre compie gli anni. Al prossimo giovedì.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fa ricerca qui a Cremona nel laboratorio di diagnostica, giusto?
2: Museo esatto. Di violino. Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa. Nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E, rispetto all'anima scientifica che poi invece hai...
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica, ma sui beni culturali. È un ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto. E poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo esatto. Situato in un museo a livello nazionale.
2: Esatto.
1: E anche all'estero è abbastanza particolare, ecco, c'è il British, se non sbaglio, che
2: esatto.
1: Ha qualcosa del genere.
2: I British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo di un certo carattere di musei, esatto. Però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
2: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i Musei tipo Vaticani non sono in Italia, quindi
1: tecnicamente no.
2: Tecnicamente tutto perfetto.
1: Quindi sì.
2: E in Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. E, l'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che... immaginiamo, vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
2: esatto.
1: Insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute.
2: Esatto.
1: Su strumenti musicali, scritti, affreschi, so che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti, però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
2: Sì. Sì, sì, sì, infatti per questo anche il termine diagnostica noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E, nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio o ai fini della conservazione o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque
2: esatto.
1: Tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
2: l'integrità.
1: L'integrità.
2: Esatto, infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando. Mm-hmm. E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, nel caso degli strumenti musicali, a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente, appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X, di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, cioè che, non che sviluppiamo, ma che utilizziamo, ecco.
3: Ecco, curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
2: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, a cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
3: Si spera disabitato.
2: O
3: come vespe centenarie, insomma.
2: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia, ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli o di insetti che mangiano il legno. E in quel caso invece ci
3: e
2: siamo
3: i condomini
2: visti
3: di vespe non erano stati trovati.
2: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
3: In questo caso era un privato, giusto, che ti ha portato un violino.
2: Sì, e
3: chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
2: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di conto terzi, quindi una parte di privati, che ci porta lo strumenti e ci chiede, ci fa delle domande specifiche. Un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
3: Vi occupate del patrimonio

0: culturale del museo, esatto, degli strumenti della collezione. In collaborazione col conservatore Riccardo Angeloni abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti e in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle
1: Scoprire di
0: risposte.
1: più, magari
0: Esatto.
1: sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando sono
0: Esatto.
1: usurati o.
0: Esatto. E anche un sacco di domande per quanto riguarda, poi ovviamente adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio
1: Molto
0: interesse
1: specifico.
0: è su quello, ma in realtà è molto importante perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente dal periodo stradivariano a o antecedente o posteriore e in realtà c'è ancora tantissimo da scoprire, ancora abbiamo qualche risposta, ma in generale
1: C'è ancora molto lavoro da fare.
0: sì, è un mondo.
1: E parlando di mondi, appunto, in un contesto in cui siamo sempre più orientati al digitale, alla dematerializzazione, a tutto ciò che è, diciamo, artificiale e non pratico, ancora, tra virgolette, senso e importanza occuparsi di beni culturali?
0: Allora, questa è una domanda importantissima, secondo me. Vabbè, la risposta breve è sì, assolutamente sì. È un po' perché è il mio lavoro e quindi,
1: Giustamente.
0: no, è molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era, diciamo, della digitalizzazione. L'artigianato, infatti, nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che, è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, insomma, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
1: Lavorerò ancora tra
0: artificiale.
1: 10 anni, quelle cose che ci si
0: Esattamente.
1: chiede
0: Quelle,
1: quotidianamente.
0: esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
1: È qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni
0: Assolutamente,
1: culturali.
0: assolutamente. E in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come diciamo, un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
1: Un grosso assist, un grosso aiuto.
0: Esatto. E quindi è importantissimo per me, dal mio punto di vista, poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, queste nuove, diciamo, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
1: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari vi arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci
0: Ogni
1: direte in che
0: tanto
1: percentuale magari capita.
0: capita, molto raramente, però è giusto e se arriva, diciamo, una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte, quindi diciamo, noi siamo apertissimi.
1: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti? Appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso è un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e diciamo finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
0: Questa è una domanda.
1: Milioni di dollari.
0: Esatto, 1 milione di dollari. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso ho 3 anni davanti a me. per sviluppare anche il progetto che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro io in questo momento, diciamo, quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e insomma di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito tra l'altro che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali.
1: Cioè, e
0: della litteria,
1: poco.
0: Esatto. Cioè, la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della litteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo. E
1: quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studio e approfondimento.
0: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì, sì.
1: Lo consiglieresti?
0: Allora, lo consiglierei, cioè da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, diciamo che rispetto a un normale dottorato in chimica in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso
1: se scegli la ricerca,
0: se cerchi, esatto,
1: segui il sogno, ma potresti poi non avere
0: esattamente
1: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
0: Esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella. Perché è bellissima, una volta che si è dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove, non facilissimo, ecco.
1: Quindi diciamo che però essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
0: Certo.
1: Ti parlavi di Parigi.
0: A Parigi, esatto, Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. E c'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E, certo, andare all'estero è sempre un'opzione, e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. Poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare
1: quindi
0: la propria conoscenza.
1: Quindi andresti per tornare in questo caso?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì.
1: Fare
0: la spola, esatto.
1: Andata e ritorno, insomma, sarà un biglietto andata e ritorno nel
0: esatto.
1: caso. Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
0: Sì.
1: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di Backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lo spazio della rinascita. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: C'è un luogo a pochi chilometri da Pavia, nel comune di Siziano, dove il tempo sembra respirare più piano. Si chiama Cascina Granzetta e proprio qui è nata la comunità Maria Assunta, uno spazio dove ogni giornata ha il passo di un cammino, quello del recupero, della consapevolezza, della rinascita, dove chi vi entra si lascia alle spalle un passato in cui era rimasto imprigionato e ritrova se stesso. Questo luogo è un tassello di un disegno molto più grande, realizzato anni fa da Don Chino Pezzoli, che con passione ed dedizione ha dato vita a numerosi centri operativi, tutti dedicati al recupero della tossicodipendenza, ma diversificati a seconda della fase del percorso terapeutico.
2: Nel 1981 incontrai in chiesa, mentre celebravo la messa, un tossicomano, lo portai in casa mia e poi ho cominciato ad aprire la prima comunità in Presolana, Castione della Presolana. E ha fatto seguito un insieme di comunità, adesso sono 11 comunità con circa 500 ragazzi e ragazze, anche mamme con bambini. È stata una scelta molto importante per me, che ha qualificato il mio sacerdozio, la mia missione, importante anche per i ragazzi che sono stati recuperati. Ecco.
1: La comunità Maria Assunta rappresenta la seconda fase del percorso di recupero, quella evolutiva. Qui, chi ha superato l'inserimento iniziale impara a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e le proprie forze, a ricostruire la fiducia in se stesso e trasformare i limiti in possibilità, riscoprendo la forza di scegliere e di ripartire dalle proprie risorse. Psicologi ed educatori accompagnano questo cammino con discrezione, come guide silenziose lungo la strada della consapevolezza. Un punto di riferimento importante a Cascina Granzetta è l'assistente spirituale Don Massimo Bellotti, che giorno dopo giorno affianca gli ospiti nel loro percorso di rinascita.
3: Ogni mattina andiamo a fare quella che si chiama lezione, che poi in realtà non è una lezione, ma di solito si parte da un testo e si cerca insieme a loro di capire quello che quel testo gli dice alla loro vita e alla loro esperienza, per il motivo per cui sono qui. Il pomeriggio, lunedì, il mercoledì e il venerdì abbiamo i colloqui di coloro che vogliono entrare in comunità, e il martedì e il giovedì abbiamo comunque colloqui, perché magari c'è qualcuno che va in crisi, c'è qualcuno che ha bisogno di parlare, quindi al centro d'ascolto, che è qua vicino, ascoltiamo le persone. Ogni 15 giorni hanno l'incontro con lo psicologo o la psicologa, poi hanno attività lavorative, vuol dire che c'è la stalla, c'è il caseificio, c'è un laboratorio, chiamiamolo così, dove fanno lavoro conto terzi, c'è un panificio che fa il pane per le comunità e per la trattoria che abbiamo, poi hanno un altro tipo di incontro con gli psicologi che intrattengono su temi che scelgono loro. Poi c'è l'attività della casa, vuol dire c'è chi cucina, chi riordina, chi mette a posto, e poi una volta alla settimana c'è la messa. E se non mi vengono in mente, però queste sono le attività. Quindi la giornata dal mattino che si alzano alla sera che vanno a letto è tutta occupata, perché non devono avere momenti di noia in cui al momento non sono capaci di star dentro.
1: Al termine del percorso nella comunità Maria Assunta si passa alle tappe successive, quelle della responsabilità, della disponibilità affettiva, fino ad arrivare all'inserimento lavorativo. Conclusi i 3 anni, c'è chi decide di tornare nel mondo e chi invece sceglie di restare per tendere la mano a chi con sacrificio intraprende il cammino verso la rinascita, come Cristian Gonnelli, che ha voluto tornare proprio a Cascina Granzetta, luogo che gli ha insegnato come riprendere le redini della propria vita e che ora è diventato casa.
4: Io ho avuto problemi di tossicodipendenza dall'età di 15 anni e sono arrivato a usare eroina, cocaina, a bucarmi. Fin quando sono arrivato al limite e anche il CERT mi ha detto l'unica soluzione e che entra in comunità. Quella è stata la mia svolta e da lì, finito il percorso dei 3 anni, ho dato la disponibilità per restare. Adesso io sono il coordinatore del centro, quindi sono il primo responsabile di questa struttura e gestisco e organizzo tutte le attività che vengono svolte in questo centro. Qua ora è diventata casa mia, perché, ma non è cambiato il posto, come dico a loro, non è cambiato perché i muri sono gli stessi, la zona è la stessa, i confini sono gli stessi, sono io che sono cambiato. E quindi per questo io gli dico a tanti che dicono che non è posto per loro, che non è posto, che non ce la fanno, che hanno sbagliato a entrare, eccetera, che comunque dipende da loro, da come stanno loro.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti, di stacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino, evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato e in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28%. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
2: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
1: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
2: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
1: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
2: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
2: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
2: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, e un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
2: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità. Per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante, per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
1: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
3: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata, e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione e nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
1: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due

0: Patroni.
1: Parrocchiale dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità, e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
0: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
1: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che, essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I Carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
0: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
1: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro, nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
1: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità, che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di, radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
0: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
2: Questo,
0: no?
2: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
0: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
2: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
0: Poi abbiamo i salumi.
2: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi, per i due piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
0: Poi vedo anche un
2: alla
0: dolce.
2: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
0: Questo è un amaro,
2: Questo è un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
0: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
2: Vino della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione, Caravaggio eccetera, non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Caleppio rosso.
0: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
0: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
3: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
0: E tutto inizia dal 1432?
3: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
0: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
3: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna, e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
0: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
3: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
0: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
3: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
4: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
0: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
4: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
0: E qui abbiamo queste tre tele.
4: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli, della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
0: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento?
4: Sì,
0: poi
4: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
4: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
0: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il prossimo 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. E ci sono da registrare nuove fiammate di scontri nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con i missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101,37 al barile. Medio Oriente in fiamme, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani. Intanto una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini di 18 e 8 anni, è rimasta uccisa in un attacco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi sferrati la scorsa notte contro l'Ucraina, che hanno colpito magazzini e porti in tutto il paese. 5 vittime e 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky, lo ricordiamo, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald V di Norvegia. Sono pesanti danni al centro-nord per il maltempo. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto si sono ribaltate nella Bergamasca per le strade allagate e ci sono da registrare oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. La produzione industriale italiana accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua invece la produzione resta invariata. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta, l'industria resta in fase di sostanziale stabilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, la bellissima figura di San Giuseppe. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: A tutti ancora l'augurio di una buona giornata. Come anticipato, oggi parleremo di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale. Per parlare di questa bellissima figura, ho il piacere e la gioia di avere con noi questa mattina il Cardinale Angelo Comastri, Vicario Emerito del Papa per la Città del Vaticano. Eminenza, buongiorno, che bello averla oggi tra noi.
1: Grazie davvero.
0: Credo che tutti gli ascoltatori felicissimi ad ascoltare oggi quanto ci dirà.
2: Allora, circostanza è molto bella.
0: Bella, grazie. Iniziamo la nostra chiacchierata. Nella lettera apostolica Patris Corde, con cuore di padre, pubblicata nel 2020, l'8 dicembre, e questo in occasione del 150° anniversario della dichiarazione dello sposo di Maria quale patrono della Chiesa Cattolica, Papa Francesco descriveva San Giuseppe come padre amato, un padre della tenerezza, dell'obbedienza, dell'accoglienza, un padre creativo, un lavoratore sempre all'ombra. Eppure, Eminenza, il suo è un protagonismo senza pari nella storia della salvezza.
2: Certamente. Mi sembra bello anche sottolineare che San Giuseppe è il patrono dello Stato e della Città del Vaticano. E perché? Certamente perché è stato patrono e padre, custode della Santa Famiglia di Nazareth, di Maria e di Giuseppe e di bambino Gesù. Io credo che sia stato scelto come patrono nella speranza che aiuti a fare di tutti i dipendenti, coloro che lavorano in Vaticano, una specie di famiglia, una famiglia. Purtroppo ci sono tante gelosie e rivalità. Ecco, San Giuseppe può aiutare a fare del Vaticano una bella famiglia che potrebbe essere un grande esempio per tutti. E vorrei aggiungere che Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila erano devotissime di San Giuseppe. E Santa Teresa d'Avila, in una lettera, scrive una cosa un po' simpatica, dice: quando Gesù era bambino sicuramente obbediva a San Giuseppe, ora che è in cielo sicuramente Gesù sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe, e quindi le grazie che gli chiediamo c'è la speranza che vengano accolte. È un pensiero simpatico.
0: Grazie. San Giuseppe è padre nell'accoglienza, perché accoglie Maria senza condizioni preventive. Un gesto importante questo anche oggi, in questo mondo in cui vige la violenza, sia verbale che fisica, e in modo particolare sulla donna.
2: Certo, a me sembra bello sottolineare che San Giuseppe nel Vangelo non è registrata nessuna parola, non parla mai, semplicemente obbedisce. E anche questo potrebbe essere un bel messaggio per noi, un invito ad usare bene le parole. Oggi viviamo una inflazione di parole. Sarebbe bene che tutti ci impegnassimo ad usare la parola per difendere la verità, per difendere la pace. Quanto Papa Leone grida, invoca, fate la pace, basta, tornate al dialogo. Ecco, dovremmo tutti usare la parola per diffondere la pace, in questo momento in modo particolare. E anche un ricordo, io quando ero bambino, dicevo quando ero chietto sempre la preghiera a San Giuseppe, quella scritta da Leone XIII, precessore del Papa attuale. O beato Giuseppe, senti la tribolazione, a te ricorriamo, fiducioso del tuo patrocinio. Me la ricordo ancora, bambino, sempre si diceva questa preghiera alla fine della messa, oggi non più.
0: Certo. E lo sposo di Maria è pure colui che è fiducioso nel Signore, accoglie nella sua vita anche gli avvenimenti che non comprende, lasciando da parte i ragionamenti e riconciliandosi con la propria storia.
2: Esattamente. Pensa quando per la festa di Pasqua andarono a Gerusalemme per il pellegrinaggio abituale. Poi al ritorno camminavano in gruppi separati, uomini e donne. Il bambino Gesù rimase a Gerusalemme. certamente pensavano, forse è con il gruppo degli uomini, forse il gruppo delle donne. Poi ne sono ritrovati, il bambino non c'era. Immaginiamo l'ansia, la preoccupazione. Ritornarono a Gerusalemme, lo cercarono, era dodicenne, lo ritrovarono nel Tempio. Belle le parole di Maria. Perché hai fatto questo? Tuo padre ed io ti cercavamo. La risposta di Gesù è veramente meravigliosa ma anche misteriosa. E perché mi cercavate? Com'è perché ci cercavamo? Poteva dire la Madonna. Io devo occuparmi delle cose del padre mio. E San Giuseppe poteva dire, io chi sono? E poi certamente queste parole le hanno meritate. E la vita poi ha dato a San Giuseppe, ha fatto capire il senso di queste parole sicuramente. E poi è scritto che Maria conservava tutte queste parole nel suo cuore, meditandole. Ma io credo che altrettanto valga per San Giuseppe.
0: Certo.

0: Eminenza, San Giuseppe sapeva anche ascoltare.
1: Oggi c'è poca capacità di ascoltare. Vi racconto un particolare quando ero parroco. Io fondamentalmente sono un parroco. I miei ricordi sono tutti, da più di 20 anni sono stato parroco. Ricordo che andai a trovare, quando ero parroco a Porto Santo Stefano, un marittimo. Era anziano, ammalato, e sono rimasto con lui. E lui mi ha raccontato quando andavo in mare, quando ero lontano, tutte le sue peripezie. I marittimi vivono una vita piuttosto difficile. Io l'ho ascoltato. Mi ricordo che alla fine mi disse: Don Angelo, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto. Non ho detto niente. Ecco quanto è importante l'ascolto. Io credo che i giovani pensano a questo fatto, per esempio, a questa tragedia in Svizzera. Sì. Vanno lì a cercare che cosa? La gioia. Io mi ricordo, Julian Green disse: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete briciole di piacere che passa subito, ma di felicità neppure l'ombra. Madre Teresa ha commentato queste parole. Le disse: volete rendere felici i vostri giovani? Invece di moltiplicare divertimenti, le disse, invece di moltiplicare gli stadi, invece di moltiplicare le partite, date ai vostri giovani più occasioni di fare del bene. È facendo del bene che i giovani diventano felici. Le diceva, perché facendo del bene si incontra Dio, perché Dio è amore. E vivendo l'amore si fa l'esperienza di Dio e quindi Dio ti porta alla felicità.
2: Oltre che ascoltare, Madre Teresa parlava anche di silenzio. Sì, e San Giuseppe è stato il padre del silenzio. Mi viene in mente le parole di una canzone di Zucchero che dice: il silenzio è la dieta dell'anima.
1: È vero, è vero. È tanto importante il silenzio. Madre Teresa è una donna di preghiera.
2: Lei diceva, prima di iniziare i suoi momenti di preghiera, rispettava una lunga pausa di silenzio.
1: Sempre, sempre, sempre, sempre. Poi lei diceva: io sono una contemplativa, non sono un assistente sociale, io sono una suora che prega, e pregando Gesù mi mette nel cuore il suo amore, io vado a portare il suo amore ai poveri, non altro amore, il suo amore ai poveri, e portando il suo amore io sento una grande gioia. E aggiunse: non potete immaginare quanto ci fa bene fare del bene. E questo vale anche per i giovani.
2: Certo. Ritorniamo a questa bellissima figura di San Giuseppe, un padre che ci insegna il valore, la dignità e la gioia del lavoro. E chi lavora collabora con Dio, perché diventa un po' creatore del mondo che ci circonda, Eminenza.
1: Certamente, viene chiamato Faber, e Gesù figlio del fabbro, figlio del falegname,
2: del carpentiere.
1: Tra l'altro anche io sono figlio del falegname, ma non c'è niente a che fare, evidentemente. Però immagino il lavoro, quanto abbia segnato la vita di San Giuseppe. E Gesù stava accanto a lui, ed è molto bello che di lui dicevano: ma il figlio del Faber, figlio del falegname. E anche questo è bello. E penso che Gesù, ecco, sia stato molto contento che sia stato chiamato così. Ritorno a Santa Teresa d'Avila. Ecco, in cielo, sicuramente Gesù ricorda quei momenti. E ricorda che, quando era in vita, ha obbedito a San Giuseppe. E ritorno a dire, ora in cielo sarà contento di obbedire ancora a San Giuseppe e esaudire le grazie che gli vengono chieste.
2: Ecco, il cristiano, Eminenza, deve essere come San Giuseppe, deve custodire, essere cristiano e non solo ricevere, confessare la fede, ma custodire la vita, la propria vita e la vita degli altri, anche la vita della Chiesa.
1: Certamente, questo è il Papa Anzisetento sull'importanza del dono della fede. Se voi non potete immaginare quanto è bello il dono della fede e quanto è prezioso questo dono. Io penso a tanta gente che non crede, e certamente di fronte al mistero, per esempio, della morte, sono sgomenti. mi viene in mente Indro Montanelli, che poco prima di morire disse: se devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei appena capissi gli occhi. E concluse: la mia è una dichiarazione di fallimento. San Giuseppe viene invocato anche come protettore della Santa Morte. Sicuramente i Vangeli raccontano la morte di Giuseppe, ma nella vita pubblica di Gesù ormai Giuseppe non c'è più, sparisce, quindi è morto prima. È morto sicuramente assistito dalla Madonna e da Gesù. Io credo che non ci poteva essere un'assistenza migliore. San Francesco di Sales dice: che bella morte che ha fatto San Giuseppe, assistito da Maria e da Gesù. E io credo che anche nel momento della morte sia bello pregare San Giuseppe come patrono di tutti i moribondi.
2: Non vorrei sembrare ripetitivo, ma è stata veramente una grande gioia averla con noi oggi.
1: Ringraziamo Dio.
2: E ho una richiesta: nelle sue preghiere, perché il buon Dio l'ascolta, lei porti tutti gli ammalati, le persone anziane volentieri, che ci seguono, volentieri, hanno bisogno della nostra vicinanza e della nostra preghiera.
1: Volentieri. Ogni volta che concludo il rosario, anche nella mia cappella, dico sempre: questa benedizione la affido alla Madonna, perché la porti a tutti gli ammalati come una carezza che li conforti e li sollevi.

0: In Blu 2000 News.
1: Se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv. Un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Frane in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fatti finire il lavoro è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
3: 5 petroliere iraniane affondate, 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald Trump, l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
4: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di 2 insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito 2 navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto, un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, 2 fraterini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Betlaia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano, che ha confermato i 3 raid. Gli altri 3 raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza, nel mirino depositi di armi di Hamas. e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco, colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche i civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro israeliano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove i carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre che ha portato Israele a questa guerra senza fine potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, vieni a voi.
1: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia. Legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana. In diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, caro carburanti. Governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato. Il Consiglio dei Ministri ci sarà nel pomeriggio, mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi i 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel e contenere i prezzi oltre 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale. All'esame del Senato emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze. Si attende nel pomeriggio il voto proprio su questo tema, cavallo di battaglia della premier Meloni, è già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
7: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
8: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Abbiamo ancora una notizia di cronaca. Walter La Vitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, a chiamando la gente, in particolare i sacerdoti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.
9: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Ormai siamo partiti, siamo lanciati. Come sempre, tre ospiti. Oggi argomento nuovo, un po' diverso dal solito. Parleremo di volontariato, di casa dell'accoglienza, di come cambia volto, e lo facciamo come al solito con tre grandi ospiti. Partirei da Don Pierco Dazzi, direttore di Caritas Cremonese. Ben arrivato.
10: Grazie.
9: Poi ci racconterai tutte le novità. Il dottor Riccardo Merli, medico e consigliere dell'associazione Gruppo Articolo 32 di Cremona.
11: Sì, grazie.
9: Ben arrivato. E Giorgio Reali, consigliere del CSV Lombardia Sud ETS per Cremona e referente territoriale sempre per la nostra città. Ben arrivato.
12: Esatto.
9: Perfetto. Allora, abbiamo gli ospiti, gli ingredienti un po' li abbiamo iniziati ad accennare. Prima di cominciare non possiamo che lanciare la nostra sigla nel modo che ormai abbiamo imparato a conoscere. Quindi siamo sul Torrazzo, come al solito. Ci facciamo una domanda, ma rispondiamo anche. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, siamo qua per parlare di volontariato, ma anche di come cambia la casa dell'accoglienza. Sentiamo dire che si trasforma nella casa del volontariato, ma possiamo essere un po' più precisi, giusto Don?
12: Allora, l'idea molto bella, molto importante, che però è sempre stata che quando si accolgono delle persone non si fa assolutamente da soli. La casa dell'accoglienza è inserita dentro un contesto che è quello cittadino, quindi deve essere sufficientemente aperta per dare la possibilità a chi è ospite di uscire, ma nello stesso tempo deve essere capace di interagire con tutto il territorio.

0: proprio, quindi con le comunità parrocchiali, ma anche con le varie realtà del territorio, perché possono entrare e dare un contributo importante. Deve essere comunque un'esperienza di una comunità viva e quindi con tutto quello che comporta in termini di bellezza, ma a volte anche di fatica, di persone che entrano ed escono, ma con un'idea molto bella e molto precisa, che c'è un bene comune da conservare e da preservare. Questo quindi non è la casa del volontariato, ci sono altre esperienze, è una casa molto aperta al volontariato, questo sì.
1: Sappiamo anche che ci saranno dei cambiamenti concreti grazie all'intervento dei fondi del PNRR, dell'Associazione Arvedi Buschini. Che cosa succederà strutturalmente e fisicamente alla Casa dell'Accoglienza?
0: Alcune funzioni vengono mantenute. Il centro di ascolto è un nucleo centrale, assolutamente. Diverse decine di persone tutte le settimane si rivolgono per manifestare i loro problemi ed avere anche un consistente modo di essere aiutati. E ci sono altre realtà sicuramente significative, quella del dormitorio. Vorrei ricordare che anche a Cremona ci sono senza fissa dimora e quindi il dormitorio verrà potenziato.
1: Quindi non è solo migranti, diciamo, la casa
0: No, non è solo
1: dell'accoglienza.
0: migranti, certo c'è ancora un numero importante, significativo di migranti, poi avremo anche la possibilità sicuramente di continuare un'esperienza significativa della Cucina Benefiche, dove a San Vincenzo noi produciamo i pasti, li confezioniamo e poi vengono distribuiti dai volontari a San Vincenzo. Ci saranno anche forme nuove, ad esempio si chiama stazione di posta, proprio perché avremo il compito di custodire la posta, quella anche per i senza fissa dimora, dare la possibilità anche di mettere delle valigie, dei bagagli in deposito, avremo delle funzioni anche quindi nuove. L'idea molto bella e molto significativa è che c'è una parte di persone che risiedono e questi sono migranti, ma sono anche operai, ad esempio, che hanno contratti molto brevi, insegnanti che vengono da altre parti d'Italia per contratti neanche nella scuola molto, molto ridotti. Speriamo di accogliere, questa è la novità, anche delle famiglie, lo sfratto purtroppo è un problema, ma dentro tutto questo, quindi sarà una quota di persone residenti, una quota di attenzione, di apertura al territorio costanti.
1: Diciamo che cambia un po' la forma, ma non troppo lo stile. Ecco, questo.
0: Assolutamente.
1: Arriverei invece a Giorgio Reali. Si parla tanto di volontariato, io faccio volontariato, ma secondo lei come se ne dovrebbe parlare e con quale stile soprattutto bisognerebbe mettersi in campo per fare volontariato?
2: Ma questo è anche il compito del CSV, stare dentro i processi di cambiamento. Sentivo adesso Gian Pierre quanto rispetto anche ai cambiamenti delle nostre società, essere pronti a cambiare anche la nostra motivazione, la nostra promozione del volontariato e la nostra capacità anche di stare dentro a questi processi di cambiamento. Quindi un'attenzione c'è, un'attenzione nel volontariato è molto presente. Io posso dire anche con certezza che alcune volte la risposta del volontariato e dei volontariati, perché oggi dobbiamo anche pensare a questo allargamento della partecipazione della cittadinanza attiva.
1: È meno settoriale oggi di una volta, cioè si può parlare davvero di tante
2: Di
1: forme molto
2: tante
1: diverse.
2: forme, di tante provenienze, di tante modalità di esprimere la propria capacità, la propria, diciamo, possibilità di dare tempo nella gratuità, nell'alterità, che è quella che predispone la motivazione a incontrare l'altro. Don Pier prima pensava ad una apertura alla comunità. La festa del volontariato ci indica in questo percorso, perché la festa è un percorso laboratoriale dove tutti, con lo stesso passo, che non vuol dire con l'eguaglianza, ma con le proprie competenze, le proprie differenze, ma tutti comunque siamo coinvolti in processi di cambiamento.
1: E mi sembra forse questa, da quello che dice, la sfida
2: La
1: principale di
2: sfida
1: oggi.
2: principale di oggi è proprio questa, del coinvolgimento di tutti delle reti, anzi, il compito del CSV è uno dei compiti principali che ci viene chiesto e dato non solo dall'ultimo codice del terzo settore, ma già prima, era quello di costruire, accompagnare, manutendere le reti. Quindi le reti vuol dire tutti gli attori che sono su un territorio verso la solidarietà, verso il bene comune, l'interesse generale, la difesa dei diritti, la libertà, la democrazia, cioè tutto un accompagnamento che rende nel tempo, oggi, diverso la modalità di stare dentro ai processi dei volontariati rispetto ad anni fa, ma che chiaramente ci chiede una competenza in più, come servizi in più, come risposte in più, bisogni nuovi, ma il volontariato oggi è pronto anche ai propri cambiamenti.
1: Parlava di bisogni nuovi, arriverei da lei, dottor Merli, perché l'esperienza dell'associazione Gruppo Articolo 32 è sicuramente particolare e va incontro ad alcune delle esigenze che sono emerse da chi ha parlato prima. Ci racconta un po' che cosa fa l'associazione, da dove nasce questa idea e come si concretizza l'idea di fondo.
3: L'associazione Gruppo Articolo 32 nasce circa 15 anni fa, nel febbraio del 2010, dalla intuizione di un gruppo ristretto di amici, non necessariamente in ambito sanitario, un medico, un sociologo e un avvocato, che decidono di dar vita ad una onlus che possa dare delle risposte di solidarietà civile, culturale, nell'ambito dell'assistenza sanitaria a tutte quelle persone che già 15 anni fa e ancora più oggi sono prive di un'assistenza sanitaria nella nostra città, nel nostro paese. E quindi da un piccolo gruppo di volontari è iniziata appunto questa proposta verso la città di accogliere in un piccolo ambulatorio che da prima era stato localizzato nella parrocchia di Sant'Agata e poi in un'altra località sempre di volontariato, attualmente nella Casa della Solidarietà nel Parco del Vecchio Passeggio, dove c'è un ambulatorio e dove due giorni alla settimana medici, infermieri e volontari prestano la loro opera di assistenza sanitaria di base, proprio come un medico di famiglia,
1: medico di base,
3: per tutte quelle persone, immigrati soprattutto irregolari, ma anche persone fragili, persone senza fissa dimora e devo aggiungere purtroppo anche per molti cittadini italiani o che non hanno l'assistenza sanitaria perché non essendo regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale non hanno diritto a prestazioni se non quelle urgenti e indifferibili, ma anche a cittadini italiani che per alcuni tipi di farmaci o per alcuni tipi di prestazioni non avrebbero, secondo le normative vigenti, delle coperture, diciamo così, anche soltanto finanziarie per acquistarle.
1: Com'è il trend in questi 15 anni, visto che ci ha parlato di una storia insomma abbastanza rilevante? I numeri sono cresciuti, sono diminuiti?
3: I numeri sono sicuramente cresciuti, devo dire la verità, vanno anche un po' ad ondate a seconda degli arrivi che ci sono stati, dei periodi in cui ci sono stati degli arrivi soprattutto, come è ben noto, dal Mediterraneo, di grandi numeri di persone che sono arrivate nel nostro paese, e anche a situazioni magari più contingenti. Mi vengono in mente nell'ultimo anno tutti i minori stranieri non accompagnati che, accolti dal Comune di Cremona, accolti dalla Caritas e dalle cooperative che collaborano con la Caritas, poi però sono stati accolti in strutture della città o in strutture periferiche, ma con la difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale potesse prestare loro anche soltanto le prime prestazioni sanitarie di prima accoglienza, diciamo così. E quindi è un po' variegata la nostra attività. Certo è che il nucleo più importante delle persone che noi assistiamo sono immigrati, e la collaborazione con la Casa dell'Accoglienza è strettissima da anni, anzi adesso li stiamo ospitando temporaneamente intanto che sono iniziati
0: i lavori
3: di... Anzi, per un breve periodo nel passato noi abbiamo anche usufruito del loro ambulatorio, quindi
1: dopo questa puntata favori. Dopo questa puntata ancora di più sarà l'interazione per forza.
3: Sì, in realtà da tempo c'è il progetto di unificare le forze, poi ne stiamo parlando.
1: Ci lavoriamo, Torrazzo con Vista aprirà anche questo orizzonte nuovo. Visto che abbiamo parlato di numeri, aprirei la nostra prima rubrica che è il quadrante, ci riferiamo chiaramente al quadrante del Torrazzo. Andiamo con la sigla. L'ultimo censimento dell'Istat, che è del 2021, aveva lanciato, diciamo, un allarme. C'è stato appunto il censimento permanente delle istituzioni no profit, registrando un calo di circa 900.000 volontari a livello nazionale, da 5 milioni e mezzo nel 2015 a 4 milioni e 600.000 nel 2021, 16% in meno come dato. Come leggere questi dati? Non facile, ma c'è stato nel 2017 l'introduzione di una legge che ha cambiato un po' le cose, giusto?
2: Giusto. Io, anche se diciamo questi dati provengono da un'istituzione riconosciuta, un'istituzione su cui non ci sono dubbi, però chiaramente sono numeri non quantificabili di preciso, comunque neanche da un'indagine come l'Istat.
1: Beh, poi c'è stato di mezzo il Covid, parliamo di un'indagine, di un censimento del 2021,
2: certo,
1: in piena
2: certo,
1: pandemia.
2: Chiaramente ci sono state delle difficoltà, chiaramente le difficoltà di ripartenza, le difficoltà poi di rimettere insieme tutta una serie di cose per le associazioni, alcune sono perse, alcune diciamo si sono rimesse in moto e altre hanno continuato. Noi possiamo dire per Cremona.
1: Certo.
2: Questo io... ho diciamo una fotografia molto importante sulla tenuta del numero dei volontari e del numero anche delle associazioni. Ad esempio, negli ultimi due anni noi percepiamo che almeno due associazioni al mese vengono aperte ex novo, quindi e su tanti fronti. Che vanno dalla,
1: quali sono i più i fronti un po' più attivi?
2: L'ambiente, la territorialità, la salute, i diritti, ad esempio tutto il percorso della trama dei diritti ha sollecitato la costruzione, la messa in rete non solo delle organizzazioni ma anche dei cittadini e delle associazioni a costruire questo percorso di pensare, di riflettere, di costruire delle modalità di stare insieme che poi producono insieme degli eventi, delle manifestazioni da portare all'attenzione alla comunità. Quindi in un percorso di crescita il patrimonio di Cremona sta tenendo molto bene e anzi non solo nelle risposte ma anche nella crescita numerica. Perché poi pensiamo all'altro aspetto che dicevo prima, ai volontariati che poi non stanno sotto le sigle, diciamo,
1: che si riconoscono diciamo ufficialmente,
2: ma c'è
1: in questo
2: tutto
1: modo.
2: Un volontariato anche giovane sul quale noi abbiamo un'attenzione di accompagnare anche nelle loro modalità, anche nelle loro capacità un po' diverse dal tradizionale, ad essere cittadini attivi, a costruirsi un'idea di solidarietà, a costruirsi un'idea di partecipazione al bene comune.
1: Certo. Don Pier, in questo abbiamo parlato di numeri che però non sono tutto. Che cosa fa la differenza, secondo te, nelle esperienze di carità e volontariato?
0: Da tutti i punti di vista è necessario un lavoro di rete con le istituzioni, quelle pubbliche. Sicuramente è necessario che ci siano delle associazioni perché sono comunque l'anima e la promozione di un certo tipo di attenzione e anche di competenza, ma nello stesso tempo se non ci sono i cerchi concentrici della diffusione sul territorio di un'attenzione che poi spinge su un volontariato che coinvolge il buon vicinato, la capacità di essere attenti sui territori ai bisogni delle persone che ti sono accanto e questa cosa qui va dai bambini agli adolescenti, ai giovani sicuramente, ma anche pensiamo tutto il tema degli anziani, come al tema della disabilità. Cioè, o noi siamo capaci di radiare un po' sul territorio, ma continuamente, non è mai finito questo percorso. Quindi anche i dati a volte aiutano, perché dicono anche, ad esempio, un invecchiamento del volontariato, no? Quindi il lavoro, ad esempio, con i giovani, non sui giovani, ma con i giovani, è un lavoro estremamente importante per generare comunque una catena che non si deve fermare. Quest'estate, soltanto con chi è andato a fare dei viaggi volontariato all'estero, una quarantina sono partiti con la Caritas. Cioè,
1: che non è un numero indifferente.
0: C'è una cosa estremamente bella che a volte non viene neanche raccontata, e questa cosa qui è, ma c'è, pensiamo, problema, anche soltanto ai Grest, cioè all'esperienza che ormai è diventata comune, ma quante migliaia di animatori fanno volontariato durante l'estate. Cioè, noi banalizziamo sempre un po' tutto.
2: Lo sport dilettantistico.
0: Lo sport, cioè, ci sono.
3: Troppo spesso passa il messaggio che i giovani siano un po' egoisti e che pensino soltanto. Invece no, come diceva Don Pierre, c'è una grandissima disponibilità da parte dei giovani che viene raccontata poco.
1: Quindi c'è un problema di comunicazione poco. In questo senso, cioè, secondo voi?
2: A mio parere sì. Narrazioni.
0: E poi c'è anche un cambiamento in corso, ad esempio il modello che noi avevamo di volontariato, che tutte le settimane fanno due ore, tre ore, appuntamento fisso, per la vita delle persone oggi, con i cambiamenti dal punto di vista lavorativo, anche degli studi, è forse un volontariato che sta cambiando radicalmente. Cogliere tutte le occasioni che ci sono di far crescere e generare quindi questo tipo di attenzione vuol dire anche però avere l'occhio su un cambiamento in corso che è del contesto in cui noi viviamo, quindi su questo dobbiamo farlo insieme, assolutamente.
1: Ci proviamo, dai, anche oggi ci proviamo. Dottor Merli, com'è entrare in relazione diretta con le proprie competenze professionali e mettersi in gioco in un'esperienza che non è solo professionale, ma un'esperienza a tutti gli effetti di volontariato?
3: Sì, nel nostro piccolo campo della nostra piccola associazione naturalmente bisogna aprire la propria visione soltanto professionale a un mondo diverso, che è quello che non siamo abituati a conoscere tutti i giorni nei nostri ambulatori, piuttosto che in ospedale, piuttosto che in ambito sanitario. Aprire il proprio orizzonte professionale, personale, verso queste realtà che poi così tanto nuove non sono. Ed è una fatica prima di tutto per un problema molto concreto, quello della lingua. Sarebbe come
1: si supera?
3: Sarebbe come oro per noi avere ad esempio la possibilità di avere dei mediatori culturali, che è una figura fondamentale e che manca non solo a noi in realtà, ma anche nelle strutture sanitarie. Sono persone che vengono da altre culture, da altri mondi, con altre modalità di rapportarsi con la vita quotidiana, con le persone, con il loro modo di fare, anche col loro modo di percepire la salute. Se faccio un paragone fra la persona che viene nel mio ambulatorio, non dico tutte le settimane, ma quasi, invece i bisogni di salute di queste persone, siamo agli antipodi. E quindi quello della lingua e della mediazione culturale è una difficoltà proprio molto molto importante. E poi saper e poter attraverso questo entrare anche nella vita di queste persone con il loro vissuto di grandissima sofferenza, perché queste persone vengono da viaggi lunghissimi, sofferenze, soprattutto chi è rimasto in Libia, torture. Questo è un problema molto...
1: Ce ne sono tanti che vengono da storie di tortura.
3: Torture, molte persone e bisogna... Visitandoli bisogna andare a cercare questi segni, perché può darsi che loro per pudore o non lo vogliano raccontare o non lo vogliano mettere in evidenza. Donne, la maggior parte, i due terzi, hanno subito violenze sessuali, ma torture fisiche. E quindi tutto questo vissuto è difficile da ricostruire in quel momento di visita in ambulatorio, che inevitabilmente per problemi si riduce a poco. Sarebbe necessario, avendone la possibilità, costruire dei percorsi per aiutarli anche, anche in questa loro situazione. Noi abbiamo anche un servizio di psicologo che ci dà una grande mano, e volevo aggiungere anche un servizio di supporto di tipo giuridico. Abbiamo un'associazione che collabora con noi che si chiama Avvocati di Strada, che aiuta queste persone anche gratuitamente, naturalmente come noi, in tutte le loro necessità di rapporto con lo Stato.
1: C'è una, un'attività su più fronti.

0: prendersi cura.
1: Casa dell'accoglienza o casa aperta al volontariato?
2: Casa dell'accoglienza, c'è dentro tutto.
1: Infine, davvero, festa del volontariato o quotidianità?
3: Quotidianità per poi sfociare.
1: Arrivare alla festa. Ne è uscito molto bene, devo dire. Complimenti. Allora, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie al dottor Merli, grazie a Don Pier Codazzi, grazie a Giorgio Reali. Siamo riusciti dal nostro torrazzo ad allungare il nostro sguardo fino a sulle realtà di volontariato della città e sulle realtà di accoglienza, che poi forse non sono cose così diverse tra loro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Questa puntata di Torrazzo con Vista finisce qui. Ce ne sono molte altre che potete vedere su Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcast, vi ho detti tutti. Quindi ci diamo appuntamento con una nuova puntata di Torrazzo con Vista e continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Un seminario in evoluzione. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ci sono paesi tenuti in vita non solo dagli abitanti e residenti. Abedonia, località in provincia di Parma, collocata nell'area montuosa di cornice tra le valli del Taro e del Ceno, il seminario vescovile rappresenta il cuore pulsante della comunità. In quei locali, ampi ed elevati su più piani, che racchiudono come in un abbraccio il santuario della Madonna di San Marco, si sono formate intere generazioni di sacerdoti. Tra gli allievi più illustri si annovera il cardinale Agostino Casaroli. La memoria storica di questo luogo è Monsignor Lino Ferrari, entrato in seminario nell'ottobre del 1958, quando i seminaristi erano 94.
2: Io sono rimasto per 8 anni fino al termine del liceo, poi per la teologia al Collegio Alberoni a Piacenza. Sono diventato sacerdote nel 1971, proprio qui nel santuario della Madonna di San Marco, perché quell'anno era il 125esimo di fondazione del seminario e il vescovo di allora, Monsignor Enrico Manfredini, aveva voluto celebrare l'ordinazione di 5 sacerdoti che venivano da Bedonia proprio qui.
1: All'inizio degli anni Ottanta lo scenario è decisamente cambiato.
2: Nell'ultimo anno c'erano 6 seminaristi di cui 5 terminavano il corso di studi e avevano deciso di non rientrare in seminario, quindi era inevitabile arrivare alla chiusura.
1: La comunità inizia ad interrogarsi sul futuro del seminario, un tema che interpella non solo la società ecclesiale ma anche quella civile. Nel 1986, nel corso di un convegno, si arriva alla decisione di proseguire questa esperienza, rimodulando nell'attività.
2: Il desiderio è che il seminario rimanga casa dei sacerdoti della zona, luogo di formazione anche per i nuovi ministeri, il diaconato permanente e poi gruppi vocazionali, ma anche accoglienza di momenti di formazione per ragazzi, giovani. E abbiamo sempre detto è stato anche un luogo di cultura, soprattutto per questa zona, iniziative culturali.
1: Il seminario di Bedonia conosce una nuova fioritura, come testimonia Don Piero Lezzoli, rettore dal 1997 al 2011.
3: Dal lato pastorale si faceva un servizio sia a livello di parrocchie, sia a livello più vasto anche di vicariato. Si erano fatti a livello di vicariato alcuni convegni sulla pastorale in montagna per vedere cosa poteva essere utile in queste parrocchiette di montagna che sono molto piccole, che andavano spopolandosi, eccetera.
1: I giovani tornano a frequentare il seminario, dove trovano spazi adatti per approfondire la loro formazione in ambito culturale, sportivo, musicale. Una delle esperienze in atto è quella dei corsi di musica diretti dal maestro Matteo Fedeli.
4: Ai corsi sono aperti, sono questi momenti di studio dove possono venire giovani, giovanissimi studenti per arrivare ad allievi che sono già ad un percorso musicale avanzato e anche neodiplomati. La cosa che io ho trovato appunto in questo luogo un po' davvero unica in questo senso è il fatto che i ragazzi appunto possano, oltre a studiare il proprio strumento, trovare un momento di condivisione con gli altri.
1: Nasce il Centro Audiovisivi, oggi rinvigorito dalle moderne tecnologie. Michele Filiberti è uno dei collaboratori che sostiene questa attività.
5: Questa esperienza del Centro Audiovisivi negli anni poi, per impegni, per persone che sono dovute andare via per lavoro, era andata un po' scemata. Il Covid ci ha ristimolato sotto questo punto di vista, perché ci siamo resi conto che soprattutto, ma non solo nelle nostre zone, avrebbe fatto piacere alle persone vedere la messa direttamente dalla loro chiesa, vedere il loro sacerdote. E quindi abbiamo deciso di lanciarci in questa idea, all'inizio con i pochi mezzi che avevamo a disposizione, quindi un piccolo computer, una connessione neanche troppo veloce. e da lì siamo partiti.
1: Il fiore all'occhiello sono i musei, da quello di scienze naturali a quello sulla devozione popolare, sino al planetario inaugurato nel 1995 dall'astrofisica Margherita Hack. Tutti elementi di attrazione per questo luogo che tiene in vita un'intera comunità.
5: E comunque qui c'è una qualità della vita che è migliore, lo possiamo dire, rispetto ai grandi agglomerati urbani. Quindi se riusciamo ad avere dei mezzi che ci permettono di coinvolgere e raccogliere le persone e farle ritornare anche nel loro ambito naturale, perché non farlo? Questo è un esempio, qualcosa si può fare, in quella direzione qualcosa va fatto.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Fonti della presidenza ucraina e il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr Støre, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte il ministero della difesa russo ha annunciato la conquista di altri due centri abitati nel nord-est del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filoiraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto il petrolio continua a crescere oltre i $100 il barile. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump intanto sostiene che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine. A novembre ogni americana, promette, avrà il dividendo Trump di $5,000.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi due anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Un'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord. Una donna è morta annegata nell'abito alcol della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. È vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto. Si sono ribaltate le strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 i fulmini caduti in Toscana. L'economia: produzione industriale italiana che accelera a luglio. Secondo l'Istat, l'indice cresce dello 0,7% rispetto al mese precedente. È tutto, torniamo alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

Saluti a tutte e tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana, in studio Dulce Araujo. Al centro della nostra trasmissione di oggi un personaggio a voi conosciuto in quanto ne abbiamo qui diverse volte parlato, Amílcar Cabral, il leader dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde. Il 2024 è stato il centenario della sua nascita e in questa scia diverse iniziative continuano ad avere luogo in varie parti del mondo. Il prossimo 12 settembre, sabato prossimo, ci saranno due iniziative di rilievo in Italia di cui vi vogliamo parlare oggi. A Roma gli sarà dedicato un giardino nel quartiere San Paolo e a Bologna, nella biblioteca lui intitolato da 50 anni, ci sarà un incontro incentrato sull'aspetto umanista di questo grande pensatore africano mondiale del XX secolo. Di queste due iniziative ne parliamo con il dottor Andrea Mullas e con la professoressa dell'Università di Milano, Elisa Alberane. Restate con noi.

0: Cominciamo allora dall'iniziativa di Roma, l'intestazione il 12 settembre prossimo di un giardino ad Amilcar Cabral, iniziativa per la quale si sono impegnati diversi organismi, come ci spiega il dottor Andrea Mulas, ricercatore legato alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, una fondazione da anni impegnata in studi e formazione sulla società contemporanea e nella difesa dei diritti umani e dei popoli. Abbiamo chiesto al dottor Mulas come nasce questa iniziativa, il suo iter e dove si trova esattamente questo giardino.
1: Questa iniziativa prende spunto, come ha accennato lei, dalla ricorrenza del centenario della nascita di Amilcar Cabral, che cade appunto il 12 settembre. E partendo dalla scoperta che non esisteva ancora una via o un luogo a Roma che ricordasse il leader africano, la Fondazione Basso e l'associazione da Banca Ollus si sono attivati su due fronti distinti per ottenere questo risultato. Da un lato la fondazione per quanto riguarda l'aspetto politico-culturale, come è nella sua natura, e dall'altro la Banca Ollus invece si è fatta promotrice di una raccolta di firme al fine di chiedere appunto l'intitolazione di un luogo nella città di Roma Capitale per ricordare Amilcar Cabral. E la banca ha raccolto ben circa 500 firme di sottoscrizione che hanno visto la comunità capoverdiana particolarmente attiva. Questo lavoro ha trovato la sensibilità in primis del municipio ottavo di Roma e in secondo luogo dell'Assemblea Capitolina. All'interno dei due organismi infatti sono state approvate le relative mozioni di intitolazione. E questo giardino si trova a ridosso della Basilica di San Paolo, quindi anche un luogo centrale all'interno della città. È un giardino frequentato soprattutto da studenti universitari, perché è proprio vicino all'Università Roma Tre, e quindi rappresenta anche un'occasione per diffondere proprio appunto il leader africano tra i giovani studenti di Roma.
0: Quindi sarà una bella iniziativa in cui sarà presente il sindaco di Roma, l'ambasciatore di Capoverde, lei stesso, dottor Andrea Mulas, rappresentanti della comunità capoverdiana in Guinea-Bissau in Italia. Lei parlava appunto di Tabanca Onlus, che è un'associazione di capoverdiani qui in Italia molto attiva nella comunità. Quindi sarà una bella cerimonia sabato 12 alle ore 10.
1: Sì, sicuramente è una cerimonia che ha un alto profilo istituzionale, perché appunto c'è la partecipazione di Roma Capitale, del municipio, anche di del professor Giorgio De Marchis, che è docente a Roma 3, della società civile, dell'ambasciatore Capoverde. Diciamo che siamo molto soddisfatti per il risultato che è stato raggiunto e che rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra politica, cultura e società civile, che dovrebbe interessare diverse iniziative nella città.
0: Sappiamo che Amilcar Cabral ha intrattenuto un forte rapporto con quella che è oggi la Fondazione Lelio e Lisli Basso. Ce ne vuole parlare un pochino di questo aspetto?
1: Sì, molto volentieri. Diciamo che il rapporto risale ai primi anni 60, più precisamente proprio tra Lelio Basso e Amilcar Cabral. Basso infatti all'epoca era senatore e seguiva da tempo i movimenti di liberazione nazionale sia in America Latina sia in Africa. Ed è proprio da questo periodo che aumenta progressivamente l'impegno internazionalista di Lelio Basso, i cui primi passi saranno proprio in Africa, ad Accra, che era capitale della Neorepubblica Indipendente del Ghana, dove partecipa alla conferenza internazionale The World Without the Bomb. E poi vi è l'interesse per Lelio Basso per ovviamente la rivoluzione cubana e per tutti quei movimenti di liberazione che tendevano all'affermazione dei diritti dei popoli. Quindi il terzo mondo, diciamo, che entra definitivamente nell'orizzonte politico-culturale di Basso, che segue queste transizioni politico-istituzionali che aspirano al superamento della dipendenza dal colonialismo e dall'imperialismo. E proprio questo porta all'inizio del 1964 alla fondazione da parte di Basso del periodico bimestrale in doppia edizione sia francese che inglese, la Revue Internationale du Socialisme, che nel mese di agosto ospita il saggio proprio di Cabral, La Lutte en Guinée, la cui notevole rilevanza teorico-politica viene subito attenzionata da diversi ambienti della sinistra europea e latinoamericana. Ma vi è un'altra importantissima occasione in cui la Fondazione Basso è al fianco delle rivendicazioni di Cabral e in generale dei movimenti di liberazione delle ex colonie portoghesi, e si tratta della conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi che si tiene a Roma dal 27 al 29 giugno del 1970, e questo rappresenta uno degli eventi più importanti della storia dei paesi del Terzo Mondo, in cui i principali leader dei movimenti di liberazione, ovvero Cabral, Agostinho Neto e Martinho

0: Santos riescano a rompere quel muro di silenzio che aveva costruito il colonialismo portoghese, e infatti ottengono un'udienza privata in Vaticano il 1 luglio del 1970, nel corso della quale Paolo VI conferma la linea che già aveva perseguito in favore dei popoli latinoamericani, ovvero stare dalla parte dei paesi che soffrono. E questo rappresenta per quei popoli che rivendicavano i diritti, rivendicavano l'indipendenza, la libertà, appunto rappresenta un punto di non ritorno tanto per il colonialismo portoghese che per le lotte di liberazione africana, come poi viene dimostrato dalla risoluzione 2707 dell'Assemblea Generale dell'ONU del dicembre proprio dello stesso anno, quindi pochi mesi dopo la conferenza, nella quale viene affermato il diritto inalienabile all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli dell'Angola, del Mozambico e della Guinea-Bissau e di altri territori che sono sotto dominazione portoghese. Quindi vediamo che questa fattiva collaborazione, questo interesse di Lelio Basso ha portato, diciamo, a delle conseguenze importantissime per l'affermazione dei diritti dei popoli africani in quegli anni.
1: E oggi nella sede della Fondazione Lelio Basso troviamo anche molta documentazione, tra cui molte fotografie e materiale prodotti dalla fotografa molto conosciuta Bruna Polimene, fotografie della lotta di liberazione insieme a Cabral in Guinea-Bissau.
0: Sì, siamo onorati di possedere il fondo archivistico che ci ha donato appunto Bruna Polimeni, che negli anni 60, diciamo, potremmo definirla, era l'unica fotografa italiana che ha seguito Cabral, ha seguito le lotte di liberazione nei territori liberati dai movimenti africani. Parliamo di, solo per quanto riguarda appunto l'esperienza africana, di circa 1000 scatti che rappresentano un unicum a livello internazionale per quanto riguarda un fondo archivistico fotografico. E quindi grazie a questo archivio noi continuiamo a valorizzare e a diffondere non solo l'opera e l'impegno di Cabral, ma proprio l'attivismo, diciamo, la mobilitazione e le lotte dei movimenti africani più in generale.
1: Ecco, lei diceva giustamente che Cabral era venuto in Italia, veniva spesso in Italia e aveva questi rapporti con la società italiana, con la fondazione, perché era comunque un uomo di rapporti umani, di diplomazia, attento ad intessere rapporti per un mondo pacifico e di progresso. E giustamente nell'occasione di questa conferenza internazionale di solidarietà con i popoli, allora i paesi, colonie portoghesi, fu ricevuto anche da Papa Paolo VI e questo sappiamo che ebbe un influsso positivo molto grande nella lotta di liberazione. Ecco, possiamo dire che l'Italia di allora era un'Italia diversa da oggi, era un'Italia più attenta ai popoli oppressi della terra?
0: Diciamo che più in generale possiamo dire che negli anni 60 abbiamo assistito, esisteva una costante mobilitazione della società civile, di gran parte della politica, degli intellettuali, a favore della rivendicazione dei diritti dei popoli, e in generale di tutti quei popoli che erano sottomessi in diversi angoli del mondo. Purtroppo vi era, perché oggi non c'è più, vi era una sensibilità particolare. Pensiamo alle grandi manifestazioni, mobilitazioni in favore di Cuba, in favore del Vietnam, alle lotte per l'indipendenza dei popoli africani, che nel corso dei decenni ha perso vigore. Per fortuna questa sensibilità, questo fiume carsico è riapparso recentemente in occasione delle grandi manifestazioni in sostegno del popolo palestinese. Ma in generale, se pensiamo alle tante realtà degli stati africani attuali, purtroppo ancora persistono profonde e radicate violazioni dei diritti umani e dei diritti dei popoli, per i quali ci sarebbe ancora molto da mobilitarsi ogni giorno.
1: Ecco, tenendo conto di questo contesto, che significato ha dedicare un giardino ad Amilcar Cabral?
0: Ma anzitutto perché seminiamo e quindi ci auguriamo di raccogliere nel corso degli anni. Seminiamo significa che qualche studente, qualche giovane, qualche curioso andrà ad informarsi non solo ad approfondire non solo la figura di Amilcar Cabral, ma le grandi figure dell'anticolonialismo e dell'antiimperialismo. Penso a Frantz Fanon, penso a Ernesto Che Guevara, e quindi questo porta, diciamo, alla diffusione, all'approfondimento di alcune tematiche che sono basilari nell'affermazione dei diritti, nell'affermazione della cittadinanza democratica. Cioè, pensiamo al connubio che era negli anni 60 fondamentale, ovvero quello tra liberazione e alfabetizzazione, che fu uno dei punti cardini delle battaglie culturali di Cabral. Oppure pensiamo, appunto, più in generale all'importanza della cultura proprio per affermare i diritti dell'uomo, più in generale i diritti dei popoli.
1: Ringraziamo il dottor Mullas per essere stato con noi. Ricordiamo che l'intestazione del giardino ad Amilcar Cabral sabato prossimo, 12 settembre, alle ore 11, in via Corinto 40. Tutti invitati. E vi lasciamo ancora con queste note del gruppo musicale capoverdiano Ferro Gaita, Cabral.

0: Dunque, intanto molti si chiedono perché si chiama Cabral. Nessuno sa più chi era Cabral. Voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il Centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti Comune di Bologna dell'arco democratico.
1: Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano.
2: Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral.
3: Ed è precisamente a questa biblioteca a Bologna, creata 50 anni fa, come abbiamo sentito da questo podcast da loro realizzato, che andiamo ora per conoscere l'iniziativa che hanno in programma per il 12 settembre, anniversario della nascita di Cabral in Guinea-Bissau, 102 anni fa. Il titolo dell'incontro è Il pensiero, le lettere, la rivoluzione, 100 anni di Amílcar Cabral. Saranno ospiti il poeta capoverdiano Filin Tellisio e la professoressa Marcia Souto, entrambi della casa editrice Rosa de Porcelana, e con loro dialogheranno quattro professori italiani delle università di Bologna e Milano. Una di loro è la professoressa Elisa Alberani, specialista in letteratura e studi dei paesi di lingua portoghese, che ci parla da Milano di questa iniziativa.
4: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. In realtà la biblioteca Cabral, che è una biblioteca che in realtà nasce nel lontano 74 e ha sempre avuto il nome, è sempre stata col nome Amílcar Cabral, quindi nasce in questo modo, è sempre molto attenta a ricordare la figura di Cabral attraverso, diciamo così, usare un po' come scusa, no, gli anniversari, e per fare degli incontri che non sono mai nostalgici sulla figura stessa di Cabral, ma usare il pensiero e studiare il pensiero di Cabral per interrogarsi soprattutto sul nostro presente. Quindi la Biblioteca Cabral negli anni ha sempre fatto questi incontri, questi cicli di incontri. Questi nasce proprio appunto la data simbolo del 12 settembre, che è la data della nascita di Cabral, perché questa volta vorremmo dialogare un po' di più, diciamo così, un po' meno sulla traiettoria politica che forse è più conosciuta e un po' di più sulla traiettoria umana di Cabral. Tant'è che invitati appunto d'onore, diciamo così, sono Filin Tellisio e Marcia Souto della Rosa de Porcelana, proprio perché questa casa editrice è da anni ormai impegnata al recupero, alla pubblicazione e alla diffusione dell'opera e del pensiero di Cabral, soprattutto in lingua portoghese, però ha una diffusione alla casa editrice anche in Italia e anche ovviamente in tutto il mondo di lingua portoghese. E la casa editrice ha pubblicato per esempio i due epistolari che Cabral con la moglie, con le due mogli. E quindi approfitteremo un po' anche di questo aspetto, diciamo così, un pochino più intimo e umano per far conoscere anche un altro lato, ecco, del pensiero di Cabral. E l'idea principale è nata proprio dalla biblioteca Cabral insieme alla casa editrice Rosa de Porcelana. E diciamo così, c'è sempre un lavoro di squadra che poi prevede anche l'intervento appunto di Alessia De Eugenio e Roberto Vecchi dell'Università di Bologna, che collaborano sempre con la Biblioteca Cabral, e con Vincenzo Russo dell'Università di Milano. Quindi la nascita, diciamo così, di questa idea è un po' questa.
3: Bene. E lei citava appunto queste opere epistolari di Cabral pubblicate dalla editrice Rosa de Porcelana, il cui co-direttore Filin Telisi e Marzia Soto saranno appunto i vostri ospiti, però non, sono opere che non si trovano ancora in italiano.
4: No. No, sono opere che si trovano sì nelle biblioteche italiane e soprattutto nella biblioteca Cabral, che è sempre molto attenta ad avere tutte le opere di Cabral, ma sono opere che in italiano ancora non ci sono. Questo è un grande problema, di non solo ovviamente delle opere di Cabral, ma di molte opere, soprattutto saggistica, pensiero, in lingua portoghese, che fa grande difficoltà arrivare in traduzione italiana. Però in un futuro, perché no?
3: Quindi questo è un incontro di carattere letterario e umanistico. Oltre a queste epistole, sembra che Cabral stesso avesse pubblicato delle poesie, che lui scriveva poesie.
4: Sì, sì, sì, anzi, tra le prime pubblicazioni in assoluto c'erano proprio le sue poesie, addirittura ancora negli anni 40. Queste invece in italiano si trovano, per esempio, e sono varie, non sono numerosissime, non hanno raccolto tutto, però alcune antologie in lingua italiana ci sono delle selezioni, ecco. Quindi questo è un lavoro che in parte, almeno in parte, è stato fatto. E la Biblioteca Cabral fa proprio anche questo, cioè cerca di recuperare, incentivare tutte le opere di Cabral o su Cabral, per poi cercare appunto una maggiore diffusione possibile. E difatti l'incontro di sabato prossimo, che sarà alle 11, è aperto assolutamente a tutta la cittadinanza. Sono incontri, sì, è vero, parliamo di letteratura, però sono molto divulgativi e aperti al pubblico e aperti alle domande del pubblico, perché alla fine, come dire, è molto più interessante così.
3: Tra l'altro un aspetto che viene sempre a galla, un aspetto cardine del pensiero di Cabral, è la valorizzazione della cultura come mezzo di liberazione dei popoli.
4: Esatto, sì. E anche su questo ovviamente penso che partiremo parlando un pochino più della traiettoria umana, per poi arrivare al suo pensiero politico, che è sicuramente più conosciuto, però non è poi così tanto conosciuto alla fine. E quindi penso che approfondiremo anche questo aspetto, anche perché proprio davanti alla Biblioteca Cabral e dentro ci sono proprio le frasi di Cabral sul discorso culturale, no? Come la cultura, che è la prima vera forma di libertà per tutti i popoli. E quindi anche la biblioteca ha sempre avuto un'attenzione a questo. E adesso sta facendo oltretutto un ulteriore progetto, per esempio, su il Cabral ecologista. E quindi, però è un progetto molto pratico, e questo anche il bello di lavorare appunto con Simona Brighetti della Biblioteca Cabrale, di tutto il gruppo, di tutta l'equipe che ne fa parte, che sono veramente molto molto bravi. E cosa diceva Cabral sull'ecologia? Appunto, c'è tutto un trattato molto importante, vari pensieri. E la biblioteca cosa fa? Prende questi saggi, questi pensieri, li mette in pratica, quindi un'attenzione all'ecologia, e poi spiega tutto come fare, no? E quindi sono elementi anche che vanno proprio sul pratico, ecco. Questo secondo noi è molto importante oggi, anche pensare, no, al pensiero di Cabral per comprendere il mondo attuale, ecco.
3: Certamente, perché tra l'altro bisogna ricordare che lui era agronomo di formazione, quindi esatto. La sua tesi, che è ancora poco esplorata, perché giustamente, come diceva lei, si è parlato fino adesso più degli aspetti politici della lotta e meno del suo aspetto letterario e agronomico. Quindi ci sono tutti gli elementi perché questo incontro di sabato sia molto interessante e a portata di tutti.
4: Assolutamente, sì, a portata di tutti, aperto a domande, aperto a dubbi, a critiche, e quindi vi aspettiamo a braccia aperte.
3: Grazie mille, dottoressa, e buon incontro sabato 12 settembre alle ore 11 alla biblioteca Amilcar Cabral al centro di Bologna.
4: Grazie a voi.
3: E ringraziamo a voi amiche e amici ascoltatori, dandovi appuntamento al prossimo fine settimana con Afrofonia qui sulla Radio Vaticana. E ora il canto di una delle poesie di Cabral, Egresso, o Mamma in veglia, come più conosciuta, nella voce di Tete Aligno. Buon fine settimana.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa ai nuovi vescovi, la Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi. Medio Oriente, attacchi iraniani in Giordania, danneggiati aerei militari USA nello Yemen, gli Houthi conquistano l'isola di Zuqqar nel sud del Mar Rosso. Zelensky in Canada, ultima tappa del tour diplomatico per il sostegno all'Ucraina, focus su difesa aerea e preparazione all'inverno. Bentrovati da Marco Guerra. Essere vicini al popolo, amare la gente, in particolare i sacerdoti, annunciare il Vangelo in quest'epoca di cambiamenti rapidi e scenari inquietanti sono le indicazioni che Papa Leone offre ai vescovi nominati nell'ultimo anno che partecipano all'annuale corso di formazione in Vaticano. Oltre 140 pastori che dal 2 settembre hanno vissuto giornate di dialogo, ascolto, testimonianza e preghiera prima di far ritorno nelle loro diocesi, nei 5 continenti, l'udienza di stamane con il Papa, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Si dice sinceramente contento Papa Leone per l'esperienza di fraternità vissuta dai pastori venuti da ogni parte del mondo, esperienza che ricorda una cosa semplice e preziosa.
4: Nessun vescovo cammina da solo. Sappiate che siete nella mia preghiera e con voi le vostre chiese.
3: Con i preesuli il Papa riflette su questo periodo storico segnato da sviluppo delle tecnologie e dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scenario complesso e a tratti inquietante, la Chiesa ha celebrato il Giubileo della Speranza.
4: Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato.
3: Compito dei vescovi è pure quello di stare vicino al proprio popolo. Non è solo una questione di responsabilità, ma di paternità.
4: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
2: Passiamo all'attualità internazionale. Diversi velivoli militari statunitensi sono stati danneggiati a seguito degli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Intanto, secondo una fonte militare yemenita, oltre a Moha, gli Houthi hanno conquistato l'isola di Zuqqar nel sud del Mar Rosso dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
5: Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati rimessi in servizio, mentre un aereo d'attacco a 10 Thunderbolt è stato colpito e ha perso un'ala. Non sono stati segnalati morti tra i militari statunitensi negli attacchi. Martedì gli Stati Uniti avevano attaccato 5 petroliere iraniane in risposta a un'offensiva di Teheran contro una nave da guerra della Marina USA. In risposta il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran ha rivendicato attacchi contro 8 petroliere e 2 navi da guerra, inclusa la base in Giordania. Secondo quanto appreso da CBS News, le forze statunitensi di stanza in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot per difendersi dagli attacchi iraniani. Intanto i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Zuqqar, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
2: Restiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani nella parte nord. Sui rapporti tra coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Aman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
6: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori territori palestinesi non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
2: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
6: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi. Soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola. Quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
2: Andiamo a un altro scenario di guerra, difesa aerea e tutto il necessario per prepararsi a un nuovo inverno, il quinto dall'inizio del conflitto. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tra Zelensky e il premier canadese Carney. Il presidente ucraino è volato in Canada, ultima tappa del suo tour diplomatico per raccogliere sostegno in favore dell'Ucraina. Roberta Barbi.
7: È in programma oggi l'incontro tra il premier canadese Carney e il presidente ucraino Zelensky, recatosi in Canada per ottenere sostegno al proprio paese nella guerra contro la Russia, in termini di aiuti per la difesa aerea e per l'inverno ormai alle porte. Nel frattempo Kiev ha incassato anche la promessa di nuovi missili intercettori dalla Germania, come ribadito in sede europea dal governo tedesco. Sul terreno stanotte almeno 9 persone sono morte in molti attacchi russi sferrati in diverse parti dell'Ucraina, che aggiornano il già grave bilancio delle ultime ore, mentre Mosca dichiara di aver preso il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv, ma conta anche 28 feriti a Sochi, nella regione di Krasnodar, a causa di un drone navale che ha colpito il lungomare della città. Mentre nella capitale Kiev si accorcia di un'ora il coprifuoco notturno, in un'intervista il premio Nobel per la pace ucraina Matvichuk, in un'intervista mette in guardia l'Europa. I droni russi in Germania, Polonia e altri paesi sarebbero, a suo dire, test di Mosca per sondare la difesa dell'UE.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto gli elettori e al voto di midterm gli elettori. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente, poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi. Cambiamo argomento, presentata oggi a Roma la nuova ricerca per il Comitato Testamento Solidale. 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale e quasi 1 su 4 è propenso ad utilizzarlo. Stefania Ferretti ha intervistato il presidente del comitato, Rossano Bartoli.
8: Parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più.
9: Però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
8: Sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale? Che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni.
2: Chiudiamo con la pagina della cultura. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo, il servizio di Fabio Colagrande.
10: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salaam Remy, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
2: Un'ultima ora prima di chiudere, almeno 5 persone sono morte, 86 risultano disperse in seguito all'incendio di un traghetto nelle Filippine occidentali vicino a una località turistica tra le più celebri del paese. Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni, con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Se a fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma alla convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre. Fateci finire il lavoro. E poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito. L'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto. Il prossimo aggiornamento alle 16.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

qui RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina. Vi propongo come al solito notizie dalla Chiesa nel mondo, con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale del Papa Leone. Quindi buon ascolto. L'udienza è di ieri, 9 settembre 2026. Si tratta dei documenti del Concilio Vaticano II, in particolare della Gaudium et Spes, fa riferimento alla dignità umana, dono e responsabilità. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati, ma necessitano di non perdere il rapporto con la loro divina sorgente per sottrarsi alle possibili distorsioni dovuti alla corruzione del cuore umano. Il cammino che ha permesso di evidenziare i tratti e i diritti fondamentali della dignità della persona rappresenta certamente una delle pagine più significative della storia umana. Tuttavia, il percorso da compiere non è terminato e deve affrontare le contraddizioni vecchie e nuove che ne impediscono una piena attuazione. La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona. Ho avuto modo di ribadirlo anche nella recente enciclica Magnifica Humanitas. Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con il creato. La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno. L'infinita dignità dell'essere umano dunque si radica nella sua identità di creatura fatta ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il suo creatore, progetto e dono di amore che trascende le altre realtà create, le quali sono affidate alla sua cura per governarle e servirsene a gloria di Dio. Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona, in quanto il Figlio, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri, dunque un rapporto filiale con Dio Padre e un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Esclude chiusure autoreferenziali. Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio. Tale dignità è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo, essa esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Infatti, per le scelte contro la sua dignità operate lungo la storia, ancora oggi l'uomo si trova diviso in se stesso e tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Questa condizione fragile e limitata però può essere guardata con speranza, perché il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando fuori il principe di questo mondo che lo teneva schiavo del peccato.

Oggi giovedì 10 settembre, San Nicola da Tolentino, San Salvio, San Pulcheria. Peccato che noi non facciamo mai festa per questa santa. E invece domani, venerdì, San Proto e Giacinto, Sant'Adelfio e Sant'Elia. Purtroppo domani, come ormai anche la scorsa settimana, i funerali si moltiplicano e domani venerdì 11 alle ore 16 ci saranno le esequie di Egidio Mangoni di anni 80. La salma è presso la sala del commiato. Ho trovato qui presso la radio una rivista non recente, ottobre 23, della famiglia missionaria della consolata, e ho trovato un articolo che, pur essendo non aggiornato, sembra cogliere nel segno un po' le situazioni odierne. La leggiamo insieme. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Piccoli soldati crescono. Le scuole italiane aprono le porte alle forze armate. La società civile si organizza per reclamare la priorità del valore della pace e della non violenza come colonna portante del percorso formativo dei minori. L'osservatorio, nato solo pochi mesi fa, raccoglie e diffonde informazioni su questa pericolosa deriva. Vediamo di che cosa si tratta. Pochi giorni fa dalla chiusura delle scuole, il 5 giugno scorso, 200 studenti di Messina di età compresa tra i 9 e i 16 anni hanno partecipato alla festa dell'Arma dei Carabinieri nella locale base della Marina Militare. Ne hanno dato notizia con entusiasmo diverse testate locali. La cerimonia, scrive ad esempio Messina Magazine, ha visto la presenza del vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, affiancato dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, nonché del presidente della Regione Calabra, dei prefetti delle province di Sicilia e di Calabria e delle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose delle due regioni. Anche quest'anno, aggiunge l'articolista, particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, simbolo del legame e della condivisione di valori tra l'arma di oggi e le nuove generazioni. Dunque l'articolo è firmato da Rosa Siciliano. L'uscita didattica aveva come motivazione ufficiale l'educazione alla legalità. L'8 giugno, più a nord, in provincia di Siena, durante la festa di fine anno della scuola dell'infanzia Walt Disney di Barontoli, frazione di Sovicil, i bambini si sono esibiti in canti e balli in presenza delle loro famiglie, del comandante del reggimento paracadutisti della Folgore di Siena e del sottufficiale di corpo del 186esimo reggimento. Accompagnare i più piccoli alla cittadinanza attiva, recita un post della pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo Lorenzetti, significa soprattutto porre le fondamenta in ambito democratico. La scuola dell'infanzia è il primo gradino d'ingresso nella società e i piccoli alunni hanno trascorso un momento di festa condivisa insieme alle famiglie e alle autorità, celebrando con la cerimonia dell'alzabandiera istituzionale il ritorno alla normalità. Militarizzazione martellante. Gli esempi appena citati di presenza delle forze armate nel percorso scolastico delle nuove generazioni sono solo due dei moltissimi che si potrebbero elencare e che vengono raccolti quotidianamente dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, nato nei primi mesi del 2023 dall'iniziativa di alcune sedi del sindacato dei COBAS Scuola, Confederazione dei Comitati di Base della Scuola, in collaborazione con le rispettive sedi del CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, e con l'adesione di Pax Christi e Mosaico di Pace. Da alcuni anni, infatti, denuncia l'Osservatorio, si registra una progressiva e martellante militarizzazione della società civile, a partire dalla scuola.
In questo contesto può capitare allora che studenti di Caltagirone

Girone facciano la propria gita scolastica di 5 giorni nelle basi militari pugliesi, accompagnati da ufficiali e sottufficiali istruttori, o che bambini di una scuola dell'infanzia di Scoria e Gravina di Catania festeggino Halloween in compagnia dei piloti del gruppo Antison VP26. Dall'infanzia all'università la scuola ha aperto le braccia alle mimetiche per delegare loro parte della formazione o esperienze di alternanza scuola-lavoro, oggi chiamate PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento allo scopo di promuovere la carriera militare come possibile professione futura. Le tecnologie avanzate usate dall'esercito, le visite nelle basi aeronautiche o della marina, la partecipazione a parate, i corsi di vela o gli incontri in aula sugli argomenti più vari, dal bullismo alle dipendenze, alla violenza di genere, all'insegnamento dell'inglese da parte di soldati USA provenienti dalle basi NATO. Sono i portoni d'ingresso dei militari negli edifici scolastici, suscitando fascino nei giovanissimi e confermano l'idea che armi è bello, che la guerra è normale, che Marines è cool. Osservare per denunciare. Per chi come noi è cresciuto all'ombra del Papa Buono, ben prima che fosse promosso, ai noi, a patrono dell'esercito e di Don Lorenzo Milani, i tempi attuali sono preoccupanti. Gradatamente in ogni ambito vediamo avanzare le mimetiche. Continuiamo a sentire chiamare missioni di pace quelle che sarebbe più corretto chiamare missioni militari in zone di guerra. Vediamo ogni anno celebrare con parate militari, frecce tricolori, carri armati e aerei da guerra, la festa della nostra Repubblica, nata dalle macerie di un conflitto mondiale, dal quale i padri costituenti avevano preso le distanze, ripartendo dal lavoro, dalla pari dignità di tutti e dal ripudio della guerra. La militarizzazione è sistematica, è culturale. Lo è nei linguaggi così come nella silenziosa delega della sicurezza alle forze armate. E lo è anche nella scuola. Papa Francesco può anche continuare a ripetere che viviamo in una terza guerra mondiale a pezzi o che la guerra è crudele, assurda, folle. Le nostre orecchie e i nostri cuori sono assuefatti, silenti e accondiscendenti. La pandemia poi ha accelerato questo processo. Non solo le uniche fabbriche rimaste aperte nel periodo di lockdown sono state quelle di armi, ma gli hub vaccinali o i centri per i tamponi sono stati spesso allestiti in tende militari. Il linguaggio, tramite metafore belliche, ha fatto la sua parte. Siamo in trincea, mascherine come munizioni. È una guerra. Il servizio d'ordine è stato affidato alle forze armate, alle quali è stato chiesto di vigilare sul rispetto delle regole, degli ingressi limitati nei luoghi d'arte o dinanzi alle scuole. Per questo è stato costituito l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, per raccogliere dati e monitorare le attività formative delegate dalle scuole ai militari e, per come recita l'appello dei fondatori, una decisa e costante attività di denuncia. Le campagne di Pax Christi. La connessione tra scuola e mondo militare era stata già oggetto della campagna Scuole smilitarizzate, promossa nel 2013 e ripresa nel 2020 da Pax Christi Italia, in collaborazione con Mir Italia e SOS Diritti. La campagna nasceva dalla consapevolezza che la scuola è un luogo privilegiato di educazione al rispetto, alla solidarietà e ai diritti e al rifiuto di ogni forma di violenza, compresa quindi la guerra. Si chiedeva ai collegi dei docenti e ai consigli di istituto, così come ad ogni singolo insegnante, di valorizzare e promuovere l'educazione alla pace e alla non violenza ed escludere dall'offerta formativa qualsiasi progetto,
iniziative e materiale finalizzati alla divulgazione, promozione e celebrazione della guerra, del militarismo e delle attività connesse, quali ad esempio la produzione e la vendita di armi. Sembra un articolo inventato dalla fantasia, eppure se l'hanno scritto risulta al vero. Intese per militarizzare. La collaborazione tra scuole e mondo militare non nasce dal nulla o all'insaputa dei vertici delle due istituzioni. Tra i molti documenti e protocolli d'intesa firmati da diversi organi istituzionali, possiamo citare ad esempio quello del 14 dicembre 2017, intitolato «Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro», siglato dal MIUR, l'allora Ministero all'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro e dal Ministero della Difesa, allo scopo di diffondere nel mondo scolastico, accademico e scientifico i valori etico-sociali della storia delle tradizioni militari, con un focus sulla funzione centrale che la cultura della difesa ha svolto e continua a svolgere a favore della crescita sociale, politica, economica e democratica del Paese. Titolo: Scuola a mano armata. Mentre noi abbiamo la convinzione che la scuola può e deve essere il laboratorio di pace, oggi le frequenti occasioni in cui gli studenti vedono militari in veste di formatori contribuiscono a radicare in loro la convinzione che la pace possa essere portata dalle armi, o addirittura che le armi siano l'unico strumento per conquistarla. Che la sicurezza sia un bene da garantire a mano armata e non piuttosto il frutto di un welfare efficace, di fare servizi pubblici per tutti, di lavoro, di sanità e di scuola pubblica. Vediamo Marines che insegnano inglese, come è accaduto a Nissoria, Gravina di Catania, Lentini, Bronte, studenti che svolgono i loro PCTO presso la base militare USA NATO di Sigonella, come in alcune scuole tra Catania, Ragusa, Messina e Caltanissetta. Nell'ottobre 2022 la Brigata Folgore di Pisa ha ospitato alcune scuole presso il centro di addestramento paracadutisti per celebrare l'80° anniversario della battaglia di El Alamein, combattuta al fianco del regime nazista, reo di un inenarrabile genocidio. Si è proposto uno scambio culturale tra studenti e paracadutisti, con una conferenza e un vero e proprio open day presso la caserma Gamerra. Titolo: Tenere alta l'attenzione. Nel settembre 2022, dopo la concessione a un ente privato dell'utilizzo della palestra dall'Istituto Comprensivo Fucini di Pisa per svolgere lezioni di prova di ginnastica dinamica militare, il gruppo Una città in comune del Consiglio Comunale ha denunciato decine di persone vestite rigorosamente allo stesso modo, che si muovono all'unisono, rispondendo a comandi volutamente urlati e violenti come qualche esercito nel secolo scorso, al passo dell'oca o, per restare a pratiche a noi più familiari, a quanto veniva imposto ai preadolescenti per tutta la giornata del sabato nelle scuole italiane. Forse noi l'abbiamo dimenticato. L'obiettivo, neanche troppo nascosto, è evidentemente una militarizzazione del sistema prima educativo e poi scolastico italiano, allenando all'obbedienza più che ai principi sportivi. Il collegio dei docenti dell'istituto ha così espresso il proprio dissenso, perché l'utilizzo di una palestra scolastica per quella pratica sportiva è diseducativo. Del resto anche la normativa in vigore prevede che le strutture scolastiche prestate ad attività fuori dall'orario di lezione debbano rispondere a finalità promozione culturale, sociale e civile, e in questa definizione non rientra quella che il Collegio Docenti ha definito una ginnastica a corpo libero programmaticamente dura, evocata all'aggressività in cui vi è una conduzione dell'allenamento da parte dell'istruttore con comandi in stile militare. L'ultimo tratto dell'articolo:
recita così con il titolo Costituzione e ripudio della guerra. Perché la scuola da ente educativo diviene luogo di attività performative e di addestramento? Perché non tenere al centro l'educazione alla cittadinanza attiva fondata sulla Costituzione e sul ripudio della guerra? Perché demandare alle forze armate la formazione dei nostri ragazzi? Sovviene Don Milani con il suo noto «Non discuterò qui l'idea di patria in sé». Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Lo vediamo tutti i giorni in televisione. Le uniche armi che approvo io sono nobili, che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto. Aggiungiamoci pure la cultura, quella che libera e che restituisce la parola a chi non ce l'ha, perché la parola libera sempre. Libera i sogni, dà ai giovani le ali per costruire una comunità umana nuova, solidale, fraterna, equa. Scritto da Rosa Siciliano, direttore editoriale di Mosaico di Pace.

tra le pagine del Messaggero di Sant'Antonio, questo aggiornato il 26 luglio-agosto, abbiamo un articolo che colpisce subito dal titolo. A cura di Fabio Dal Masso, il titolo è «Non siamo fatti per la guerra». Un sottotitolo dice: «A dirlo forte e chiaro è Manlio Graziano, analista geopolitico e autore del volume «Come si va in guerra», che ricorda: l'umanità ha vissuto il 98% della sua esistenza senza sapere cosa fosse la guerra. Per questo possiamo sperare in un futuro di pace». Leggiamo. Secondo, non so l'inglese, War Watch, la piattaforma curata dall'Accademia di Ginevra per le leggi umanitarie internazionali e i diritti umani, oggi sono in corso ben 112 conflitti armati nel mondo, non più 76 come pensavamo, 112 conflitti armati nel mondo. Di questi, 34 coinvolgono più paesi, sono cioè guerre internazionali. Eppure, come sottolinea Manlio Graziano, analista geopolitico e autore di «Come si va in guerra? Propaganda, interessi, ideologie», «Cosa infiamma lo scontro tra potenze?», edito da Mondadori, l'essere umano non ha alcuna predisposizione naturale alla guerra. Non è la natura umana a spingere gli individui e le masse alla mutua carneficina, ma la società. Il professor Graziano, partendo proprio dal titolo del suo libro, le chiedo: come definirebbe la guerra oggi? Graziano risponde: in realtà non credo che siano i modi di definirla a essere cambiati, quanto le guerre stesse, che non rispondono più ai criteri riconosciuti dal generale dell'esercito prussiano Karl von Clausewitz. Lui, infatti, riteneva che la guerra fosse la continuazione della politica con altri mezzi. Questo significa che, proprio come in politica, anche nelle guerre bisogna anzitutto sapere che cosa si vuole ottenere e quindi valutare con quali mezzi raggiungere il risultato e quali sono gli ostacoli da superare. Oggi invece le tre guerre più note in questo momento, cioè in Iran, in Ucraina e nel Medio Oriente, sono conflitti fatti senza seguire questo principio. Sono cioè iniziate senza sapere che cosa realmente si volesse ottenere. Per Clausewitz questo era inevitabilmente la premessa di una sconfitta. Quindi non è la natura nella definizione di guerra a essere cambiata, ma il fatto che ci sono delle potenze, cioè USA, Russia e Israele, che pensano che la guerra sia semplicemente l'applicazione della forza. Se uno è forte può fare ciò che vuole. Ma non è mai stato così. L'idea che solo la forza sia risolutiva in una guerra non può che portare alla sconfitta. Per questo le tre potenze sono già sconfitte in partenza. La domanda dall'intervistatore dice: ed è per questa ragione, come scrive lei, alla guerra si va impreparati? Sì e no. La mia affermazione ha un carattere generale, fino al momento in cui non inizia davvero la guerra. Tutti pensano che non accadrà mai. Si preferisce ignorare i rischi. A maggior ragione, se come si diceva prima una guerra non ha senso, allora sicuramente ci si arriva impreparati. Prendiamo il caso dell'Ucraina. Si vedeva l'ammassamento delle truppe russe alla frontiera, ma fino all'ultimo si riteneva che un attacco di Putin non avesse alcun senso politico. In effetti non l'aveva, ma la guerra c'è stata lo stesso. Oppure pensiamo a luglio 1914, nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe scoppiata quella carneficina che fu la prima guerra mondiale. Si pensava che al massimo ci sarebbe stata una terza guerra balcanica, risolta in breve. L'impreparazione di cui parlo è di carattere generale. Non si è psicologicamente preparati ad affrontare guerre. Secondo lei è corretto dire che il primo fronte di una guerra è quello interno,
cioè la necessità di convincere la popolazione dalla necessità della guerra? Certo, e lo è sempre di più. Mano a mano che la guerra è diventata totale, coinvolgendo quindi tutta la società, tutte le sue risorse e quindi tutta la popolazione, la necessità di un fronte interno unito è sempre più indispensabile e ha un valore importante tanto quanto il fronte esterno. E in tutto questo la propaganda assume un ruolo essenziale. Certo, è indispensabile, ma come tutte ideologie, anche la propaganda non attecchisce se non c'è un terreno fertile. E questo terreno è la predisposizione psicologica degli esseri umani a rifugiarsi nel gruppo di appartenenza quando si avverte un pericolo. È una reazione atavica che risale a quando vivevamo in mandrie, in greggi, come gli altri animali in gruppo, e la salvezza dell'individuo dipendeva dalla sopravvivenza del gruppo. La propaganda non fa altro che dare una giustificazione morale a questo comportamento, trasformando un atto dettato dalla paura in un atto di eroismo. Domanda: l'informazione che ruolo può avere? Può essere un'alternativa alla propaganda? È molto difficile che possa farlo, ma non a causa di censura e controllo che sicuramente vengono messi in atto in tutte le guerre. L'aspetto più importante in realtà è che chi fa l'informazione fa comunque parte del gruppo e quindi si rifugia nel gruppo proprio come tutti gli altri. Il nemico sarà sempre l'altro, anche per chi fa informazione in buona fede. Domanda: utilizzare espressioni come operazioni militari speciali al posto di guerre è significativo? Ha sicuramente un'influenza, ma quello dell'operazione militare speciale è un lapsus lessicale. La Russia inizialmente davvero pensava che quello in Ucraina sarebbe stato

caso dei fedeli della religione trumpiana. L'intelligenza artificiale ha un ruolo nella propaganda? Sì, certo, così come tutte le tecnologie hanno un ruolo. Ogni passo in avanti che la tecnologia fa viene messo al servizio di queste operazioni. Ma anche in questo caso occorre che ci sia un terreno fertile. Se guardiamo ad esempio alla riforma protestante, si dice che alla base ci sia stata l'invenzione tecnologica dei caratteri mobili di Gutenberg, che ha permesso di stampare la Bibbia in tedesco, e tutto ciò avrebbe favorito l'espandersi della riforma. In realtà, la vera ragione era la volontà dei principi tedeschi di emanciparsi dalle tasse pagate alla Chiesa. Hanno dato una copertura religiosa alla loro volontà e hanno usato le Bibbie in tedesco per i loro scopi. L'intelligenza artificiale, quindi, può essere importante, ma deve sempre trovare un terreno fertile. Ci deve essere in circolazione gente che vuole davvero credere a quello che viene raccontato con questa nuova tecnologia. Nel suo libro lei afferma che una delle cause delle guerre è lo sviluppo ineguale delle nazioni. Non è solo una, ma è proprio la causa. Sicuramente non esiste solo un motivo per lo scoppio dei conflitti, ma se dovessimo trovare l'elemento fondamentale, è sicuramente questo. Tutti i paesi hanno ritmi di sviluppo diversi. Il meccanismo alla base è piuttosto semplice. I pesi relativi tra i vari paesi, economici, militari, politici, culturali, eccetera, si spostano in continuazione e chi diventa relativamente più forte potrà far valere i propri interessi più di quanto era più debole, più di quando era più debole. Questo però non porta inevitabilmente alla guerra. Ciò accade quando questi spostamenti provocano una rottura, un po' come se fossero delle faglie che si spostano quotidianamente, ma a un certo punto si scontrano e generano i terremoti. Che ruolo hanno le religioni nello sviluppo delle guerre? La religione è sempre stato un pretesto nelle guerre. Nel libro analizzo ad esempio i casi delle crociate e della guerra dei Trent'anni, rappresentate erroneamente come guerre di religione, senza raccontare le vere ragioni dietro quei conflitti. Le religioni hanno un ruolo importante grazie al loro grande potenziale di mobilitazione, alla capacità cioè di smuovere le passioni delle persone. Oggi bisogna dire che l'uso verbale delle religioni è di una superficialità disarmante, con, ad esempio, Pete Hegseth, il segretario alla guerra degli Stati Uniti d'America, che fa prediche dal Pentagono e non sa distinguere la Bibbia dal film di Quentin Tarantino. È ridicolo e non si capisce come una cosa del genere possa mobilitare le persone. Ma l'uso strumentale della religione, fatto in questo modo parodistico, non avviene solo negli USA, bensì anche in Iran, e ha come effetto quello di allontanare la popolazione dalla religione. Più si recluta la religione per battaglie politiche, partigiane polarizzanti, meno la gente è religiosa. La religione, infatti, dovrebbe avere altre finalità che non la battaglia politica. Un'ultima domanda. È utopistico immaginare o sperare in un futuro senza guerre? Non direi. In realtà l'umanità, intesa come Homo sapiens, ha vissuto il 98% della sua esistenza senza sapere cosa fosse la guerra. Poi, 10.000 anni fa, l'evoluzione delle nostre capacità ha portato alla creazione degli imperi e agli scontri tra di essi. Ma se abbiamo vissuto così a lungo senza guerre, non c'è ragione per non pensare che in futuro si possa vivere di nuovo senza conflitti. Se le guerre dell'oggi non porteranno all'estinzione dell'umanità, abbiamo tutto il diritto di pensare che ci sarà un futuro senza guerre. E questa è una speranza.
Abbiamo ancora una ventina di minuti, riprendo un altro articolo e vi

sempre da un altro numero, giugno 26 del Messaggero di Sant'Antonio, ho scelto un articolo che riguarda l'web dipendenza di Alessandro Bettero. Il sottotitolo incomincia già ad informarci dicendo: genitori, educatori e formatori devono diventare mediatori digitali. Il professore Giuseppe Riva dell'Università Cattolica di Milano sollecita gli adulti ad assumersi un ruolo di maggiore responsabilità verso i giovani. Non abbiamo moltissimo tempo, per cui le statistiche ci raccontano sempre più spesso che è in aumento a ogni latitudine il numero dei giovani che non studiano, non lavorano, sono iperconnessi agli smartphone e ai social media, magari chiusi nella propria stanza. Si chiamano nerd oppure ikimokomori, appellativo mutuato dal Giappone, dove vengono definiti così i giovani che vivono isolati nella loro solitudine tecnologica. A fare i conti con questa generazione che subisce una sorta di alienazione indotta dalle nuove tecnologie digitali sono spesso adulti, genitori, educatori, formatori, talvolta impreparati di fronte a questa vera e propria emergenza epocale. Alcune novità vengono dagli Stati Uniti, dove due tribunali di recente hanno condannato YouTube e Facebook di Meta, ritenute responsabili di creare dipendenza. Si possono adottare codici di comportamento, soprattutto nei confronti degli adolescenti, senza innescare atteggiamenti ostili o controproducenti? È possibile invertire la rotta della dipendenza digitale a cui questa società e le giovani generazioni sembrano condannate ogni giorno di più? A rispondere a queste domande ci ha provato il professor Giuseppe Riva nel suo saggio dal titolo Crescere connessi, una sfida per genitori e figli, edito da Il Mulino, in cui affronta i temi dell'alfabetizzazione digitale, dei rischi connessi all'uso spregiudicato di smartphone e social network e del ruolo che scuola e famiglia possono avere nel trasformare i giovani da consumatori passivi a utenti responsabili. Il professor Riva insegna psicologia della comunicazione all'Università Cattolica di Milano ed è direttore dello Humane Technology Laboratorio, Lab. Il problema, rileva subito Riva, è che la nostra società è costruita intorno alla tecnologia. Le relazioni corrono sul digitale. Fare i compiti passa dall'accesso all'informazione online, all'intelligenza artificiale. Il vero problema è che la tecnologia non la possiamo eliminare. Qual è allora il compito di un genitore o di un educatore? Io parlo non solo come professore, ma anche come genitore, sottolinea Riva. Tocca a noi fare un po' da mediatori digitali, mediando cioè tra l'impulso a usare sempre la tecnologia che pervade le nostre vite e che certamente non scomparirà, e la capacità critica di riflettere su ciò che ci serve realmente e su come usarlo in maniera efficace. Il mediatore digitale dovrebbe cercare di capire qual è il significato delle esperienze che si fanno con la tecnologia e cercare di far riflettere i giovani sul valore che la tecnologia ha per una persona. Se io passo 3 ore su TikTok, ha un valore per me? Si chiede Riva. Questa domanda, apparentemente banale, in realtà noi non ce la facciamo mai. Gli stessi genitori non se la pongono. Tuttavia, riuscire a riflettere sul valore dell'esperienza che noi facciamo con la tecnologia rappresenta sicuramente il punto di partenza. Più riusciamo a capire che valore ha per noi passare la giornata tra i social online oppure giocando ai videogiochi, più diventa facile riuscire a trovare soluzioni alternative a un computer o a uno smartphone. Danni di iperconnessione. Le ricerche scientifiche ci avvertono che l'iperconnessione produce danni a livello comportamentale e neurologico nel momento più delicato dello sviluppo intellettivo, affettivo e psicologico degli adolescenti. Sicuramente l'iperconnessione è un problema che può assumere forme diverse in base all'età del soggetto. Noi sappiamo
che chi è più giovane è più sensibile all'impatto dell'iperconnessione. Mano a mano che l'età cresce, una persona impara a gestire la tecnologia, ma in assoluto sono i più giovani a essere iperconnessi. Più scendiamo con l'età, più aumenta il rischio, anche perché le ricerche dimostrano che gli effetti dell'iperconnessione durano nel tempo. Quindi è cruciale il ruolo di genitori e di educatori, e non solo come mediatori digitali. Quello che dobbiamo fare, sollecita Riva, è aiutare gli adolescenti e i giovani a uscire, a capire che c'è altro al di là della tecnologia e che soprattutto non dobbiamo essere giudicati solo dal mondo digitale. Per fortuna, le persone fisiche, quelle vere che possiamo guardare negli occhi, hanno la capacità di ascoltarci e di accettarci per quello che siamo. La tecnologia è uno strumento che noi decidiamo di scegliere, che possiamo utilizzare e che possiamo anche decidere come farlo. Ci sono però ulteriori interrogativi che occorre porsi, perché un giovane si chiude all'interno di una stanza perché forse ha paura del mondo? Diciamoci la verità, osserva Riva, perché esistono gli hikikomori. Perché ci sono giovani che temono di non essere all'altezza di un mondo che fa sempre più richieste, che impone obblighi crescenti, che comporta problemi spesso complicati da affrontare e da risolvere? Un adolescente che non ha ancora un'idea chiara di chi è, di che cosa farà della sua vita, di quale sarà il suo posto nel mondo, subisce la pressione dei social che invece spingono a essere tutti più belli, più ricchi, più intelligenti, più felici. Sicuramente tutto questo è un problema. E con il conflitto intergenerazionale tra giovani e adulti, come la mettiamo? Pensare che non ci siano conflitti nell'adolescenza è impossibile, anche perché se non c'è il conflitto abbiamo un problema. È altrettanto vero che il ruolo di un genitore non può essere solo quello di chi detta le regole. Io ho due figli di 18 e 15 anni. È chiaro che c'è una parte di me che dice non fare questo, non fare quest'altro, non fare quell'altro ancora. È vero dunque che il ruolo corretto del genitore è alla fine quello di essere un mediatore digitale. La sfida dell'educazione, siamo verso la fine. In questo contesto educativo un ruolo fondamentale deve averlo la scuola, ma con quali oneri e limiti è difficile stabilirlo a priori. Anch'io sono un docente, ammette Riva, quindi so che la sfida è complicata. Uno dei problemi più significativi per i docenti è che il mondo sta cambiando velocemente. Se oggi noi pensiamo alla scuola italiana, è fatta da cinquantenni e sessantenni, mentre il mondo dei giovani è completamente diverso. Dovremmo avere una struttura collegata alla scuola, suggerisce Riva, con il compito di aiutare gli studenti a capire come usare in maniera efficace la tecnologia senza che questa gli succhi l'anima. Nei dibattiti pubblici e sui media, quando si affrontano le questioni della dipendenza dei giovani dagli smartphone, dai social e dai videogiochi, in genere emergono tre tendenze. Quella dei più prudenti, che vogliono regolamentarne l'accesso, quella dei genitori che temono di isolare i figli limitando loro l'uso dei device digitali perché hanno paura di marginarli dai loro amici e compagni. E infine c'è la terza tendenza, che è quella di chi grida allo scandalo di limitazioni liberticide, accusando di oscurantismo coloro i quali denunciano le conseguenze che l'iperconnessione può avere sulla salute mentale dei giovani. Chi ha ragione? È difficile dare una risposta, se replica Riva. Io ho una posizione che sta nel mezzo fra queste tre. Penso che non sia un problema di età. Si torna spesso sul dibattito di far accedere o meno ai social i ragazzi che hanno meno di 15 o 16 anni. Secondo me è un problema di competenze. Bisogna sapere che come gestire la tecnologia. Occorre tornare al modello della patente. Se un 14enne vuole correre con lo scooter, deve imparare il codice della strada e conseguire il patentino. Soltanto successivamente può salire su uno scooter e girare per la città.
Ci vorrebbe una cosa analoga anche per i social. Dovrebbe essere previsto un patentino. Ogni ragazzo che vuole frequentare i social dovrebbe essere informato, studiare e capire. Così conclude Riva, sarebbe pronto per affrontare il mondo della tecnologia, con tutte le sue opportunità, ma anche con tutte le sue minacce evidenti o potenziali. Interessante. Quindi c'è molto da fare. Concludo con una preghiera di Sant'Agostino. Oggi, che abbiamo detto è il 10 settembre, aveva esposto questa riflessione. Il voto che tutti devono fare. Non fare voti per poi non mantenerli. Quale voto si suppone tutti debbano fare? Il voto di credere in Cristo, sperando nella vita eterna, vivendo bene e rispettando le norme morali insegnateci da Lui. La preghiera: Signore, tutto quello che sono, lo sono grazie alla Tua misericordia. E siccome possiamo sfruttare anche gli ultimi due minuti, vi leggo una preghiera, il grande cantico d'amore di Agostino, dalle Confessioni, traduzione a cura di padre Trappè, eccetera, Cittanova, opere. Il grande cantico d'amore di Agostino. Ciò che sento in modo non dubbio, anzi certo, Signore, è che Ti amo. Folgorato al cuore da Te, mediante la Tua parola, Ti amai. E anche il cielo e la terra e tutte le cose in esse contenute, ecco, da ogni parte mi dicono di amarti, come lo dicono senza posa a tutti gli uomini, affinché non abbiano scuse. Più profonda misericordia avrai di colui del quale avresti misericordia, userai misericordia a colui verso il quale fosti misericordioso. Altrimenti cielo e terra ripeterebbero le tue lodi assordi. Ma che amo quando amo te, ma che amo quando amo te. Non una bellezza corporea, non una grazia temporale, non lo splendore della luce così caro a questi miei occhi, non le dolci melodie delle cantilene di ogni tono, non la fragranza dei fiori, degli unguenti e degli aromi, non la manna e il miele, non le membra accette agli amplessi della carne. Nulla di tutto ciò amo quando amo il mio Dio. Eppure amo una sorta di luce e voce e odore e cibo e amplesso nell'amare il mio Dio. La luce, la voce, l'odore, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me, ove splende alla mia anima una luce non avvolta dallo spazio, ove risuona una voce non travolta dal tempo, ove olezza un profumo non disperso dal vento, ove colto un sapore non attenuato dalla voracità, ove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà. Ciò amo quando amo il mio Dio. Buona serata a tutti e grazie per l'ascolto. Ringrazio coloro che ci rimettono in collegamento con Cremona e a risentirci alla prossima settimana. Buon fine settimana, ma ricordatevi che abbiamo ancora blocchetti della lotteria da offrirvi, perché ci saranno premi molto generosi. Buona serata a tutti da Rina. Uè, chi è come lei?

0: In blu 2000 news.
1: In studio Ugo Scali, inizia in questi minuti il Consiglio dei Ministri. Il governo punta a varare nuovi tagli ai prezzi dei carburanti per affrontare il caro petrolio legato alla guerra nel Golfo. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale, che si è riunito oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, mossa largamente attesa dagli investitori, all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno. E intanto il petrolio WTA vola e supera i $100 al barile, con naturalmente le implicazioni legate alla guerra nel Golfo. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca chiede la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto la guerra non si ferma. La marina ucraina afferma di aver messo fuori uso oggi la fregata russa Admiral Essen, colpita da un missile a lungo raggio nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna oggi è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano è esondato il Lambro, poi rientrato nelle prime ore del mattino. Da registrare frane in Valtellina, ci sono 45 persone che sono state fatte evacuare. Problemi per il maltempo sono stati segnalati anche in Veneto e in Toscana, dove sarebbero caduti in poche ore 63.000 fulmini. Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dicono i dati preliminari raccolti da Frontex e resi noti oggi in anteprima dall'ANSA. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È tutto per l'edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari radioascoltatori, cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Ed oggi in questo programma vogliamo aprire una finestra su un universo musicale davvero molto affascinante e per molti un universo tutto da scoprire, ed è quello del jazz. Lo voglio fare insieme al musicista e pianista Danilo Blaiotta, che ci accompagnerà alla scoperta di questo linguaggio musicale attraverso anche la sua rubrica che cura qui alla radio, dal titolo Love Supreme. Benvenuto Danilo.
2: Grazie, sono Emanuela e benvenute e benvenuti a tutte e tutti i radioascoltatori.
1: Danilo, la musica jazz nasce negli Stati Uniti dal dolore della schiavitù e della segregazione degli afroamericani, trasformando così una sofferenza indicibile in una forma di arte universale. Nella tua trasmissione, come riesci a spiegare questo grido di esistenza, questa rivendicazione di dignità umana?
2: Ma sicuramente, come dici, diciamo che tutto è nato un po' dalla commistione di generi, perché di fatto le radici vere di questa musica sono come hai ben detto, ascrivibili tantissimo a questa deportazione che c'è stata dall'Africa agli Stati Uniti e poi i lavori forzati, diciamo, della schiavitù che è durata fino al 1865, quindi sono, diciamo, qualche secolo in cui un paio di secoli in cui questi schiavi sono stati letteralmente esautorati da qualsiasi loro dignità, anche diritto, eccetera, e perciò si sono portati alcune culture che provenivano dall'Africa e soprattutto le culture musicali, perciò gli strumenti musicali, alcuni strumenti sono stati imbarcati proprio su queste navi terrificanti che, insomma, ricordiamo che sono 20 milioni di schiavi che sono stati deportati, ma solo 11 arrivarono, 11 milioni, quindi già c'è stata una selezione, ahimè, nel viaggio, che era un viaggio devastante nelle stive di queste imbarcazioni, insomma, che ci ricorda molto anche i viaggi della speranza che oggi nel Mediterraneo si fanno, ma diciamo non allarghiamo troppo il contesto, ma ecco, la musica nasce dalla sofferenza e nasce anche dalla necessità della comunicazione, per esempio, e anche da una necessità di fede, perché in fondo c'è stato dopo la cristianizzazione ci sono nati i famosi culti afrocristiani e da lì nasce lo spiritual, il jubilee, e quindi tutto ciò che ha a che fare con una sorta di concetto di double talk, così lo chiamavano, cioè un doppio linguaggio, cioè in poche parole parallelizzavano la schiavitù d'Egitto a quella loro che stavano passando loro, e quindi la liberazione in terra anche come parallelismo per la liberazione per una terra promessa che per loro poteva essere il Canada, per esempio, no? Dove la schiavitù non c'era. Quindi, insomma, nella mia trasmissione cerco di creare un discorso storico, anche perché, diciamo, da storico e insegnante di storia del jazz in conservatorio soprattutto affronto questa materia con anche i miei studenti e quindi la metto a disposizione alla radio per farla conoscere anche ai radioascoltatori. È una cosa che mi piace molto fare.
1: Noi ti ringraziamo per questo, ma come è iniziato e quando è iniziato il tuo rapporto con il jazz?
2: Beh, è iniziato fin da ragazzino. Io in realtà vengo da un percorso classico, tra virgolette, anche se questa parola è un po', diciamo, a volte si parla di musica classica per dire tutta la musica europea, in realtà la musica classica è una fetta che appartiene solo diciamo allo stile galante, quello del 1700, della metà del 1700, Mozart e Haydn per intenderci, no? Però, diciamo, Poi c'è stata la musica romantica, la musica del Novecento, che si chiamano in altro modo. Si fa un contenitore e si chiama tutto musica classica per molti. Io sono nato però, diciamo, come pianista classico. Poi dopo è arrivata un periodo anche della mia vita in cui la ribellione, come dire, l'adolescenza, no? Che un po' per tutti è questa storia, e perciò mi sono avvicinato anche per questo e anche un po' per la passione in famiglia, perché mio padre era un ascoltatore di jazz, al jazz, quindi diciamo 12-13 anni, ho iniziato a suonare il pianoforte proprio quasi in fasce, avevo 3-4 anni quando ho iniziato a prendere le prime lezioni, e poi però ho continuato il percorso classico e mi sono diplomato in conservatorio, ho fatto anche il concertista classico, ma nel frattempo, diciamo, in parallelo portavo avanti la passione per il jazz e per l'improvvisazione, che è una cosa che, diciamo, nella musica classica purtroppo oggi non c'è. Una volta c'era, perché Bach era un improvvisatore, anche quando si pensa agli improvvisi di Schubert o gli improvvisi di Chopin, è musica scritta che veniva da improvvisazione. Questo non è più così oggi, quindi la musica classica ti impone, tra virgolette, uno spartito, mentre la musica jazz ha sempre degli spartiti, ma poi su quegli spartiti si può improvvisare. Quindi nasce per me, insomma, la fascinazione c'è stata proprio in preadolescenza, quindi a 12-13 anni, quando per la prima volta vidi un concerto jazz dal vivo e lì, insomma, anzi, prima lo criticavo anche un po', no? Mio padre, gli dicevo: ma cosa c'entra la batteria col pianoforte? Poi dopo, sì, ascoltando il trio di Keith Jarrett soprattutto, poi dopo, quando lo vidi dal vivo, capii. E quindi mi diedi anche a questo. Poi a 22-23 anni decisi di fare principalmente musica jazz, e poi da lì la carriera e tutto il resto, insomma.
1: Una delle parole anche più ricorrenti per chi ascolta il jazz, a parte l'improvvisazione di cui ci parlavi, è anche il sapersi ascoltare l'uno con l'altro tra i musicisti. Quanto è importante questo per suonare bene insieme?
2: No, ma questa è una domanda fondamentale, ti ringrazio per avermela fatta, perché il jazz è assolutamente può essere un'ispirazione anche per la vita degli uomini e delle donne di questo mondo, insomma, di questo pianeta martoriato. Il dialogo che c'è tra persone che non si conoscono e che improvvisamente possono parlare lo stesso linguaggio, no? Sembra una cosa banale, ma è così, è esattamente così, è un linguaggio comune che si basa totalmente sull'interplay, quello di cui stavi parlando, noi lo chiamiamo interplay, cioè il sapersi ascoltare, il saper ascoltare gli altri in relazione a quello che si fa, e quindi più, diciamo, si suona, quando questa musica si comincia a suonare meglio professionalmente o comunque in modo più dignitoso anche, è quando si ascolta di più l'altro rispetto a se stesso, perché se stesso deve entrare in relazione con l'altro dopo che ascolta esattamente quello che sta facendo l'altro. Quindi è un po' una, diciamo, anche una lezione di vita in qualche modo, perché tu puoi, per avere un dialogo con l'altro migliore, dovresti ascoltarlo nella maniera migliore possibile, no? È come dialogare, come parlare, di fatto, no? Parlare è un'improvvisazione, anche quella che stiamo facendo in questo momento, e se non capisci esattamente quello che sta facendo chi suona con te, il batterista, il contrabbassista, per me che sono pianista, soprattutto la sezione ritmica, ecco, che sta dialogando con te, non ti sta solo accompagnando, quello secondo me è il segreto di questa musica e anche il grande insegnamento che può dare.
1: E fermiamoci un attimo per poter ascoltare uno dei tuoi brani proprio, e poi continuiamo a parlare insieme a Danilo.
2: Grazie.

0: Ed eccoci ancora con Danilo Blaiotta, continuiamo a parlare di jazz. Danilo, oggi secondo te il jazz si studia abbastanza nei conservatori o solo per un'elite ristretta?
1: Anche questa è un'ottima domanda. Allora, diciamo una cosa, la musica che si studia nei conservatori, io sono un fan del conservatorio, ma non solo perché ci lavoro, ma perché ci sono anche cresciuto, è un luogo in cui ti confronti con gli altri, puoi studiare con gli altri, è un luogo di Stato, cioè finanziato dallo Stato, quindi per quanto molti dicono c'è questo, diciamo, questo misunderstanding sulla storia che il conservatorio sia una questione elitaria perché costa tanti soldi, in realtà non è vero, cioè è un apparato statale, e tra l'altro quando io ero iscritto da studente mi ricordo una retta bassissima rispetto per esempio alle scuole private di musica. C'era un esame d'ammissione da fare, ecco, questo sì. Il discorso se il jazz diventa elitario, sì, oggi c'è questa tendenza che più che altro potrebbe fare la fine, tra virgolette, che ha fatto la musica classica per certi aspetti, per altri no, ma per certi aspetti sì, cioè di cercare di autoconservarsi, di vivere sotto una campana di vetro, di avere uno spirito di autoconservazione che a quel punto diventa elitario perché non permette agli altri di permeare in quel linguaggio. Per la musica classica è già un po' così, per il jazz sta diventando così, non era così, non è nato così, e soprattutto con i movimenti degli anni 60 e 70 ha avuto un grandissimo sviluppo anche qui da noi in Italia o insomma in un po' in tutto il mondo. Adesso c'è questo spirito di autoconservazione che rischia addirittura di omologarlo anche un po' dal punto di vista estetico, nel senso che si guarda un periodo che per quanto riguarda il jazz moderno magari è quello del bop, del bebop degli anni 40-50, si riapplicano quegli schemi e si evita di essere più coraggiosi dal punto di vista espressivo e dal punto di vista compositivo. È un grande rischio e lo stiamo correndo tutt'oggi, e io personalmente, diciamo, ho deciso di fare la radio tanti anni fa e poi lo storico del jazz oltre al musicista, proprio per cercare di scardinare questo problema e nel mio piccolo dare un contributo affinché questo non diventi un'abitudine. Però hai colto anche in questa domanda il punto. Il jazz rischia tantissimo di diventare elitario, assolutamente.
0: Oggi, soprattutto tra i giovani che ascoltano generi musicali diversi, secondo te il jazz riesce ancora a parlare alle nuove generazioni?
1: Allora, il jazz è una musica molto democratica, nel senso che accoglie le altre musiche. Nella storia del jazz si possono contare, credo, almeno 20-25 generi differenti nel giro di pochi decenni. Quindi questo accogliere le altre musiche ha salvato in qualche modo il jazz dalla sua scomparsa. Quando c'è stato il periodo di crisi, il primo grande periodo di crisi della musica jazz, improvvisamente si è rinnovata, riaperta, perché seguiva lo spirito del tempo. Negli anni 50 c'era il rhythm and blues che andava per la maggiore e allora il jazz ha ripreso il blues. Poi c'è stato il periodo della musica elettrica e il jazz è andato nel jazz rock, si è inserito nel jazz rock, poi c'è stato il funky e il jazz è diventato anche musica funky jazz, eccetera eccetera, perciò è una musica che accoglie, no? Anche in questo c'è, diciamo, un parallelismo con la vita e con gli uomini e le donne, insomma, lo spirito d'accoglienza di questa musica è molto bello. Quindi a parte lo spirito di autoconservazione di cui parlavo prima, c'è anche una bellezza nell'accogliere. Addirittura negli anni 80 è arrivato a fare degli esperimenti con il movimento di Brooklyn degli hip hop, no? Cioè quelli dei rapper, diciamo, quelli che facevano hip hop, e a un certo punto il jazz ha cominciato a collaborare con loro perché capivano che il ghetto, soprattutto, che era quello degli anni 40, era lo stesso ghetto degli anni 80 a Brooklyn dal punto di vista del, proprio della rivalsa del popolo afroamericano, afrodiscendente. Quindi in qualche modo anche oggi potrebbe aiutare tantissimo i giovani, sempre che si permetta tutto ciò e non si blocchi il processo naturale di questa musica, che è appunto una musica camaleontica da questo punto di vista, e si cerchi di aprire le porte sia da una parte che dall'altra. È sempre stato così. Adesso vedo un pochino di difficoltà in questo, però per esempio ci sono stati dei movimenti negli ultimi anni legati al New Soul, cosiddetto New Soul, scritto proprio New Soul, che ha abbracciato le porte del jazz, penso al pianista Robert Glasper per esempio, o ad altri, che cercano di inserire, che intanto sono jazzisti di formazione, che poi inseriscono questo New Soul, e il soul sappiamo, diciamo, che è una cosa molto ascoltata, e perciò insomma c'è un rischio di autoconservazione, ma c'è anche questo spirito di apertura che sicuramente può procedere. Vedremo dove andiamo a finire, come si suol dire.
0: E prima di chiudere volevo ritornare alle due parole che poi compongono il titolo della tua rubrica alla radio, Love Supreme, amore supremo, che poi richiama tra l'altro anche il capolavoro di John Coltrane.
1: Esatto.
0: Il perché di questo titolo e il tuo sguardo personale su questo universo musicale, di questo che poi è un amore supremo per il jazz che tu hai, ma che puoi e vuoi trasmettere anche agli altri.
1: Allora, Love Supreme è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, uno dei più grandi album, e tra l'altro anche uno dei più venduti e anche uno dei più osannati e celebrati, del John Coltrane Quartet, che è praticamente insomma uno dei quartetti più importanti della storia di questa musica. È un disco del 1965 ed è dedicato all'amore supremo per il divino, e in questo caso tra l'altro la suite, che è una suite in quattro movimenti, inizia con una sorta di riconoscimento sulla strada di Damasco, perché acknowledgement è il primo movimento, che proprio è l'analogia con San Paolo, assolutamente, e poi si chiude con un salmo dedicato al Signore, in cui John Coltrane proprio suona col sassofono la scrittura di questo salmo, quindi è come se musicasse le parole col sassofono, e non l'aveva neanche detto agli altri membri del quartetto, perciò è una cosa veramente straordinaria. Lo accompagnavano senza sapere quello che lui stesse facendo dal punto di vista, e invece stava imitando i salmi responsoriali. Lui poi veniva dalle chiese battiste, metodiste, eccetera. Quindi l'amore supremo nel suo caso era questo. Lo possiamo estendere assolutamente, perché è un titolo talmente ampio che insomma dovrebbe essere un po' lo spirito che incombe nel mondo, nell'universo mondo, e che in questo momento diciamo è anche un po', stiamo vivendo dei momenti un po' difficili per parlare d'amore, e figuriamoci di un amore supremo, cioè di qualcosa di trascendente, e la gente dovrebbe più avvicinarsi forse a tutto ciò per capire più l'empatia, per capire più questo. Quindi il mio amore supremo per il jazz è un puntino, è un granello di sabbia, come si dice, no? Nell'universo, ma potrebbe essere la rivoluzione interna in tutti noi per il jazz, o in generale per qualsiasi forma d'arte, perché l'arte può salvare l'individuo, può anche uccidere l'individuo quando un artista è troppo preso da se stesso o dalla propria, diciamo, identità personale, dal proprio ego, eccetera, però aiuta a salvare molti altri. Questa è una cosa anche incredibile della storia dell'arte. Abbiamo avuto degli artisti incredibili che si sono letteralmente hanno sofferto molto nella vita, però hanno dato la possibilità a milioni, miliardi di persone di questo mondo, di più generazioni, di poter invece godere e salvarla la propria vita. Quindi, diciamo, io ci credo ancora a questo amore supremo.
0: Grazie, grazie. Io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, Danilo, per averci presentato anche la tua rubrica. E ricordiamo
1: grazie
0: ai nostri radioascoltatori quando possono ascoltarla.
1: Sì, allora ogni sabato, adesso abbiamo praticamente finito il ciclo estivo, perciò diciamo andate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, faccio come nella trasmissione, e lì ci sono tutte le puntate, tra l'altro diciamo è il terzo anno, perciò potete recuperare nel menu a tendina il 24, 25 e 2026, ho fatto il primo ciclo su Gese e spiritualità, il secondo su jazz e segregazione razziale e questo nuovo, questo ultimo che stiamo ultimando adesso, praticamente siamo arrivati quasi alla decima puntata, è su, diciamo, sul jazz moderno, nel senso dal bebop dagli anni 40 fino agli anni 60, che sono stati un po', appunto, come dicevo prima, il ventennio, quindicennio e ventennio più importante di questa musica, o quello che ha dato le basi al jazz moderno, quindi sto facendo questo tipo di percorso.
0: E allora non ci resta che continuare ad ascoltare e lasciarsi anche toccare da queste musiche che sicuramente toccano le corde non solo del cuore ma anche dell'anima.
1: Certo.
0: Grazie Danilo.
1: Grazie Suor Emanuela e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, continuiamo in musica come ormai consuetudine in questo periodo estivo, stiamo per prepararci al nuovo palinsesto, io vi ricordo il nostro appuntamento il martedì e il giovedì, io vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana, continuiamo in jazz, continuate ad ascoltare Radio Vaticana Italia, i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: in Blu 2000 News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
2: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occupazione. Parla del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, Marco Bulini.
3: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza. Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
4: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il sub-emendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero per capilista, bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
6: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata dal 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro-nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
7: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un bilocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza, l'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
8: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
9: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
10: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
9: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti. Presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
11: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacobbe e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi che si sposta la domenica pomeriggio con un'altra domenica e poi il ritorno di Alessandro Sortino che firma la docuserie francese per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello un anno di novelle di Alfonso Veneroso e invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
12: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
11: Daniele Bungaro, lì nello studio.
1: Ad anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
13: Fondazione era partita come un soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. Allora ci siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove metti insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
1: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60. Lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000 disponibili gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: croyé in Pantheon in
5: semblance do son.
6: La mañana resta.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon pomeriggio amici e benvenuti in diretta, questo è il mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro invece Bruno Orti. Di che cosa parleremo oggi? Allora, sempre molto alta la tensione in Cisgiordania tra coloni e palestinesi, nuove reazioni tra l'altro alla decisione di 12 paesi di imporre sanzioni al commercio degli insediamenti israeliani in quelle zone. Poi parleremo della scuola, perché lo sapete sta un po' ripartendo in tutta Italia, ma i problemi non mancano, dalle carenze strutturali agli insegnanti non sufficientemente pagati. E allora, ve lo ripeto, questi sono gli argomenti del mondo alla radio.
7: Il mondo alla radio.
8: La leadership consiste nell'agire laddove c'è ingiustizia. Questo lo dice il premier britannico Andy Burnham, che ha affermato che la Gran Bretagna ha dimostrato leadership nel sanzionare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Burnham dice: dobbiamo correggere le ingiustizie dove le persone vengono cacciate dalle loro case, perdono le loro abitazioni, subiscono intimidazioni nella loro vita quotidiana. E allora guardiamo proprio che cosa è successo in queste ultime ore. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi, 35, nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani, appunto nella Cisgiordania settentrionale. Questo l'ha dichiarato tra l'altro il ministro delle finanze Smotrich. Dunque, come capirete, la situazione resta molto grave e la tensione molto alta. Allora, noi abbiamo in linea da Amman,

0: e Calbelli della ONG Progetto Mondo. Calbelli, la situazione è peggiorata in queste ultime settimane, insomma, intendo la situazione tra coloni e popolazione palestinese?
1: Direi che è ulteriormente peggiorato, anche se appunto la situazione è sempre stata molto tesa. Purtroppo diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, perché comunque i coloni si sono presentati, sono stati installati lì a forza con una presa di posizione di Israele, di fatto del governo di Israele, di colonizzare tutta quella parte. Questo è quello che è sempre successo negli anni precedenti e oggi ancora di più e in maniera più violenta. Non a caso sono stati mandati ad abitare dentro queste colonie, si può dire, dei veri e propri criminali. Questo spiega il fatto perché quotidianamente i villaggi sottostanti alle colonie sono attaccati violentemente appunto da queste persone e vengono non è che attaccano così a parole i cittadini palestinesi che abitano appunto sotto di loro, li attaccano violentamente, li uccidono. Quindi ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi.
0: Certo, senta Calbelli, sappiamo delle tante difficoltà che l'ONG hanno proprio per operare in Cisgiordania. Tanti cooperanti non sono stati nemmeno rinnovati i permessi di soggiorno. Voi riuscite a lavorare?
1: Sì, fortunatamente ci riusciamo, perché chiaramente c'è lo staff locale con il quale i partner, i palestinesi con i quali lavoriamo, da sempre abbiamo lavorato, e quindi sono loro che di fatto si riescono a lavorare, lavorano e mettono in pratica quello di cui hanno bisogno. La mano, quello che, per il quale appunto che facciamo noi, che in questo momento appunto il governo ha deciso di chiudere tutte le relazioni con le agenzie internazionali, con le organizzazioni internazionali, quindi non facendoci assolutamente entrare, però in qualche modo riusciamo, perché comunque appunto radicati lì dentro in quel paese da tanti anni, ecco, le regole di cooperazione internazionale che Israele vorrebbe tagliare, chiudere così con una botta e via, insomma, ecco, gli risulta ancora un po' difficile, per cui riusciamo ancora a fare le attività, a sostenere la popolazione civile e a continuare a mandare avanti i progetti. Certo, è difficilissimo, perché appunto ogni giorno abbiamo rifiuti da parte di Israele di entrata del personale, e qualsiasi tipo di personale, esperto, amministrativo, cooperanti, eccetera, che vorrebbero entrare nei territori palestinesi, ma che Israele non dà la possibilità appunto di accesso.
0: Non dà la possibilità di accesso. Senta, allora, proprio per questo motivo, quali sono le vostre attività e soprattutto quali sono le esigenze della popolazione palestinese, che diciamo ormai vive sotto assedio in Cisgiordania da decine di anni?
1: Sì, allora in Cisgiordania le necessità sono appunto quelle di mantenere le strutture di vivibilità, quindi tutte le strutture che erano state costruite con l'aiuto anche della cooperazione internazionale, che erano le scuole per esempio nelle aree dei villaggi, nelle zone più disagiate, e le strutture idriche per esempio, che sono quelle che vengono distrutte quotidianamente appunto dai coloni, gli apparati, tutte le produzioni agricole, soprattutto le olive, gli oliveti, ma tutta la produzione agricola in generale, no? Nel momento in cui ti viene tolta la terra. Quindi ecco, la richiesta di aiuto per andare a fare la raccolta delle olive in qualche modo si metteva in questo senso, no? Si presentava in questo senso, e fra poco inizierà la stagione delle olive, e riuscire a in qualche modo proteggere, cosa, come dire, o aiutare i contadini a raccogliere questo, che è uno degli alimenti, diciamo, insomma, più importanti per quella popolazione, e quindi questo è uno dei progetti che stiamo sostenendo. Proprio l'olivo è al centro di questa campagna. Noi come organizzazione abbiamo fatto anche facilitato degli aiuti, dei gemellaggi, una campagna che è proprio quella Olivo Cultura di Pace, che così come è stata chiamata anche appunto dai palestinesi, che ci hanno chiesto appunto questa possibilità di salvaguardare, insomma, quantomeno quella terra e quel lavoro. Questo è uno dei progetti. Poi chiaramente ci sono tutti i progetti che riguardano le attività scolastiche, le attività di protezione per le donne, di protezione per i bambini che non riescono più ad andare nemmeno a scuola, perché appunto soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola. Quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione, poi distruzione da una parte, ricostruzione delle strutture dall'altra, per continuare, diciamo, per quanto riguarda loro, a vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
0: Allora, noi ringraziamo Mary Calbelli per essere stata con noi. Mary Calbelli sulla Cisgiordania. Però ora andiamo a vedere che cosa succede in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky al momento si trova in Canada per colloqui col premier Mark Carney. Si tratta dell'ultimo di una serie di viaggi che, appunto, internazionali, che Zelensky sta facendo per diciamo assicurare il sostegno futuro alla lotta dell'Ucraina contro la Russia. L'Ucraina, lo sappiamo, è sotto pressione per la guerra aerea condotta dalla Russia, che appunto impiega missili balistici e droni per penetrare appunto le difese ucraine. Tra l'altro, poco fa è arrivata anche la dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che dice: le condizioni russe per porre fine alla guerra in Ucraina sono ben note e restano invariate. Per cui in sostanza Peskov sembra rilanciare la palla in campo ucraino. Dobbiamo anche dire che i recenti sforzi degli USA per mettere fine a oltre 4 anni di combattimenti non hanno, diciamo, portato a progressi importanti, sebbene si preveda appunto la prosecuzione di questi colloqui mediati da Washington tra le delegazioni di Mosca e Cremlino. Purtroppo ci sono ancora morti in Ucraina. Per il giornale britannico The Guardian, almeno 9 persone sono morte appunto negli attacchi russi che sono stati sferrati nella notte contro l'Ucraina. Interviene anche la premio Nobel per la pace Matijevčík, che ha messo in guardia tra l'altro la destra tedesca dell'AfD. Ha detto: attenzione cari amici, perché Putin non si fermerà all'Ucraina.

0: Ora noi voltiamo pagina, parliamo di scuola che in questi giorni sta riprendendo un po' in tutta Italia. Diamo però subito uno sguardo internazionale, perché lo scorso anno più di 171 milioni di studenti in tutto il mondo, quelli dell'età della scuola primaria e della scuola secondaria superiore, hanno subito interruzioni del percorso scolastico a causa di rischi climatici, quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'UNICEF. Sono invece milioni i bambini nel mondo che ogni giorno vedono compromesso il proprio diritto all'educazione a causa dei conflitti. Questo lo dice Save the Children, che mette in luce come gli attacchi all'istruzione tra il 2024 e il 2025 sono aumentati di oltre il 40%. Ma allora, noi veniamo appunto all'Italia. Diciamo che uno dei mali della scuola italiana negli ultimi anni è stato il fatto che spesso si arrivasse a Natale con tante ragazze e ragazzi che non sapevano quale fosse il loro docente di riferimento in una determinata materia, proprio perché appunto le supplenze andavano e venivano, e questo provocava non pochi problemi. Il Ministero dice che sono stati conferiti oltre 155.000 incarichi. Per la CGIL però sarebbero almeno 300.000 precari tra personale docente e personale ATA. Allora, per capire dove sta la verità, per cercare di capire almeno dove sta la verità, noi abbiamo in linea il professor Mario Rusconi, che è presidente dell'associazione Presidi a Roma e a Reti. Professore, allora, dove sta davvero la verità? Che cosa ci dice?
1: Guardi, negli ultimi anni si sta sicuramente migliorando l'assetto organizzativo iniziale della scuola. Noi fino a 4-5 anni fa avevamo le cattedre delle varie scuole, soprattutto medie e medie superiori, completamente coperte delle volte tra gennaio e febbraio, nel senso che la scuola cominciava a settembre, però arrivavano all'inizio dei supplenti e il titolare, quello che sarebbe rimasto tutto l'anno, veniva scelto e inviato alle scuole fra gennaio e febbraio. Era una situazione che per anni abbiamo avuto, abbiamo sempre, diciamo, denunciato la scarsa efficienza degli uffici. Ecco, da almeno un po' di anni questo non avviene, nel senso che le cattedre e anche, ci tengo a dire, le presidenze dei presidi sono tutte coperte fin dall'inizio dell'anno scolastico, fermo restando che poi può succedere che nel frattempo un insegnante che magari è stato designato passa a un'altra amministrazione, perché noi abbiamo anche questo diciamo strano meccanismo che prevede che sia un insegnante, sia un preside, sia un impiegato, i cosiddetti ATA, possano essere adoperati presso, utilizzati presso università, sindacati, ministero, uffici scolastici regionali, e questo naturalmente crea un po' un tourbillon. La cosa, per esempio, nel Lazio riguarda in modo particolare i presidi, perché ce ne sono molti che sono appunto distaccati nei vari uffici e nei vari sindacati. Però diciamo, di fronte a queste situazioni il Ministero ricorre appunto a delle sostituzioni. I presidi vengono sostituiti tramite un altro collega che ha un'altra scuola, che però ha in aggiunta, in reggenza si dice, la scuola che è senza presidi.
0: Certo, professore.
1: Naturalmente è un impegno abbastanza gravoso, che viene remunerato sia pure non in maniera, diciamo, soddisfacente, però diciamo le scuole sono già tutte coperte da questo punto di vista per quanto riguarda i presidi. Per quanto riguarda gli insegnanti, ci sono stati negli ultimi due anni consistenti immissioni in ruolo
0: consistenti immissioni in ruolo
1: di personale ATA,
0: il che vuol dire che comunque allora dovremmo in qualche modo essere, diciamo, a posto. Professore, però, allora, secondo lei qual è il tallone d'Achille della scuola italiana?
1: Ma guardi, tallone d'Achille, e non voglio sembrare anti-europeista, io sono un fedele di Adenauer, Schumann, De Gasperi e così via. Il tallone d'Achille è stato proprio il PNRR, nel senso che la scuola mai come in questi ultimi due anni ha avuto una, mi permetto una metafora nautica, una barca di soldi, tantissimi soldi, però finalizzati a tutta una serie di argomenti che non hanno toccato spesso, a parere nostro, quelle che erano le necessità vere della scuola. Per cui la scuola magari ci sono, le varie scuole hanno avuto 100, 200, 300 mila euro, ma non potevano riparare magari i soffitti che stavano cadendo, non potevano sostituire le finestre che erano ancora quelle di 50 anni fa, che quindi durante l'inverno facevano passare tutto il freddo e il gelo possibile, né d'estate non riparavano dal caldo solare e climatico che abbiamo avuto in questi tempi. E c'è stata, diciamo così, da parte proprio dell'Unione Europea, evidentemente, una serie di finalità legate al PNR, con le scuole che hanno avuto moltissimi soldi. Quando io sento dire anche da vari politici: ah, la scuola non ha soldi, la scuola ha avuto fin troppi soldi. Però erano finalizzati ad argomenti, per esempio la formazione degli insegnanti e non la riparazione dei soffitti, l'acquisto di materiale informatico di super eccellenza, nuovissimo e così via, dal microscopio elettronico alle ultime lavagne interattive e così via, ma mancavano magari le riparazioni delle scale, dello scivolo per i ragazzi disabili e così via. Questa è stata veramente un elemento che ha ingenerato anche molta ostilità nelle scuole, perché le scuole, i presidi, gli insegnanti si vedevano i consigli d'istituto arrivare tutti questi soldi, però poi avevano, per cui potevano comprare mirabilia dal punto di vista dell'informatica, però dovevano metterle poi in un ambiente in cui da sopra cadevano a pezzi di intonaco quando non ci pioveva dentro. Lei capisce che sono state delle storture che non hanno neppure responsabilità del Ministero dell'Istruzione o degli uffici scolastici.
0: È certo, professore. Senta, io però la fermo un attimo, perché lei appunto ha parlato di strutture fisiche, di PNRR, che almeno secondo quello che sappiamo ha finanziato più di 9.500 progetti. Va però detto che, nonostante questi progetti, tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli. Solo una scuola su 13 ha sistemi anticaldo e addirittura 14.000 scuole hanno amianto al loro interno. Questi sono dei dati che sono emersi dal 24esimo rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sicurezza delle scuole. Insomma, il PNRR è stata un'occasione persa? Noi abbiamo girato appunto la domanda ad Adriana Bizzarri, che è responsabile scuola di Cittadinanza Attiva.
2: Ma diciamo che certamente è stata un'opportunità che in parte abbiamo sfruttato abbastanza. Certamente le necessità in merito all'edilizia scolastica erano innumerevoli, per cui chiaramente si è dovuti intervenire su tanti fronti, troppi a nostro avviso, e poi forse mancando di visione strategica. Un esempio su tutti: il numero di interventi di efficientamento energetico, che invece sappiamo essere in prospettiva una delle emergenze, però non più tali, ma un'esigenza strutturale, è stata quasi mancata, perché è quasi insignificante, no? Questo sicuramente. Per il resto, certo, comunque sono stati spesi questi soldi, e chiaramente abbiamo anche notato che c'è una difficoltà grossa negli enti locali, negli enti proprietari, a spendere i fondi, soprattutto in quelli medio-piccoli, che non dispongono di risorse tecniche amministrative adeguate, quindi anche questo va tenuto in conto, no? Quindi anche questo ritardo nel completamento degli interventi del PNRR è anche in parte legato a questo. Quindi certo, Non direi un'occasione mancata, certamente insufficiente. Bisognava già dallo scorso anno guardare oltre il PNRR, garantire una continuità dei fondi. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere.
0: Senta, ma ad oggi possiamo dire che le scuole italiane, dal punto di vista strutturale, sono più sicure? Insomma, non ci saranno più casi in cui addirittura crolla il controsoffitto, oppure una persona che è disabile, un ragazzo o una ragazza che è disabile, magari non riesce a raggiungere il primo piano della classe?
2: No, purtroppo no. I dati che anche così annunciamo e è possibile visionare dal nostro rapporto dicono il contrario. Purtroppo dicono che ancora non c'è stata un'inversione di tendenza, anzi il numero dei crolli è costante e ripetuto. Quindi in quel caso è dovuto proprio alla carenza di manutenzione e alla mancanza di interventi, alle indagini diagnostiche dei soffitti e dei solai, che sono la parte più delicata di buona parte del nostro patrimonio, che non vengono fatte. E quindi è chiaro che siamo ancora non all'anno zero, ma certamente all'inizio di un percorso. Le nostre scuole non sono sicure, su questo purtroppo va detto. È chiaro che non tutte sono a rischio crollo, ci mancherebbe altro, ma certamente anche il PNRR, come dicevo, avendo avuto tanti rivoli, no, dalle palestre alle mense, alle nuove scuole eccetera, diciamo ha dovuto un po' anche ha un po' disperso, come dire, i fondi, mentre la messa in sicurezza su un patrimonio che è vecchio, questo è anche il grosso problema delle nostre scuole, quasi la metà hanno quasi 60 anni, quindi o si interviene drasticamente, spesso anche sostituendo piuttosto che rattoppando, oppure non ne usciamo. Quindi no, non mi sentirei di dire che sono purtroppo che la sicurezza delle nostre scuole sia migliorata in modo significativo.
0: Ecco, ma voi che cosa avete visto? Che è un problema essenzialmente di enti locali che non ce la fanno a gestire le scuole, oppure ci sono anche responsabilità più centralizzate in qualche modo?

0: sulle quali intervenire, è difficile fare una casistica, no? E dire intanto per quest'anno investiamo su questi edifici, il prossimo sugli altri. Ecco, questo manca una visione programmatoria, quindi questo è fondamentale e è centralizzata come responsabilità, perché è chiaro che il grosso dei fondi deve pervenire dallo Stato. Poi è chiaro che gli enti locali hanno una loro responsabilità sia nell'aggiungere fondi facendo scelte di bilancio, ovviamente ci sono comuni che lo fanno, e quindi investire anche in autonomia, no? Per esempio anche sugli impianti di climatizzazione, per fare un esempio, al di là del piccolo contributo dato dal ministro all'ultimo momento, diversi comuni sono intervenuti. E poi la manutenzione, quindi garantire una manutenzione, questo attiene all'ente locale, costante e soprattutto tempestiva. Quando il dirigente segnala un problema, bisogna intervenire tempestivamente per evitare per esempio i crolli, se ci sono infiltrazioni di acqua, se si interviene subito è chiaro che si riesce a risolvere il problema, se si lascia passare per anni poi c'è il crollo, è evidente, insomma.
1: E allora,
0: l'intonaco, quello che sia.
1: Esatto, quello che sia. Allora, sono tanti i fattori, noi ringraziamo Bizzarri per essere stato con noi, diciamo, sono tanti i fattori che rendono la professione dell'insegnante difficile. In Italia lo stipendio netto di un insegnante inizio carriera è intorno ai 1.350-1.400 al mese, per arrivare a circa 2.000 euro al mese netti a fine carriera. È comunque circa un terzo di quanto prendono gli insegnanti di Francia e Germania. E poi, diciamo, c'è il rapporto con le famiglie da gestire, spesso difficile, la necessità di aggiornarsi, tanti si sentono anche poco motivati e un'impressione che ho è che una parte, seppur minoritaria, ha visto nell'insegnamento una forma di ripiego perché magari non è riuscita in altre professioni. Professore Rusconi, lei che cosa ne pensa di questo?
2: C'è questo fatto, cioè che per motivare diciamo categorie così ampie, gli insegnanti sono 800-850.000 nella scuola italiana, c'è necessità di una riforma strutturale che consiste in una carriera degli insegnanti che si basi su una valutazione professionale del loro percorso, nel senso che possiamo avere un insegnante bravissimo che però prende lo stesso stipendio magari di quell'altro collega, non sono molti ma ci sono, neghittoso, che non si vuol dar da fare di più. È soltanto che l'avversario maggiore della carriera dei docenti, che implica la valutazione, perché se devo fare carriera devo avere una valutazione che mi dica che passo da un livello ad un altro livello anche stipendiale, gli avversari maggiori in questi ultimi 30 anni sono stati sindacati di riferimento, che non amano assolutamente parlare di valutazione dei docenti e di loro carriera, e questo è un handicap gravissimo che pesa su tutta la scuola italiana, non può essere imputato a questo governo o a governi precedenti, però se non si risolve questo problema la scuola italiana non decollerà mai come dovrebbe.
1: E allora, come ha detto il professor Rusconi, se non si risolve questo problema la scuola italiana rischia di non decollare mai. Io vi lascio con un brano degli Spandau Ballet, poi però il mondo alla radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, sapete una cosa, ve la dico. In Italia si stimano circa 9.000 imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. Questo settore negli ultimi anni ha registrato una crescita davvero importante, esponenziale, che solo nel 2013, pensate, erano 1.300, consolidando l'agricoltura sociale come un importante strumento di welfare per includere persone fragili. Allora, per parlare di agricoltura sociale, partiamo dal bando Coltiviamo Agricoltura Sociale, che ha celebrato i primi 10 anni dalla sua nascita. Il bando è stato promosso da Confagricoltura e Senior L'Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la rete delle fattorie sociali. In 10 anni questo bando ha erogato 1,2 milioni di euro a fondo perduto e finanziato 33 progetti. Appunto, che cosa fa? Si tratta di includere persone con disabilità fisiche, mentali, disturbi dello spettro autistico attraverso appunto l'agricoltura. Allora, vediamo alcuni di questi progetti. Partiamo da Otto Pari, che è un progetto terapeutico che dà appunto lavoro a persone fragili in Piemonte, un'attività educativa agricola di progetto Emmaus, appunto, che da 25 anni si occupa di inclusione sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ecco, dall'incontro con alcune aziende del territorio nasce il vino Otto Pari, che è prodotto appunto tramite l'inserimento lavorativo di persone fragili. Roberto Abellonio è uno degli sviluppatori di questo progetto.
2: È un bel progetto che abbiamo condiviso con questa cooperativa che si chiama Otto Pari. Otto Pari, perché erano partiti da un gruppo di 8 aziende agricole per trattare i lavoratori al pari livello chi aveva fragilità rispetto ai lavoratori normali. Per quello 8 pari, 8 aziende che prendono i lavoratori con fragilità e li normalizzano, tra virgolette, li trattano a pari livello. Questo è stato un po' il leitmotiv. È partita nella zona delle Langhe, quindi si è partita da 8 cantine originarie, perché nella zona delle Langhe c'è molta richiesta di manodopera temporanea a step di lavoro. Quindi con questi ragazzi si è iniziato prima un percorso di lavoro nei vigneti, poi pian pianino, ed è stata lunga perché intanto dovevano essere accompagnati, dovevi insegnarli, dovevi coinvolgere nel sistema aziendale, però poi si è riusciti. Poi quando si sono integrati siamo andati avanti, quindi lì si è partiti, sono entrati nelle cantine e hanno iniziato a aiutarci anche nelle cantine.
1: Ecco, sicuramente questi ragazzi non saranno stati esperti di come si raccoglie l'uva e poi di come si fa il vino. Come no. Li avete formati e soprattutto poi quale sarà il loro futuro?
2: No, è stato, allora io dico, quando abbiamo iniziato quasi per scherzo. Sai che adesso quando arrivo in azienda i miei dipendenti li aspettano, perché si è creato veramente un non so che va oltre il lavoro, va oltre. Quando sono venuti a ritirare il premio è venuto un ragazzo di questi qua e ha detto: come mai Matteo sei venuto te e gli altri? E lui orgoglioso fa: mi hanno votato. Cioè, mi ha fatto effetto, perché dici: sei venuto a Roma perché mi hanno votato gli altri. Quindi per me è veramente stata una crescita di questi ragazzi, è cresciuto anche il numero e poi gli si è riusciti a dare un'indipendenza economica. Oggi questi ragazzi sono stipendiati.
1: Qual è appunto il loro futuro e soprattutto c'è qualche storia che le è rimasta in qualche modo più dentro, parlandoci delle storie di sofferenza ma in qualche modo anche di rinascita grazie proprio all'agricoltura?
2: Allora sì, sono due ragazzi di una certa età, noi li chiamiamo ragazzi, ma il pubblico è dai 30 in su, Cioè un progetto fatto un po' per chi aveva una certa età, che sono quelli per cui i genitori con cui parliamo hanno più preoccupazione, perché magari i genitori vengono anziani, questi ragazzi non sono così autosufficienti e quindi dare già solo un impegno e autosufficienza economica per i genitori, familiari, veramente un sollevare, un vedere un po' di speranza in una vita difficile. Quindi uno di questi era un ragazzo del sud, mi sembra Molisano, che era ad Alba, perché era in questa cooperativa, che è una cooperativa che li segue, si chiama Emmaus, e l'ha fatto lavorare in 8 pari. E lui è venuto, non sapeva quasi parlare e non andava d'accordo con nessuno, cioè quel carattere molto difficile, chiusi, si è messo con il mio dipendente, che è bravo, un macedone. C'è stato un po' di feeling, sono andati d'accordo, e sa che adesso tutti i sabati si telefonano, lui va a prendere il caffè insieme, e per questo ragazzo è una storia così diversa, perché si sente normale.
1: Ora cambiamo un attimo paese, prospettiva geografica, parliamo di vivaio sociale, coltiviamo l'inclusione, un progetto appunto di agricoltura inclusiva a Pozzuoli, che offre a questi ragazzi con disabilità l'opportunità di crescere attraverso la cura di piante, fiori e ortaggi. Allora, ogni attività è pensata proprio per valorizzare quelle capacità di tutti quanti, promuovendo l'inclusione sociale e anche il benessere della singola persona. Allora, per Giovanni Tammaro questo è un vero progetto di rinascita sociale.
0: Nel corso degli anni uno si confronta con le persone, si creano dei rapporti con questa associazione, comunque sono dei ragazzi che poi rientrano nel cuore, e poi pian piano, facendo delle collaborazioni, ci si rende conto che a volte dare una mano alle persone è fondamentale, oltre poi all'interesse economico che si crea sempre nella vita.
1: Ecco, quali progressi hanno fatto questi ragazzi?
0: Questi ragazzi poi man mano che si confrontano con la realtà, che è sempre più difficile, quello è il problema principale, è che è un filo troppo sottile, perché stanno sul limite di essere emarginati oppure integrati. Nell'integrazione è molto difficile, però poi dopo ti rendi conto che il primo impatto è un poco difficile, poi dopo piano piano ti rendi conto che riescono ad entrare nel contesto, sono persone che si allineano sulle esigenze giornaliere e veramente ti danno quelle soddisfazioni che poi ti riempiono il cuore, capito?
1: Ecco, ma per lei l'agricoltura, la coltivazione dà una motivazione in più a questi ragazzi?
0: Sì, diciamo che ognuno ha il suo carattere, i ragazzi che poi gli piace, gli appassiona, ti rendi conto che ci dà quella motivazione in più, quando entrano poi nel vivo di quello che stanno facendo. Ci sono alcuni che non riescono perché alla fine non gli piace, un po' come io penso che sono persone normali come noi, no? Ognuno di noi gli può piacere una cosa o un'altra. Chi ci appassiona all'agricoltura, ti rendi conto che col tempo poi si gratifica, migliora, è felice, è soddisfatto di quello che sta facendo, è una cosa bella.
1: Ecco, voi lo avete fatto anche perché in fondo le istituzioni non sempre aiutano i ragazzi più fragili, è anche questa la motivazione?
0: Beh, diciamo, non è che pensiamo che le istituzioni non facciano questo, perché poi ci può essere un'istituzione che lo faccia, un altro no, ognuno lo fa perché si sente di farlo, da parte mia, a prescindere se gli altri lo fanno o no. Ognuno di noi quello che si sente fare nella vita deve fare, noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo facciamo, nel senso, per aiutare il prossimo, le persone in difficoltà, è una cosa personale e soggettiva.
1: Sicuramente ci sarà stato un rapporto anche con le famiglie di questi ragazzi, ma in qualche modo il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? In sostanza il vostro è una forma anche di welfare?
0: Sì, diciamo che sul territorio ci può essere chi critica, chi non ci crede, chi dice che è solo una farsa. Alla fine oggi si parla tanto, nel senso, però io penso che chi può fare i fatti fa la differenza, non spetta a noi dire quello che facciamo, io penso che spetta agli altri dire se uno faccia o no. Poi ognuno ha la propria coscienza di se ha fatto bene o ha fatto male nella vita.
1: C'è qualche storia tra tutti questi ragazzi che le è rimasta un po' più impressa, qualche diciamo magari progresso che lei non si aspettava?
0: No, diciamo, sono tutti ragazzi che ti danno, ognuno di loro ti dà un'emozione. Ognuno cerca di prendersi il meglio delle emozioni di ogni ragazzo. Poi è molto veloce, nel senso, oggi non è come una volta, oggi i tempi si va molto veloce, allora si è difficile poi soffermarsi, però comunque quei piccoli attimi che uno riesce a prendersi ti riempiono di gioia ogni emozione di ogni ragazzo, perché ognuno si rende conto che con le proprie difficoltà ti dà delle emozioni in modo diverso, però ti fa un progresso enorme, si vede.

0: E ora l'orto dell'inclusione di Ferrara, un progetto appunto della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Ferrara. Qui appunto parliamo di orto, qui i ragazzi cercano appunto di acquisire delle competenze nell'orticoltura e i prodotti che saranno venduti direttamente nel punto vendita del borgo Le Aie. In sostanza un progetto di economia circolare. Alfredo Bernard, vicepresidente della Fondazione Fratelli Navarra, ci dice: l'agricoltura è davvero motore di sviluppo per i soggetti più deboli.
1: La Fondazione nasce per un lascito testimentare dei fratelli Navarra ancora oltre 100 anni fa. Nel 1923 è stata fondata appunto questa fondazione, che appunto diceva che il lascito era per promuovere e sostenere il progresso agricolo nella costituzione di una scuola. Negli anni 60 la scuola è diventata statale a tutti gli effetti, ma la collaborazione con la scuola c'è sempre stata. Quindi è perché crediamo fermamente nello sviluppo dell'agricoltura, ma fortemente anche nell'inclusione e del sociale verso determinate ragazzi che potenzialmente hanno delle difficoltà.
0: Ecco, ma concretamente l'agricoltura come riesce a fare la differenza per questi ragazzi?
1: Abbiamo partecipato appunto a questo concorso, a questo concorso messo in atto e implementato da Confagricoltura. Abbiamo pensato di includerlo direttamente in una proprio per far crescere questi ragazzi, ma realizzando un vero e proprio laboratorio all'aria aperta, un laboratorio proprio che porta avanti determinati strumenti per migliorare quelle che possono essere le difficoltà oggettive che determinati ragazzi e famiglie incontrano giornalmente. Quindi proprio la realizzazione di questo progetto sta nel realizzare tutte delle agevolazioni per proprio la costituzione di questo progetto, cioè realizzare dei cassoni all'aria aperta, rialzati in modo tale che i ragazzi possano raggiungere o anche i ragazzi che hanno difficoltà motorie possono raggiungere questi cassoni, possono lavorare direttamente su questi cassoni e implementare e produrre e far crescere determinate ortaggi, orticole, e addirittura arrivare alla commercializzazione di questi loro ortaggi, e quindi diciamo che ciclo continuo di realizzazione di derrate orticole, in modo tale che i ragazzi possano avere il contatto diretto sia con la natura che con l'ambiente, direttamente anche con le persone che andranno ad acquistare nei nostri punti vendita questa realizzazione di queste orticole.
0: Ecco, è un modo anche per dare autonomia a questi ragazzi.
1: È stato fatto proprio per quello, proprio perché diciamo l'inclusione sociale sta appunto nel fatto che questi ragazzi qua possono avere il contatto diretto sia con la natura e quindi con il lavoro, proprio nel fare, nel seminare, nel trapiantare, nel portare avanti questi ortaggi, e nello stesso tempo arrivare fino alla vendita, quindi a contatto diretto con il pubblico che va nei punti vendita ad acquistare. Questo riconoscimento che ci è stato dato conferma diciamo il ruolo della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra come punto di riferimento nel promuovere l'inclusione, la sostenibilità, l'ambiente e l'innovazione sociale attraverso l'agricoltura. Ecco, questo qui per noi è un punto di fondamentale importanza.

0: allora adesso siamo in Sicilia perché Tirolalla, società agricola, opera appunto nella coltivazione di frutti di bosco e altri alberi da frutti a Ragusa. E si distingue per una produzione che comprende anche confetture realizzate con frutti a residuo zero. Ecco, allora, con il progetto Everyone is an Alien Somewhere, coltiviamo la speranza, l'impresa vuole creare in qualche modo un hub nell'area di Santa Croce Camerina, aiutando anche tutta una serie di immigrati a regolarizzare il loro percorso in Italia. Allora, Paolo Scollo ci tiene a mettere in luce che appunto l'agricoltura sociale e soprattutto un progetto di integrazione.
1: Sì, allora abbiamo deciso di puntare sull'agricoltura sociale appunto perché la nostra azienda getta le basi proprio sulla risorsa umana. Investiamo tanto in tecnologia quanto in risorsa umana, perché noi facciamo piccoli frutti e tutta la raccolta si svolge a mano, quindi è molto importante per noi, sono molto importanti per noi le risorse umane.
0: Chi sono coloro che impiegate? Sono soprattutto migranti, e quali sono le loro storie? Perché comunque decidono di impegnarsi appunto nella raccolta dei piccoli frutti?
1: Naturalmente la percentuale negli ultimi anni è molto più ingente come manodopera e collaborazione da parte di cittadini stranieri e extracomunitari. E che ci aiutano appunto a raccogliere i piccoli frutti ed affrontare le campagne, e loro appunto vengono da paesi più poveri, da paesi insomma che hanno delle situazioni di difficoltà, come può essere anche situazioni di guerra, appunto di fame, e quindi vengono qui con la speranza di realizzare un sogno, di realizzare un progetto e magari poi di ricongiungersi con le proprie famiglie e quindi cercare delle condizioni migliori, e noi diamo la possibilità appunto del diritto al lavoro, abbiamo bisogno appunto di raccogliere la frutta, e quindi in questo incontro naturalmente affrontiamo anche tutte le problematiche che sono della vita del cittadino straniero che arriva, e da qui nasce ecco l'idea di poter realizzare un progetto, avere un punto di riferimento come appunto l'azienda, una porta sempre aperta, in modo tale che il cittadino immigrato riesca insomma in tutto l'iter burocratico a trovare insomma un aiuto, e l'azienda appunto possa essere da ponte, possa potenziare questo disbrigo all'iter appunto burocratico, in collaborazione con le istituzioni, in collaborazione con gli enti locali, così appunto da far includere il cittadino appunto straniero all'interno della comunità lavorativa, all'interno della comunità, in questo caso della comunità siciliana, per la ricerca anche della fissa dimora.
0: Lei in qualche modo questa cosa l'ha detta, diventa una sorta di comunità l'azienda, in sostanza come poi vengono integrati questi lavoratori stranieri?
1: Perché in realtà nel momento in cui i lavoratori stranieri devono appunto pensare di inserirsi nella comunità del lavorativa, quindi perché all'interno della raccolta, all'interno appunto dello spazio di lavoro, si crea una comunità multietnica.

0: E ora andiamo a Ventotene, che sapete è una delle isole pontine, con l'agricoltura non isola, un progetto pensato appunto per sviluppare percorsi di inclusione per giovani e immigrati proprio residenti a Ventotene. Questo progetto prevede la messa a dimora di ulivi e capperi in alcune aree agricole dismesse dell'isola. Qual è, diciamo, l'originalità? Vengono recuperate le antiche pratiche introdotte dai Borboni alla fine del Settecento e viene valorizzato al contempo tutta una serie, vengono valorizzati al contempo tutta una serie di luoghi simbolici legati appunto alla storia recente, come il manifesto di Ventotene, le porte d'Europa e la panchina gigante dedicata allo storico Ernesto Prudente. Allora, per Daniele Coraggio, che appunto è uno tra coloro che ha sviluppato questo progetto, questa è una risposta a tutti coloro che sono impegnati nelle colture stagionali.
1: L'obiettivo era soprattutto quello di mettere insieme persone che arrivano sull'isola, parlo di magari migranti o richiedenti asilo, che durante l'estate lavorano magari come lavapiatti, come giardinieri, come manutentori, e poi d'inverno restano sull'isola ma non hanno grandi possibilità di lavorare, di integrarsi, e quindi l'obiettivo era quello di dare continuità lavorativa a loro e anche ai isolani che magari hanno poche possibilità di lavoro durante l'inverno. È un progetto che mette insieme la storia, perché noi metteremo insieme 37 piante di ulivo per quanto riguarda la storia borbonica dell'isola, 200 piante di capperi che riguardano la resilienza degli isolani e 6 porte in ferro, 6 porte telaiche che ricordano i paesi fondatori dell'Unione Europea, e una panchina gigante dedicata alla memoria di Ernesto Prudente, che è il più grande storico delle isole ponziane.
0: Come però vi è venuto in mente questo intervento? Anche la comunità locale di Ventotene, seppur sappiamo una comunità piuttosto piccola, come ha partecipato concretamente?
1: Molto positivamente, perché c'è molto interesse verso questa iniziativa, che è l'obiettivo per recuperare dei terreni incolti al momento, quindi anche tra i giovani e i meno giovani isolani c'è interesse verso questa iniziativa. È partita molto dal basso, diciamo, dall'associazione Ventotene Mia, che presiedo da qualche anno. C'è stato il coinvolgimento di almeno 15 attori primari per lo svolgimento di questa iniziativa, che a breve ripartirà. Insomma, partiremo con la pulizia dei fondi agricoli e la messa a dimora delle 37 piante di ulivo. Quindi è un percorso di condivisione, di crescita, per creare valore umano. Questo è l'obiettivo, cioè non diventeremo ricchi con quelle cose che pianteremo, ma speriamo, l'obiettivo è quello di creare un sentimento di appartenenza, di legame e di comunità.
0: Ecco, allora, questo vuol dire che Ventotene non è solo mare, perché tutti quanti conosciamo noi Ventotene per appunto i suoi fondali bellissimi. Senta, avete magari idea di far conoscere questa vostra idea? Confagricoltura in qualche modo vi ha aiutato a farla conoscere, però come possiamo far sì che davvero questa vostra esperienza sia in qualche modo anche replicabile in altre parti d'Italia, secondo voi?
1: Guardi, assolutamente, Confagricoltura la ringraziamo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile, quindi il plauso va a loro. Noi ci abbiamo messo l'idea, loro ci hanno messo le forze per sostenere il progetto. Sicuramente a settembre sarà operativo il progetto, lo inaugureremo, quindi vi invitiamo ufficialmente a vederlo, e noi siamo certi che questo progetto, anche se piccolo, embrionale e magari di piccolo impatto economico, può essere replicabile sia su altre isole del Mediterraneo e sia su altre città piccole o medio grandi della terraferma. Dei ragazzi isolani diciamo inoccupati, quindi in primo luogo, ma abbiamo anche dei ragazzi del Gambia che hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare in Italia e trovare, come dire, la terra promessa, che hanno deciso di stabilirsi sull'isola e avere una nuova prospettiva di vita. Quindi anche per loro abbiamo messo in campo questa iniziativa.
0: E allora siamo entrati nel dettaglio di questi 5 progetti di agricoltura sociale nati, diciamo, nel bando di Confagricoltura, che ormai è arrivato a 10 anni dalla sua nascita. Appunto, il bando si chiama Coltiviamo l'agricoltura sociale, un progetto davvero per dare un futuro davvero a soggetti deboli, svantaggiati, disabili, che altrimenti magari rischierebbero di rimanere diciamo in qualche modo modo emarginati. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto da me Alessandro Guarasci, da Gabriele Di Domenico in regia.

Siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: Deposuit Dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: L'estate galoppa ormai a passi ampi e ben distesi e qui noi da In Blu 2000 con Restate in Italia cerchiamo di farvela assaporare momento dopo momento. E allora quest'oggi una regione al giorno, quest'oggi io e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate è senza dubbio il cielo. E questa sera vogliamo sondarlo e scandagliarlo in lungo e in largo e lo facciamo con Fortunato D'Amico, curatore di Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Benvenuto, buonasera.
3: Buonasera a voi, buonasera.
2: Allora, noi che siamo romantici e che quindi alziamo gli occhi al cielo, ci troviamo di fronte a un cielo che in realtà ha molto più da raccontare di quello che vediamo. E ciò che sta curando lei va proprio in questo senso. Innanzitutto, che cos'è Sotto il cielo di stelle?
3: Sì, è qualcosa di... è un evento intanto, un evento articolato sull'interdisciplinarietà. Nasce da questa idea che alzare gli occhi al cielo non è più la stessa condizione di un secolo fa, nel senso che alzare gli occhi al cielo voleva dire essere ispirati per una proiezione verso il divino oppure per una dimensione romantica, però non è più così. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutti questi satelliti, droni, missili, aerei che circolano sulla nostra testa ci dicono che il cielo è antropizzato, cioè praticamente umanizzato dagli artifici. E quindi guardare questo cielo ovviamente non è la stessa cosa che pensare che sia solo un elemento romantico. Bisogna prendere consapevolezza che il cielo oggi, così come la terra, è un insieme generale di artifici che danno anche a questo pianeta una possibilità di vita sulla terra diversa. Quindi viviamo in una situazione particolare dove il cielo è antropizzato, la terra è antropizzato, il sottosuolo è antropizzato. L'idea nasce proprio da questo, cioè come oggi queste esplorazioni spaziali, questi droni, satelliti, ma anche la poesia, questa non è stata assolutamente, diciamo, cancellata da questa serie di eventi, possono in qualche modo raccontare una nuova dimensione di questo cielo, e di allora, questa vita sotto il cielo di stelle.
2: Esattamente. Fortunato, come avete pensato, come ha pensato questi eventi, anche perché si tratta di un qualche cosa che riguarda più luoghi articolati in diverso modo?
3: Sì, perché ovviamente affrontare queste tematiche diventava difficile tutte messe insieme in un luogo, per cui l'idea è stata quella di fare praticamente 5 livelli di lettura in 5 location diverse della Valle d'Aosta, per cui bisogna ringraziare gli amministratori della Valle d'Aosta e dei comuni che hanno comunque dato la possibilità di mettere insieme e di far cucire questo evento, per cui praticamente la location, diciamo, da cui partiamo è a Châtillon, al Castello Gamba, che è il museo di arte contemporanea e moderna, in cui esiste già un'installazione di Massimo Umberti, artista che è scomparso da poco e che praticamente cinge questo castello museo ed è un'orbita che è luminosa, passando per l'autostrada si vede, e che Massimo Umberti ha fatto proprio con questo principio. Abbiamo pensato che questa era la stazione orbitante, le traiettorie espressive del contemporaneo, e qui abbiamo fatto incontrare una serie di artisti che adesso vi cito perché poi ci accompagneranno nel percorso, che sono Massimo Umberti, appunto, Marco Nereo Rotelli, Daniela Pellegrini, Gilberto Zorio, Grazia Todari, Franco Perotti, Mimmo Palladino, Angelo Bonello, poi in altre sedi Michelangelo Pistoletto, Giuliana Cuneaz. E quindi questi artisti qui discutono delle nuove espressioni del linguaggio dell'arte guardando le stelle. È una mostra molto suggestiva, dialogano insieme, per cui i segni vengono letti in base al dialogo degli artisti. Poi un'altra location assolutamente interessante è quella del Mega Museo di Aosta, dove abbiamo intitolato questa installazione Archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. Perché? Perché, come sappiamo, l'archeologia ci insegna che le città antiche venivano create sotto le stelle, e questo è uno dei grandi temi che hanno consentito poi oggi di fare dei passi, diciamo, da gigante per comprendere anche il passato e di come il cielo veniva proiettato in terra con la costruzione delle città e come su questo si organizzava la vita, per cui grazie alle stelle abbiamo la possibilità di conoscere le stagioni, di fare agricoltura, di fare i riti religiosi, i riti sacri in cui la visione delle stelle, della luna, del sole e dei pianeti diventa importante. Questa archeologia del cielo futuro è interessante perché le installazioni dialogano con un passato e che in qualche modo ci fanno capire che passato, presente e futuro in fondo è una situazione atemporale in cui l'uomo continua a discutere per fare la propria cultura. Senza le stelle non avremmo avuto questa possibilità di crescere culturalmente, di avanzare come esseri umani, no?
2: È interessante pensare come sotto lo stesso cielo che vedevano gli antichi i ragionamenti di quest'oggi sono molto diversi e che mettono insieme sia il passato archeologico, come ha detto lei, sia anche il futuro. Qual è la percezione delle persone, visto che comunque la mostra diffusa sta andando avanti già da un po' di tempo, qual è la percezione del pubblico che vi assiste?
3: Ma devo dire che sono diventati tutti dei gran fans, cioè il cielo comunque è una grande calamita. E appunto dicevamo, oggi il cielo è diverso, c'è un'altra location che sono le Maison di Judith in Val Ferrea, Prasec, dove si chiama proprio il luogo, lo abbiamo chiamato Geografie del Cosmo Contemporaneo, perché arte e scienza per immaginare il futuro. C'è una bellissima mostra di Michelangelo Pistoletto e qui abbiamo chiamato i massimi scienziati delle stelle, gli astronauti come Paolo Nespoli, l'ex direttore dell'Agenzia Spaziale Roberto Battistone, il direttore, l'amministratore di Altec, che sarebbe poi la società che gestisce la SSL, la società, la base spaziale praticamente dove i nostri astronauti vanno a fare ricerca, e quindi anche qui abbiamo avuto Fabio Grimaldi che ci ha raccontato come questa Cape Canaveral viene gestita qui in Italia, tra Piemonte e Valle d'Aosta abbiamo un 50% di produzione di spaziale proprio qui, in questi territori, quindi sembrava proprio un legame giusto. E su questa idea poi abbiamo anche lavorato sull'idea di che cos'era il cielo, ad esempio al tempo dell'Arca di Noè, vi ricordate, c'era la colomba che volava nel cielo come simbolo della pace, della pace ritrovata, degli equilibri, e invece a Courmayeur nella chiesa appunto valdese e all'esterno abbiamo messo questa installazione di Franco Perotti dedicata appunto al fatto che la colomba oggi piccione nero è un piccione drone che fa la guerra, e ci è sembrato doveroso raccontare anche questo perché in fondo oggi tutte le guerre si fanno attraverso il cielo telecomandato dal digitale. Un'ultima diciamo installazione, ma qui non abbiamo messo opere di artisti, è a San Bartolomé all'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta, dove la tecnologia della visione cosmica oggi ci aiutano a vedere orbite di pianeti lontani piuttosto che galassie distanti miliardi di anni luce, che con l'intelligenza artificiale, cose che vediamo in un telescopio normale di qualche millimetro, vengono così ingigantite che entriamo dentro una dimensione temporale di miliardi di anni, e quindi l'osservazione qui diventa il punto strategico per mettere insieme tutte queste 5 location.
2: L'estate è ancora lunga quindi per poter assistere e partecipare a questa mostra diffusa. Voglio ricordare il nome, Sotto il cielo di stelle. Voglio ringraziare Fortunato D'Amico per essere stato con noi. Grazie e buona estate allora.
3: Grazie a lei.
2: Grazie. Noi riprendiamo con un po' di musica che ci porta sempre nell'atmosfera della notte, magari sempre sotto le stelle, e questa è Malika Ayane con Animali Notturni.

0: Notturni.
1: E anche noi, come animali notturni, continuiamo a viaggiare con Restate in Italia su In Blue 2000. Chissà se il nostro prossimo ospite è un animale notturno, sicuramente è un animo sensibile. L'animo è quello di uno scrittore che ci vuole raccontare quest'oggi la Valle d'Aosta, ed è Angelo Filsero Battaglia, a cui do il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi, e vogliamo conoscere attraverso i tuoi occhi, attraverso il tuo sguardo, attraverso chi non ha vissuto, non è nato in Valle d'Aosta, ma per varie ragioni la vita ce l'ha portato e con la sua sensibilità si è affezionato anche ai luoghi. Allora è proprio l'occasione per capire di che cosa uno si può innamorare dalle tue parti. Ci sono dei luoghi del cuore che fanno parte della tua vita?
2: Assolutamente, io sono ormai in Valle d'Aosta da oltre 10 anni e mi sono assolutamente innamorato di questa regione. Io vengo dalla parte opposta allo zenith dell'Italia, perché sono siciliano, ma questa regione mi ha accolto con una sensibilità e un calore incredibili. Volevo proporti un viaggio molto breve, partendo da 3 parole come spunto per anticipare i luoghi del mio cuore, insomma della Valle d'Aosta. Le parole sono 3. Sono memoria, buio e mitezza. Comincerei con la memoria. Perché memoria? Il primo luogo in cui ti vorrei portare è una piccola chiesa romanica nella bassa valle, siamo ad Arnaldi, la chiesa di San Martino di Arna, una chiesa romanica che nasce da una tragedia, una chiesa del IX secolo. Ci fu un'inondazione della Dora Baltea, la chiesa originaria benedettina fu distrutta e a quel punto fu ricostruita l'attuale chiesa di Arna, una chiesa deliziosa, splendida. Tutte le volte che ci vado io mi rinnamoro. C'è un portale con 2 tronchi intrecciati stupendi, degli affreschi rinascimentali, ed è una chiesa poco conosciuta della Valle d'Aosta. Invito tutti a visitarla perché merita assolutamente.
1: Noi ce la puntiamo molto volentieri.
2: Assolutamente. La seconda parola per anticipare il prossimo itinerario invece è buio. Dici perché il buio con la montagna, cosa c'entra? La montagna è il luogo più vicino al cielo per definizione. Ti porterò in un posto che si chiama Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Perché il buio è importante? Perché è un requisito fondamentale per un parco stellare. Tu pensa che all'interno di questo osservatorio astronomico è stato creato un vero e proprio parco stellare, perché c'è un inquinamento luminoso bassissimo.
1: Molto ridotto.
2: Esatto, una cosa fondamentale per vedere a occhio nudo tutte le stelle. Tu pensa che si possono vedere già a occhio nudo le Pleiadi, la galassia di Andromeda, insomma tutte le costellazioni già a occhio nudo. Ed è importante perché è stato il primo osservatorio in Europa a ricevere il titolo appunto di parco stellare. È stato creato una Starlight Stellar Park ed è uno dei luoghi, di pochi luoghi in Europa in cui veramente il buio è una risorsa da difendere. Il terzo luogo invece in cui ti voglio portare è anticipato dalla parola mitezza.
1: Che è una splendida parola, ti ringrazio per averla. È una parola che non si usa più tanto oggi, quindi grazie per portarcela.
2: È vero, e io la associo strettamente alla montagna. Credo che sia una delle qualità più chiare e definitive che definisca meglio proprio la montagna. Perché? In che senso? La montagna è mite perché è accogliente, riesce ad accogliere, riesce a ospitare, non chiede molto in cambio, chiede però rispetto. Il luogo in cui ti porto, che è correlato alla parola mitezza, è la Val Ferret. È una delle valli occidentali più vicine alla Francia della Valle d'Aosta, e ospita al suo interno il ghiacciaio di Plan Pensieux. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è un ghiacciaio antichissimo, enorme. Siamo sulle pendici, diciamo, del Monte Bianco, quindi il versante italiano del Monte Bianco, ed è un luogo fortemente a rischio perché il ghiacciaio si sta lentamente sciogliendo. Quindi tu immagina questa valle meravigliosa che solcata da torrenti, da rivoli, da fiumi maestosi, da cascate sublimi, e c'è la impendenza, appunto questo ghiacciaio fortemente a rischio per via del cambiamento climatico. Quindi, come tutte le persone miti, la montagna non va, diciamo, offesa oltre, perché poi il rischio è che, come l'ira di miti, no? È qualcosa da temere, ecco, perché le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.
1: Ci richiama sicuramente alla nostra responsabilità individuale e collettiva.
2: Assolutamente. assolutamente interventi politici, ma anche proprio singoli, per cercare di fare in modo che la montagna non diventi una nimica, ma diventi, continui ad essere mite come è sempre stata.
1: Tu ci hai regalato delle bellissime, un bellissimo viaggio, delle bellissime parole quest'oggi, che sono memoria, buio e mitezza. Chi volesse sentire più parole, da chi le sa mettere bene insieme l'una con l'altra, per chi avesse questo interesse, io voglio consigliare, è uscito da poco un tuo libro, quindi mi fa piacere anche consigliarlo, si chiama Fuga in Sol Maggiore, è un libro che parla di tantissime cose, fra le una parola che non abbiamo detto è radice, parla sicuramente della ricerca delle proprie radici, a volte inaspettata, è sicuramente un viaggio ulteriore che può fare chi ha ascoltato le tue parole di oggi e si è lasciato sedurre da questo viaggio. Angelo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie, e per averci guidato attraverso i tuoi luoghi del cuore.
2: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata a te, buona serata a tutti quanti voi. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia.
0: Restate in Italia.
3: Dai, dai. Come è? Cazzo al buio. Taxi.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Cinema e gnocco fritto. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Allora, donne pronte, perché oggi abbiamo tantissimi sacchetti da preparare. Sembra che venga molto bene il gnocco. C'è un po' da lavorare, ma sono circa 700-800, fa diviso 4, quanti sacchetti avevi?
2: Maria e le altre si vedono tutti i sabati e domenica. Il sabato si fa l'impasto e si mette a riposare. La domenica si stende e si cuoce. Campagnola Emilia, provincia di Reggio Emilia. L'esperienza che stiamo per vivere ci viene annunciata da un cartello all'ingresso dello stabile dove siamo entrati, che recita «Cinema e gnocco fritto». Sì, perché il corridoio su cui affacciano i locali cucina, dove abbiamo incontrato Maria e le altre, porta ad una sala cinematografica.
3: Proprio la peculiarità di questa sala, il fatto che si inserisca in uno spazio parrocchiale, in uno spazio dell'oratorio, permette anche questa di essere una sala della comunità, quindi non ci sono solamente proiezioni di film per gli spettatori, ci sono anche viene usata anche dai giovani che frequentano l'oratorio, ci sono attività, noi pensiamo anche a dei pomeriggi proprio per gli anziani in cui vengono qua, guardano un film e poi rimangono nei locali a chiacchierare, a mangiare insieme, è proprio una sala a disposizione della comunità.
2: Un cinema con le poltrone rosse che profumano di nuovo. Qui il pubblico viene anche dalle province vicine. Fernando Bartacchini è il responsabile della programmazione della sala, volontario come tutte le altre persone che si danno il turno per far stare aperta la sala che rende unico l'oratorio della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.
3: Il fatto di essere anche tanti volontari ci permette davvero di fare turni molto spalmati, quindi, e la cosa anche particolare è che ci sono tante famiglie, quindi capita molto spesso che in cassa, al bar o in cabina di proiezione si alternino proprio le famiglie, quindi non so, una singola proiezione può essere gestita da una famiglia che si divide i compiti e gestisce quella serata.
2: Come Enrico e sua moglie Maria Luisa.
4: È da quando eravamo ragazzi che noi frequentiamo l'oratorio e abbiamo sempre fatto volontariato. Crediamo che questa realtà sia importante per una comunità come quella di Campagnola.
5: Ce lo facciamo perché crediamo che possiamo essere di aiuto all'oratorio, ai bambini, soprattutto perché l'oratorio è poi soprattutto aperto per i bambini, però ci sono gli anziani, ci sono tutte le persone che vengono al cinema e è una realtà importante del paese l'oratorio.
2: A volere che a Campagnola aprisse una sala cinematografica fu un sacerdote, Don Gino Fiaccadori. A lui se ne sono susseguiti altri. Tutti hanno sempre creduto nell'importanza di tenere aperta questa sala.
3: Questa sala ha la particolarità di nascere insieme proprio alla struttura dell'oratorio, quindi quando nasce nel secondo dopoguerra, subito dopo la guerra, questo oratorio viene anche pensato uno spazio per il cinema. E nel 1949 arriva proprio la licenza di aprire un cinema parrocchiale. Don Gino Fiaccadori è il fondatore di questo oratorio, che ha voluto, ha curato la costruzione di questo oratorio e della sala cinema, però purtroppo ha perso la vita pochi anni dopo, proprio durante una gita nel fiume Po per salvare la vita a un ragazzo. Dopo Don Gino Fiaccadori si sono succeduti comunque altri sacerdoti che hanno comunque creduto sempre in questa sala e hanno puntato molto sulla permanenza di questa sala all'interno dell'oratorio. La nostra sala fa parte di ACEC, quindi di questa associazione cattolica degli esercenti dell'Emilia Romagna, proprio come mission quella di anche coordinare le varie sale parrocchiali, perché sono tutte sale parrocchiali quasi sempre interamente gestite da volontari. Pian piano abbiamo ampliato la nostra offerta e siamo cresciuti, quindi come anche giorni di proiezione siamo passati prima al sabato, al lunedì, oggi offriamo una programmazione su 4 sere a settimana.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria, nostra madre, è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: L'estate galoppa ormai a passi ampi e ben distesi e qui noi da Inblu 2000 con Restate in Italia cerchiamo di farvela assaporare momento dopo momento. Allora, quest'oggi una regione al giorno, quest'oggi io e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate è senza dubbio il cielo. E questa sera vogliamo sondarlo e scandagliarlo in lungo e in largo e lo facciamo con Fortunato D'Amico, curatore di Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Allora, noi che siamo romantici e che quindi alziamo gli occhi al cielo, ci troviamo di fronte a un cielo che in realtà ha molto più da raccontare di quello che vediamo. E ciò che sta curando lei va proprio in questo senso. Innanzitutto, che cos'è Sotto il cielo di stelle?
2: Sì, è qualcosa di. È un evento intanto, un evento articolato sull'interdisciplinarietà. Nasce da questa idea che alzare gli occhi al cielo non è più la stessa condizione di un secolo fa, nel senso che alzare gli occhi al cielo voleva dire essere ispirati per una proiezione verso il divino oppure per una dimensione romantica, però non è più così. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutti questi satelliti, droni, missili, aerei che circolano sulla nostra testa ci dicono che il cielo è antropizzato, cioè praticamente umanizzato dagli artifici. E quindi guardare questo cielo ovviamente non è la stessa cosa che pensare che sia solo un elemento romantico. Bisogna prendere consapevolezza che il cielo oggi, così come la terra, è un insieme generale di artifici che danno anche a questo pianeta una possibilità di vita sulla terra diversa. Quindi viviamo in una situazione particolare dove il cielo è antropizzato, la terra è antropizzato, il sottosuolo è antropizzato. L'idea nasce proprio da questo, cioè come oggi queste esplorazioni spaziali, questi droni, satelliti, ma anche la poesia, questa non è stata assolutamente, diciamo, cancellata da questa serie di eventi, possono in qualche modo raccontare una nuova dimensione di questo cielo, e di allora, questa vita sotto il cielo di stelle.
1: Esattamente. Fortunato, come avete pensato, come ha pensato questi eventi, anche perché si tratta di un qualche cosa che riguarda più luoghi articolati in diverso modo?
2: Sì, perché ovviamente affrontare queste tematiche diventava difficile tutte messe insieme in un luogo, per cui l'idea è stata quella di fare praticamente 5 livelli di lettura in 5 location diverse della Valle d'Aosta, per cui bisogna ringraziare gli amministratori della Valle d'Aosta e dei comuni che hanno comunque dato la possibilità di mettere insieme e di far cucire questo evento, per cui praticamente la location, diciamo, da cui partiamo è a Châtillon, al Castello Gamba, che è il museo di arte contemporanea e moderna, in cui esiste già un'installazione di Massimo Berti, artista che è scomparso da poco e che praticamente cinge questo castello museo ed è un'orbita che è luminosa, passando per l'autostrada si vede, e che Massimo Berti ha fatto proprio con questo principio. Abbiamo pensato che questa era la stazione orbitante, le traiettorie espressive del contemporaneo, e qui abbiamo fatto incontrare una serie di artisti che adesso vi cito perché poi ci accompagneranno nel percorso, che sono Massimo Berti, appunto, Marco Nereo Rotelli, Daniela Pellegrini, Gilberto Zorio, Grazia Todari, Franco Perotti, Mimmo Palladino, Angelo Bonello, poi in altre sedi Michelangelo Pistoletto, Giuliana Cuneaz. E quindi questi artisti qui discutono delle nuove espressioni del linguaggio dell'arte guardando le stelle. È una mostra molto suggestiva, dialogano insieme, per cui i segni vengono letti in base al dialogo degli artisti. Poi un'altra location assolutamente interessante è quella del Mega Museo di Aosta, dove abbiamo intitolato questa installazione Archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. Perché? Perché, come sappiamo, l'archeologia ci insegna che le città antiche venivano create sotto le stelle, e questo è uno dei grandi temi che hanno consentito poi oggi di fare dei passi, diciamo, da gigante per comprendere anche il passato e di come il cielo veniva proiettato in terra con la costruzione delle città e come su questo si organizzava la vita, per cui grazie alle stelle abbiamo la possibilità di conoscere le stagioni, di fare agricoltura, di fare i riti religiosi, i riti sacri in cui la visione delle stelle, della luna, del sole e dei pianeti diventa importante. Questa archeologia del cielo futuro è interessante perché le installazioni dialogano con un passato e che in qualche modo ci fanno capire che passato, presente e futuro in fondo è una situazione atemporale in cui l'uomo continua a discutere per fare la propria cultura. Senza le stelle non avremmo avuto questa possibilità di crescere culturalmente, di avanzare come esseri umani, no?
1: È interessante pensare come sotto lo stesso cielo che vedevano gli antichi i ragionamenti di quest'oggi sono molto diversi e che mettono insieme sia il passato archeologico, come ha detto lei, sia anche il futuro. Qual è la percezione delle persone, visto che comunque la mostra diffusa sta andando avanti già da un po' di tempo, qual è la percezione del pubblico che vi assiste?
2: Ma devo dire che sono diventati tutti dei gran fans, cioè il cielo comunque è una grande calamita. E appunto dicevamo, oggi il cielo è diverso, c'è un'altra location che sono le Maison di Judith in Val Ferrea, Prasec, dove si chiama proprio il luogo, lo abbiamo chiamato Geografie del Cosmo Contemporaneo, perché arte e scienza per immaginare il futuro. C'è una bellissima mostra di Michelangelo Pistoletto e qui abbiamo chiamato i massimi scienziati delle stelle, gli astronauti come Paolo Nespoli, l'ex direttore dell'Agenzia Spaziale Roberto Battistone, il direttore, l'amministratore di Altec, che sarebbe poi la società che gestisce la SSL, la base spaziale praticamente dove i nostri astronauti vanno a fare ricerca. E quindi anche qui abbiamo avuto Fabio Grimaldi che ci ha raccontato come questa Cape Canaveral viene gestita qui in Italia, tra Piemonte e Valle d'Aosta abbiamo un 50% di produzione di spaziale proprio qui, in questi territori, quindi sembrava proprio un legame giusto. E su questa idea poi abbiamo anche lavorato sull'idea di che cos'era il cielo, ad esempio al tempo dell'Arca di Noè, vi ricordate, c'era la colomba che volava nel cielo come simbolo della pace, della pace ritrovata, degli equilibri, e invece a Courmayeur, nella chiesa appunto valdese, e all'esterno abbiamo messo questa installazione di Franco Perotti dedicata appunto al fatto che la colomba oggi piccione nero è un piccione drone che fa la guerra, e ci è sembrato doveroso raccontare anche questo, perché in fondo oggi tutte le guerre si fanno attraverso il cielo telecomandato dal digitale. Un'ultima diciamo installazione, ma qui non abbiamo messo opere di artisti, è a San Bartolomé all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, dove la tecnologia della visione cosmica oggi ci aiutano a vedere orbite di pianeti lontani piuttosto che galassie distanti miliardi di anni luce, che con l'intelligenza artificiale, cose che vediamo in un telescopio normale di qualche millimetro, vengono così ingigantite che entriamo dentro una dimensione temporale di miliardi di anni, e quindi l'osservazione qui diventa il punto strategico per mettere insieme tutte queste cinque location.
1: L'estate è ancora lunga, quindi, per poter assistere e partecipare a questa mostra diffusa. Voglio ricordare il nome: Sotto il cielo di stelle. Voglio ringraziare Fortunato D'Amico per essere stato con noi. Grazie e buona estate, allora.
2: Grazie a lei.
1: Grazie. Noi riprendiamo con un po' di musica che ci porta sempre nell'atmosfera della notte, magari sempre sotto le stelle, e questa è Malika Ayane con Animali Notturni.

0: Notturni.
1: E anche noi come animali notturni continuiamo a viaggiare con Restate in Italia su Inblu 2000. Chissà se il nostro prossimo ospite è un animale notturno, sicuramente è un animo sensibile, l'animo è quello di uno scrittore che ci vuole raccontare quest'oggi la Valle d'Aosta ed è Angelo Filsero Battaglia, a cui do il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi e vogliamo conoscere attraverso i tuoi occhi, attraverso il tuo sguardo, attraverso chi non ha vissuto, non è nato in Valle d'Aosta, ma per varie ragioni la vita ce l'ha portato e con la sua sensibilità si è affezionato anche ai luoghi. Allora è proprio l'occasione per capire di che cosa uno si può innamorare dalle tue parti. Ci sono dei luoghi del cuore che fanno parte della tua vita?
2: Assolutamente, io sono ormai in Valle d'Aosta da oltre 10 anni e mi sono assolutamente innamorato di questa regione. Io vengo dalla parte opposta allo zenith dell'Italia perché sono siciliano, ma questa regione mi ha accolto con una sensibilità e un calore incredibili. Volevo proporti un viaggio molto breve, partendo da 3 parole come spunto per anticipare i luoghi del mio cuore, insomma della Valle d'Aosta. Le parole sono 3. Sono memoria, buio e mitezza. Comincerei con la memoria. Perché memoria? Il primo luogo in cui ti vorrei portare è una piccola chiesa romanica nella bassa valle, siamo ad Arnaldi, la chiesa di San Martino di Arna, una chiesa romanica che nasce da una tragedia, una chiesa dell'IX secolo. Ci fu un'inondazione della Dora Baltea, la chiesa originaria benedettina fu distrutta. E a quel punto fu ricostruita l'attuale chiesa di Arnai, una chiesa deliziosa, splendida. Tutte le volte che ci vado io mi rinnamoro, c'è un portale con 2 tronchi intrecciati stupendi, degli affreschi rinascimentali ed è una chiesa poco conosciuta della Valle d'Aosta, invito tutti a visitarla perché merita assolutamente.
1: Noi ce la puntiamo molto volentieri.
2: Assolutamente. La seconda parola per anticipare il prossimo itinerario invece è buio. Dici perché il buio con la montagna? Cosa c'entra? La montagna è il luogo più vicino al cielo per definizione. Ti porterò in un posto che si chiama Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Perché il buio è importante? Perché è un requisito fondamentale per un parco stellare. Tu pensa che all'interno di questo osservatorio astronomico è stato creato un vero e proprio parco stellare perché c'è un inquinamento luminoso bassissimo.
1: Molto ridotto.
2: Esatto, una cosa fondamentale per vedere a occhio nudo tutte le stelle. Tu pensa che si possono vedere già a occhio nudo le Pleiadi, la galassia di Andromeda, insomma tutte le costellazioni già a occhio nudo. Ed è importante perché è stato il primo osservatorio in Europa a ricevere il titolo appunto di parco stellare. È stato creato una Starlight Stellar Park ed è uno di pochi luoghi in Europa in cui veramente il buio è una risorsa da difendere. Il terzo luogo invece in cui ti voglio portare è anticipato dalla parola mitezza.
1: Che è una splendida parola, ti ringrazio per averla, è una parola che non si usa più tanto oggi, quindi grazie per portarcela.
2: È vero, e io la associo strettamente alla montagna, e credo che sia una delle qualità più chiare e definitive che definisca meglio proprio la montagna. Perché? In che senso? La montagna è mite, perché è accogliente, riesce ad accogliere, riesce a ospitare, non chiede molto in cambio, chiede però rispetto. Il luogo in cui ti porto, che è correlato alla parola mitezza, è la Val Ferré, è una delle valli occidentali più vicine alla Francia della Valle d'Aosta e ospita al suo interno il ghiacciaio di Plan Pensieux. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è un ghiacciaio antichissimo, enorme, siamo sulle pendici diciamo del Monte Bianco, quindi il versante italiano del Monte Bianco, ed è un luogo fortemente a rischio perché il ghiacciaio si sta lentamente sciogliendo, quindi tu immagina questa valle meravigliosa che solcata da torrenti, da rivoli, da fiumi maestosi, da cascate sublimi, e c'è la in pendenza appunto questo ghiacciaio fortemente a rischio per via del cambiamento climatico. Quindi come tutte le persone miti, la montagna non va diciamo offesa oltre, perché poi il rischio è che, come l'ira di miti, no? È qualcosa da temere, ecco, perché le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.
1: Ci richiama sicuramente alla nostra responsabilità individuale e collettiva.
2: Assolutamente. assolutamente interventi politici, ma anche proprio singoli, per cercare di fare in modo che la montagna non diventi una nimica, ma diventi, continui ad essere mite come è sempre stata.
1: Tu ci hai regalato delle bellissime, un bellissimo viaggio, delle bellissime parole quest'oggi, che sono memoria, buio e mitezza. Chi volesse sentire più parole da chi le sa mettere bene insieme l'una con l'altra, per chi avesse questo interesse, io voglio consigliare, è uscito da poco un tuo libro, quindi mi fa piacere anche consigliarlo, si chiama Fuga in Sol Maggiore, è un libro che parla di tantissime cose, fra le cose, una parola che non abbiamo detto è radice, parla sicuramente della ricerca delle proprie radici, a volte inaspettate, è sicuramente un viaggio ulteriore che può fare chi ha ascoltato le tue parole di oggi e si è lasciato sedurre da questo viaggio. Angelo, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci guidato attraverso i tuoi luoghi del cuore.
2: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata a te, buona serata a tutti quanti voi. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia.
0: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli. Il Papa ai nuovi vescovi, la Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi. Medio Oriente, attacchi iraniani in Giordania, danneggiati aerei militari USA nello Yemen, gli Houthi conquistano l'isola di Dzukar nel sud del Mar Rosso. Zelensky in Canada, ultima tappa del tour diplomatico per il sostegno all'Ucraina, focus su difesa aerea e preparazione all'inverno. Bentrovati da Marco Guerra. Essere vicini al popolo, amare la gente, in particolare i sacerdoti, annunciare il Vangelo in quest'epoca di cambiamenti rapidi e scenari inquietanti sono le indicazioni che Papa Leone offre ai vescovi nominati nell'ultimo anno che partecipano all'annuale corso di formazione in Vaticano. Oltre 140 pastori che dal 2 settembre hanno vissuto giornate di dialogo, ascolto, testimonianza e preghiera prima di far ritorno nelle loro diocesi, nei 5 continenti, l'udienza di stamane con il Papa, il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Si dice sinceramente contento Papa Leone per l'esperienza di fraternità vissuta dai pastori venuti da ogni parte del mondo, esperienza che ricorda una cosa semplice e preziosa.
4: Nessun vescovo cammina da solo. Sappiate che siete nella mia preghiera e con voi le vostre chiese.
3: Con i presuli il Papa riflette su questo periodo storico segnato da sviluppo delle tecnologie e dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scenario complesso e a tratti inquietante, la Chiesa ha celebrato il Giubileo della Speranza.
4: Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato.
3: Compito dei vescovi è pure quello di stare vicino al proprio popolo. Non è solo una questione di responsabilità, ma di paternità.
4: Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
2: Passiamo all'attualità internazionale. Diversi velivoli militari statunitensi sono stati danneggiati a seguito degli attacchi iraniani contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Intanto, secondo una fonte militare yemenita, oltre a Moha, gli Houthi hanno conquistato l'isola di Dzukar nel sud del Mar Rosso dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
5: Circa 8 caccia F-15 hanno subito danni lievi e sono stati rimessi in servizio, mentre un aereo d'attacco a 10 Thunderbolt è stato colpito e ha perso un'ala. Non sono stati segnalati morti tra i militari statunitensi negli attacchi. Martedì gli Stati Uniti avevano attaccato 5 petroliere iraniane in risposta a un'offensiva di Teheran contro una nave da guerra della Marina USA. In risposta, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha rivendicato attacchi contro 8 petroliere e 2 navi da guerra, inclusa la base in Giordania. Secondo quanto appreso da CBS News, le forze statunitensi di stanza in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot per difendersi dagli attacchi iraniani. Intanto i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Dzukar, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
2: Restiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti israeliani nella parte nord. Sui rapporti tra coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Aman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
6: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori territori palestinesi non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
2: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
6: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno. Guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
2: Andiamo ad un altro scenario di guerra, difesa aerea e tutto il necessario per prepararsi a un nuovo inverno, il quinto dall'inizio del conflitto. Questi gli argomenti al centro dell'incontro tra Zelensky e il premier canadese Carney. Il presidente ucraino è volato in Canada, ultima tappa del suo tour diplomatico per raccogliere sostegno in favore dell'Ucraina. Roberta Barbi.
7: È in programma oggi l'incontro tra il premier canadese Carney e il presidente ucraino Zelensky, recatosi in Canada per ottenere sostegno al proprio paese nella guerra contro la Russia, in termini di aiuti per la difesa aerea e per l'inverno ormai alle porte. Nel frattempo Kiev ha incassato anche la promessa di nuovi missili intercettori dalla Germania, come ribadito in sede europea dal governo tedesco. Sul terreno stanotte almeno 9 persone sono morte in molti attacchi russi sferrati in diverse parti dell'Ucraina, che aggiornano il già grave bilancio delle ultime ore, mentre Mosca dichiara di aver preso il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv, ma conta anche 28 feriti a Sochi, nella regione di Krasnodar, a causa di un drone navale che ha colpito il lungomare della città. Mentre nella capitale Kiev si accorcia di un'ora il coprifuoco notturno, in un'intervista il premio Nobel per la pace ucraina Matvichuk in un'intervista mette in guardia l'Europa. I droni russi in Germania, Polonia e altri paesi sarebbero, a suo dire, test di Mosca per sondare la difesa dell'UE.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto gli elettori e al voto di midterm gli elettori. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente, poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi. Cambiamo argomento, presentata oggi a Roma la nuova ricerca per il comitato Testamento Solidale. 8 italiani su 10 conoscono il lascito solidale e quasi 1 su 4 è propenso ad utilizzarlo. Stefania Ferretti ha intervistato il presidente del comitato, Rossano Bartoli.
8: Parlare di lascito solidale significa, come mi piace sottolineare, parlare del futuro, parlare della vita che continua, parlare della possibilità di essere di aiuto anche agli altri, alla collettività, anche quando non ci siamo più.
9: Però rimane molto ampia invece l'area degli indecisi, coloro che ancora non sanno se aderire o meno. Come si fa a parlare a loro?
8: Sottolineando quanto è stato possibile realizzare grazie ai lasciti solidali. Quindi cosa significa fare un lascito solidale? Che opportunità consente in termini di finanziare la ricerca, finanziare le diverse attività del mondo del non profit, l'assistenza, i diritti, insomma le varie cause che sono rappresentate da questa varietà di organizzazioni.
2: Chiudiamo con la pagina della cultura. La cantautrice londinese Amy Winehouse avrebbe compiuto 43 anni il 14 settembre, una ricorrenza che quest'anno anticipa il ventennale di Back to Black, l'album che la consacrò tra le grandi voci del pop contemporaneo, il servizio di Fabio Colagrande.
10: Una voce scura, capace di portare il jazz e il soul degli anni 60 dentro il pop del nuovo millennio. Il 27 ottobre 2006 usciva Back to Black, secondo e ultimo album in studio di Amy Winehouse. Prodotto da Mark Ronson e Salah Amremi, il disco recuperava il suono della Motown e dei girl group anni 60, affidandolo a un fraseggio vocale personalissimo. Fu un successo mondiale, oltre 25 milioni di copie e 5 Grammy nel 2008. A 20 anni dall'uscita, Back to Black tornerà il 23 ottobre in un'edizione celebrativa con demo inedite, rarità e registrazioni dal vivo. Amy Winehouse moriva a Londra il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, ma 15 anni dopo, oltre la leggenda e la tragedia, resta soprattutto questo, una voce unica che tornò ai suoni del passato, dimostrando che erano ancora nuovi. Capita, non solo con la musica.
2: Un'ultima ora prima di chiudere, almeno 5 persone sono morte, 86 risultano disperse in seguito all'incendio di un traghetto nelle Filippine occidentali vicino a una località turistica tra le più celebri del paese. Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari radioascoltatori, cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela Prisco e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Ed oggi in questo programma vogliamo aprire una finestra su un universo musicale davvero molto affascinante e per molti un universo tutto da scoprire, ed è quello del jazz. Lo voglio fare insieme al musicista e pianista Danilo Blaiotta, che ci accompagnerà alla scoperta di questo linguaggio musicale attraverso anche la sua rubrica che cura qui alla radio dal titolo Love Supreme. Benvenuto Danilo.
2: Grazie, sono Emanuela e benvenute e benvenuti a tutti i radioascoltatori.
1: Danilo, la musica jazz nasce negli Stati Uniti dal dolore della schiavitù e della segregazione degli afroamericani, trasformando così una sofferenza indicibile in una forma di arte universale. Nella tua trasmissione, come riesci a spiegare questo grido di esistenza, questa rivendicazione di dignità umana?
2: Ma sicuramente, come dici, diciamo che tutto è nato un po' dalla commistione di generi, perché di fatto le radici vere di questa musica sono come hai ben detto, ascrivibili tantissimo a questa deportazione che c'è stata dall'Africa agli Stati Uniti e poi i lavori forzati, diciamo, della schiavitù che è durata fino al 1865, quindi sono, diciamo, qualche secolo in cui un paio di secoli in cui questi schiavi sono stati letteralmente esautorati da qualsiasi loro dignità, anche diritto, eccetera, e perciò si sono portati alcune culture che provenivano dall'Africa e soprattutto le culture musicali, perciò gli strumenti musicali, alcuni strumenti sono stati imbarcati proprio su queste navi terrificanti che, insomma, ricordiamo che sono 20 milioni di schiavi che sono stati deportati, ma solo 11 arrivarono, 11 milioni, quindi già c'è stata una selezione, ahimè, nel viaggio, che era un viaggio devastante nelle stive di queste imbarcazioni, insomma, che ci ricorda molto anche i viaggi della speranza che oggi nel Mediterraneo si fanno, ma diciamo non allarghiamo troppo il contesto, ma ecco, la musica nasce dalla sofferenza e nasce anche dalla necessità della comunicazione, per esempio, e anche da una necessità di fede, perché in fondo c'è stato dopo la cristianizzazione ci sono nati i famosi culti afrocristiani e da lì nasce lo spiritual, il jubilee e quindi tutto ciò che ha a che fare con una sorta di concetto di double talk, così lo chiamavano, cioè un doppio linguaggio, cioè in poche parole parallelizzavano la schiavitù d'Egitto a quella, quindi quella biblica, a quella loro, che stavano passando loro, e quindi la liberazione in terra anche come parallelismo per la liberazione per una terra promessa che per loro poteva essere il Canada, per esempio, no? Dove la schiavitù non c'era. Quindi, insomma, nella mia trasmissione cerco di creare un discorso storico, anche perché, diciamo, da storico e insegnante di storia del jazz in conservatorio soprattutto affronto questa materia con anche i miei studenti e quindi la metto a disposizione alla radio per farla conoscere anche ai radioascoltatori, è una cosa che mi piace molto fare.
1: Noi ti ringraziamo per questo, ma come è iniziato e quando è iniziato il tuo rapporto con il jazz?
2: Beh, è iniziato fin da ragazzino. Io in realtà vengo da un percorso classico, tra virgolette, anche se questa parola è un po', diciamo, a volte si parla di musica classica per dire tutta la musica europea, in realtà la musica classica è una fetta che appartiene solo diciamo allo stile galante, quello del 1700, della metà del 1700, Mozart e Haydn per intenderci, no? Però, diciamo, Poi c'è stata la musica romantica, la musica del Novecento, che si chiamano in altro modo. Si fa un contenitore e si chiama tutto musica classica per molti. Io sono nato però, diciamo, come pianista classico. Poi dopo è arrivata un periodo anche della mia vita in cui la ribellione, come dire, l'adolescenza, no? Che un po' per tutti è questa storia, e perciò mi sono avvicinato anche per questo e anche un po' per la passione in famiglia, perché mio padre era un ascoltatore di jazz, al jazz, quindi diciamo 12-13 anni, ho iniziato a suonare il pianoforte proprio quasi in fasce, avevo 3-4 anni quando ho iniziato a prendere le prime lezioni. E poi però ho continuato il percorso classico e mi sono diplomato in conservatorio, ho fatto anche il concertista classico, ma nel frattempo, diciamo, in parallelo portavo avanti la passione per il jazz e per l'improvvisazione, che è una cosa che, diciamo, nella musica classica purtroppo oggi non c'è. Una volta c'era, perché Bach era un improvvisatore, anche quando si pensa agli improvvisi di Schubert o gli improvvisi di Chopin, è musica scritta che veniva da improvvisazione. Questo non è più così oggi, quindi la musica classica ti impone, tra virgolette, uno spartito, mentre la musica jazz ha sempre degli spartiti, ma poi su quegli spartiti si può improvvisare. Quindi nasce per me, insomma, la fascinazione c'è stata proprio in preadolescenza, quindi a 12-13 anni, quando per la prima volta vidi un concerto jazz dal vivo e lì, insomma, anzi, prima lo criticavo anche un po', no? Mio padre, gli dicevo: ma cosa c'entra la batteria col pianoforte? Poi dopo, sì, ascoltando il trio di Keith Jarrett soprattutto, poi dopo quando lo vidi dal vivo capii e quindi mi diedi anche a questo. Poi a 22-23 anni decisi di fare principalmente musica jazz e poi da lì la carriera e tutto il resto, insomma.
1: Una delle parole anche più ricorrenti per chi ascolta il jazz, a parte l'improvvisazione di cui ci parlavi, è anche il sapersi ascoltare l'uno con l'altro tra i musicisti. Quanto è importante questo per suonare bene insieme?
2: No, ma questa è una domanda fondamentale, ti ringrazio per avermela fatta, perché il jazz è assolutamente può essere un'ispirazione anche per la vita degli uomini e delle donne di questo mondo, insomma, di questo pianeta martoriato. Il dialogo che c'è tra persone che non si conoscono e che improvvisamente possono parlare lo stesso linguaggio, no? Sembra una cosa banale, ma è così, è esattamente così, è un linguaggio comune che si basa totalmente sull'interplay, quello di cui stavi parlando, noi lo chiamiamo interplay, cioè il sapersi ascoltare, il saper ascoltare gli altri in relazione a quello che si fa, e quindi più, diciamo, si suona, quando questa musica si comincia a suonare meglio professionalmente o comunque in modo più dignitoso anche, è quando si ascolta di più l'altro rispetto a se stesso, perché se stesso deve entrare in relazione con l'altro dopo che ascolta esattamente quello che sta facendo l'altro. Quindi è un po' una, diciamo, anche una lezione di vita in qualche modo, perché tu puoi, per avere un dialogo con l'altro migliore, dovresti ascoltarlo nella maniera migliore possibile, no? È come dialogare, è come parlare, di fatto, no? Parlare è un'improvvisazione, anche quella che stiamo facendo in questo momento, e se non capisci esattamente quello che sta facendo chi suona con te, il batterista, il contrabbassista, per me che sono pianista, soprattutto la sezione ritmica, ecco, che sta dialogando con te, non ti sta solo accompagnando, quello secondo me è il segreto di questa musica e anche il grande insegnamento che può dare.
1: E fermiamoci un attimo per poter ascoltare uno dei tuoi brani proprio, poi continuiamo a parlare insieme a Danilo.
2: Grazie.

0: Ed eccoci ancora con Danilo Blaiotta, continuiamo a parlare di jazz. Danilo, oggi secondo te il jazz si studia abbastanza nei conservatori o solo per un'elite ristretta?
1: Anche questa è un'ottima domanda. Allora, diciamo una cosa, la musica che si studia nei conservatori, io sono un fan del conservatorio, ma non solo perché ci lavoro, ma perché ci sono anche cresciuto, è un luogo in cui ti confronti con gli altri, puoi studiare con gli altri, è un luogo di Stato, cioè finanziato dallo Stato, quindi per quanto molti dicono c'è questo, diciamo, questo misunderstanding sulla storia che il conservatorio sia una questione elitaria perché costa tanti soldi, in realtà non è vero, cioè è un apparato statale, e tra l'altro quando io ero iscritto da studente mi ricordo una retta bassissima rispetto per esempio alle scuole private di musica. C'era un esame d'ammissione da fare, ecco, questo sì. Il discorso se il jazz diventa elitario, sì, oggi c'è questa tendenza che più che altro potrebbe fare la fine, tra virgolette, che ha fatto la musica classica per certi aspetti, per altri no, ma per certi aspetti sì, cioè di cercare di autoconservarsi, di vivere sotto una campana di vetro, di avere una, diciamo, uno spirito di autoconservazione che a quel punto diventa elitario perché non permette agli altri di permeare in quel linguaggio. Per la musica classica è già un po' così, per il jazz sta diventando così, non era così, non è nato così, e soprattutto con i movimenti degli anni 60 e 70 ha avuto un grandissimo sviluppo anche qui da noi in Italia, o insomma in un po' in tutto il mondo. Adesso c'è questo spirito di autoconservazione che rischia addirittura di omologarlo anche un po' dal punto di vista estetico, nel senso che si guarda un periodo che per quanto riguarda il jazz moderno magari è quello del bop, del bebop degli anni 40-50, si riapplicano quegli schemi e si evita di essere più coraggiosi dal punto di vista espressivo e dal punto di vista compositivo. È un grande rischio e lo stiamo correndo tutt'oggi, e io personalmente, diciamo, ho deciso di fare la radio tanti anni fa e poi lo storico del jazz oltre al musicista, proprio per cercare di scardinare questo problema e nel mio piccolo dare un contributo affinché questo non diventi un'abitudine. Però hai colto anche in questa domanda il punto: il jazz rischia tantissimo di diventare elitario, assolutamente.
0: Oggi, soprattutto tra i giovani che ascoltano generi musicali diversi, secondo te il jazz riesce ancora a parlare alle nuove generazioni?
1: Allora, il jazz è una musica molto democratica, nel senso che accoglie le altre musiche. Nella storia del jazz si possono contare, credo, almeno 20-25 generi differenti nel giro di pochi decenni. Quindi questo

0: accogliere le altre musiche, ha salvato in qualche modo il jazz dalla sua scomparsa. Quando c'è stato il periodo di crisi, il primo grande periodo di crisi della musica jazz, improvvisamente si è rinnovata, riaperta perché seguiva lo spirito del tempo. Negli anni 50 c'era il rhythm and blues che andava per la maggiore, e allora il jazz ha ripreso il blues. Poi c'è stato il periodo della musica elettrica e il jazz è andato nel jazz rock, si è inserito nel jazz rock, poi c'è stato il funky e jazz è diventato anche musica funky jazz, eccetera, eccetera. Perciò è una musica che accoglie, no? Anche in questo c'è, diciamo, un parallelismo con la vita se, e con gli uomini e le donne, insomma, lo spirito d'accoglienza di questa musica è molto bello. Quindi, a parte lo spirito di autoconservazione di cui parlavo prima, c'è anche una bellezza nell'accogliere. Addirittura negli anni Ottanta è arrivato a fare degli esperimenti con il movimento di Brooklyn, degli hip hop, no? Cioè quelli, dei rapper, diciamo, quelli che facevano hip hop, e a un certo punto il jazz ha cominciato a collaborare con loro perché capivano che il ghetto, soprattutto che era quello degli anni 40, era lo stesso ghetto degli anni 80 a Brooklyn dal punto di vista proprio della rivalsa del popolo afroamericano, afrodiscendente. Quindi in qualche modo anche oggi potrebbe aiutare tantissimo i giovani, sempre che si permetta tutto ciò e non si blocchi il processo naturale di questa musica, che è appunto una musica camaleontica da questo punto di vista, e si cerchi di aprire le porte sia da una parte che dall'altra. È sempre stato così. Adesso vedo un pochino di difficoltà in questo, però, per esempio, ci sono stati dei movimenti negli ultimi anni legati al New Soul, al cosiddetto New Soul, scritto proprio New Soul, che ha abbracciato le porte del jazz. Penso al pianista Robert Glasper, per esempio, o ad altri, che cercano di inserire, che intanto sono jazzisti di formazione, che poi inseriscono questo new soul, e il soul sappiamo, diciamo, che è una cosa molto ascoltata. E perciò, insomma, c'è un rischio di autoconservazione, ma c'è anche questo spirito di apertura che sicuramente può procedere. Vedremo dove andiamo a finire, come si suol dire.
1: E prima di chiudere volevo ritornare alle due parole che poi compongono il titolo della tua rubrica alla radio, Love Supreme, Amore Supremo, che poi richiama tra l'altro anche il capolavoro di John Coltrane.
0: Esatto.
1: Il perché di questo titolo e il tuo sguardo personale su questo universo musicale, che poi è un amore supremo per il jazz che tu hai, ma che puoi e vuoi trasmettere anche agli altri.
0: Allora, Love Supreme è uno dei capolavori assoluti della storia del jazz, uno dei più grandi album, e tra l'altro anche uno dei più venduti e anche uno dei più osannati e celebrati, del John Coltrane Quartet, che è praticamente, insomma, uno dei quartetti più importanti della storia di questa musica. È un disco del 1965 ed è dedicato insomma, all'amore supremo per il divino, e in questo caso, tra l'altro, la suite, che è una suite in quattro movimenti, inizia con una sorta di riconoscimento sulla strada di Damasco, perché acknowledgement è il primo movimento, che proprio è l'analogia con San Paolo, assolutamente, e poi si chiude con un salmo dedicato al Signore, in cui John Coltrane proprio suona col sassofono diciamo, la scrittura di questo salmo. Quindi è come se musicasse le parole col sassofono, e non l'aveva neanche detto agli altri membri del quartetto, è una cosa veramente straordinaria. Lo accompagnavano senza sapere quello che lui stesse facendo dal punto di vista, e invece stava imitando i salmi responsoriali. Lui poi veniva dalle chiese battiste, metodiste, eccetera. Quindi l'amore supremo è Nel suo caso era questo, lo possiamo estendere assolutamente perché è un titolo talmente ampio che insomma dovrebbe essere un po' lo spirito che incombe nel mondo, nell'universo mondo e che in questo momento diciamo è anche un po' stiamo vivendo dei momenti un po' difficili per parlare d'amore e figuriamoci di un amore supremo, cioè di qualcosa di trascendente e la gente dovrebbe più avvicinarsi forse a tutto ciò per capire più l'empatia, per capire più questo, quindi il mio amore supremo per il jazz è un puntino, è un granello di sabbia come si dice, no? Nell'universo, ma potrebbe essere la rivoluzione interna in tutti noi per il jazz o in generale per qualsiasi forma d'arte, perché l'arte può salvare l'individuo, può anche uccidere l'individuo quando un artista è troppo preso da se stesso o dalla propria diciamo identità personale, dal proprio ego eccetera, però aiuta a salvare molti altri. Questa è una cosa anche incredibile della storia dell'arte. Abbiamo avuto degli artisti incredibili che si sono letteralmente diciamo hanno sofferto molto nella vita, però hanno dato la possibilità a milioni, miliardi di persone di questo mondo, di più generazioni, di poter invece godere e salvarla la propria vita. Quindi diciamo io ci credo ancora a questo amore supremo.
1: Grazie. Io ti ringrazio davvero per essere stato con noi, Danilo, per averci presentato anche la tua rubrica e ricordiamo ai nostri radioascoltatori quando possono ascoltarla.
0: Sì, allora ogni sabato, adesso abbiamo praticamente finito il ciclo estivo, perciò diciamo andate sul sito vaticannews.va/it nella sezione Love Supreme, faccio come nella trasmissione, e lì ci sono tutte le puntate, tra l'altro diciamo è il terzo anno, perciò potete recuperare nel menu a tendina il 24, 25 e 2026, ho fatto il primo ciclo su jazz e spiritualità, il secondo su jazz e segregazione razziale e questo ultimo che stiamo ultimando adesso, praticamente siamo arrivati quasi alla decima puntata, è su diciamo sul jazz moderno, nel senso dal bebop dagli anni 40 fino agli anni 60, che sono stati un po' appunto come dicevo prima il ventennio, quindicennio e ventennio più importante di questa musica o quello che ha dato le basi al jazz moderno, quindi sto facendo questo tipo di percorso.
1: E allora non ci resta che continuare ad ascoltare e lasciarsi anche toccare da queste musiche che sicuramente toccano le corde non solo del cuore ma anche dell'anima.
0: Certo.
1: Grazie Danilo.
0: Grazie Suor Emanuela e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine, continuiamo in musica come ormai consuetudine in questo periodo estivo, stiamo per prepararci al nuovo palinsesto, io vi ricordo il nostro appuntamento il martedì e il giovedì, io vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana, continuiamo in jazz, continuate ad ascoltare Radio Vaticana Italia, i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: Sanctos esse decernimus et definimus.
1: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi affinché condividano e ci facciano conoscere i santi dei propri territori. A volte questa rubrica la offriamo anche ai santuari perché ci aiutino a scoprirne la storia e la spiritualità. A volte facciamo dei focus su alcuni santi particolari ed è proprio il caso di oggi, giorno in cui desideriamo presentare la figura di San Vito, accanto naturalmente a quello di Modesto e di Crescenza. Lo facciamo con Don Paolo. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Don Paolo Malatesta, ci puoi raccontare l'esperienza e la vita di San Vito?
3: Sì, San Vito è uno di quei santi che molti conoscono di nome, magari per una festa patronale o una tradizione popolare, ma di cui non sempre si conosce la storia, eppure è uno dei santi taumaturghi più invocati tra i cristiani. Nel Medioevo fu annoverato tra i 14 santi ausiliatori, cioè quei santi ai quali il popolo si rivolgeva nelle grandi necessità. È interessante notare un aspetto: per molti santi prima viene la vita, poi il racconto e infine il culto. Per San Vito, in un certo senso, avviene quasi il contrario. Prima nasce la devozione popolare. Già a partire dal V secolo troviamo a Roma una chiesa dedicata a San Vito.
2: Don Paolo, Don Paolo, anche per i nostri radioascoltatori, in quale periodo è nato San Vito?
3: È nato nel 286 a Mazara del Vallo.
2: Grazie, ok.
3: Noi sappiamo poco della sua vita. Le fonti più strutturate per quanto riguarda San Vito risalgono al VII secolo. Secondo la tradizione, Vito era un bambino siciliano nato a Mazara del Vallo, come dicevo, figlio di un padre pagano di nome Ila e di una madre cristiana di nome Bianca. Dopo il parto, nel volgere di pochi giorni, la madre morì, preoccupandosi di lasciare il figlio in buone mani, e affidò il proprio piccolo a due precettori, a Crescenzia e a Modesto. Vito non si converte da adulto, è educato alla fede fin da piccolo, viene battezzato da Modesto, cresce ascoltando il Vangelo, respirando un clima di radicale testimonianza cristiana, e la sua conversione è un cammino accompagnato, non è una illuminazione improvvisa, ma una crescita guidata. Le figure della nutrice Crescenzia, del precettore Modesto, sembrano essere veramente un richiamo al valore, all'educazione cristiana. E questo è importante per la vita di San Vito, perché cresce dentro una relazione educativa. Un altro momento importante della sua tappa, nella sua crescita, nella sua vita, è quella della prova, perché la sua fede non resta nascosta, diventa pubblica, e questo suscita opposizione. Il governatore della Sicilia, Valeriano, lo fa arrestare e torturare, costringendolo a rinnegare Cristo. Si cerca perfino di fare leva sull'autorità paterna, e una certa tradizione geografica vuole che sia lo stesso padre a denunciarlo e a tentare in vari modi di dissuaderlo da quella fede. Si allude addirittura ad una prigionia in un luogo di prostituzione e a vari generi di lusinghe dinanzi alle quali il campione della fede, nonostante la sua giovane età, esce sempre vittorioso e fermo nel suo proposito. E Vito non cede. La sua personalità è solida, nonostante la giovane età e le opposizioni presenti. Secondo una tradizione, un angelo apparve a Modesto e Crescenzia dicendogli di scappare, ed è una scelta obbligata, e fuggirono di notte. Vissero anche in alcune località siciliane, una delle quali è importante perché avvenne un miracolo presso Regalbuto, facendo forte il nome di Cristo nelle preghiere, salvò un giovane sbranato dai cani. Vito Modesto e Crescenza si rifugiarono quindi a Capo Egitarsio, che oggi è l'attuale San Vito Lo Capo, per sbarcare presso il Golfo di Salerno e trasferirsi presso le foci del fiume Sele, incidendo, per addentrarsi in Lucania. E da lì ovviamente cominciò il suo cammino di conversione anche verso molti popoli che credettero in lui. Infine fu la sua fama diffusa, arrivò fino a Roma, e l'imperatore Diocleziano, sapendo appunto di questa fama, lo fece chiamare per guarire il figlio affetto da un male che si presentava inguaribile. Il miracolo avvenne, ma quando gli venne chiesto di sacrificare la sua vita agli dèi, Vito rifiuta ancora. E questo fu rinchiuso in carcere, e da lì iniziò il suo lungo calvario. Fu torturato, e queste torture lo portarono realmente a confidare sempre nell'amore del Signore, il quale pare che, secondo la tradizione, avvenne un terremoto che fece crollare delle statue pagane, e questo fu un chiaro significato affinché Modesto, Vito e Crescenzia riuscirono a scappare aiutati da questa forza celeste, trovando rifugio nuovamente presso la foce del fiume Sele, dove furono purtroppo raggiunti dai soldati dell'imperatore e infine martirizzati.
2: Dove si trova la foce del fiume?
3: La foce del fiume si trova oggi in provincia di Eboli, dove lì ovviamente furono decapitati e furono sepolti, in questo luogo dove oggi nasce anche una chiesa in loro ricordo. Questo santo diventa importante per la guida della Chiesa, soprattutto un messaggio attualissimo per i ragazzi che crescono circondati da tante voci, ma non sempre sono guidate da vere guide autorevoli e capaci di indicare mete alte. Crescono con mille connessioni digitali, ma spesso con poche relazioni profonde. E San Vito ci dice che la fede si trasmette dentro legami concreti, come educatori, genitori, catechisti e amici capaci di testimonianza. E Modesto e Crescenzia non si sono limitati a insegnare parole, hanno condiviso la vita, hanno camminato con lui fino alla fine. E che bello pensare che il martirio di Vito non è la storia di un eroe solitario, ma di una piccola comunità fedele, una piccola comunità che si stringe attorno a questo santo.
2: Don Paolo, possiamo vedere in questo anche, e anche proprio come segno di attualità, un rapporto di amicizia spirituale che si è andata creandosi tra Vito, Modesto e Crescenza?
3: Sì, io sono certo che in un tempo in cui si pensa solo a contare, a essere visibili, influenti, seguiti, Vito insieme a Crescenzo e Modesto ci insegnano la vera grandezza della coerenza e della condivisione, del convivere insieme, dello stare l'uno accanto all'altro come segno di concreto cammino che dà un valore soprattutto all'amicizia spirituale, alla stessa condivisione della fede, che diventa una caratteristica comune non solo dei primi cristiani, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché le amicizie ci aiutano tante volte a superare le gioie e i dolori.
2: E sotto questo profilo lei ha messo in evidenza, Don Paolo, in maniera chiara la questione che la fede non è una questione di teorie o di formule, ma è proprio relazione con Gesù, ma anche nello stesso tempo relazione tra amici che condividono uno stesso ideale e sanno guardare insieme verso il modello dal quale lasciarsi ispirare, che è proprio il Signore. E questo manifesta anche l'attualità di questo santo che appare così lontano, ma che in realtà mostra tutta la sua attualità attraverso appunto Modesto e Crescenzia.
3: E Crescenzia, sì. Senza di loro forse non avremmo mai conosciuto San Vito. Sono loro ad averlo educato a Cristo, sono loro ad avergli trasmesso la passione per il Vangelo, sono loro ad averlo accompagnato nella prova senza mai esitare. Questo può diventare un messaggio attualissimo anche per noi, per il giovane di oggi.
2: Questo senz'altro anche per quella capacità che mettevi in evidenza prima di saper restare saldi nelle posizioni intraprese, cioè Vito non ha rinunciato alla sua fede di fronte alle persecuzioni, di fronte alla prigionia che il quale il padre lo ha imposto, non si è rassegnato, c'era qualcosa di più grande. No. Ritornano alla mente le parole di Geremia: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. E Vito si è lasciato sedurre veramente grazie anche alla compagnia di questi amici che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura. E può diventare interessante anche questo aspetto proprio dell'amicizia spirituale, perché manifesta la responsabilità che ciascuno ha nei riguardi di chi sta accanto. Ciascuno ha il compito di portare il Vangelo all'altro con la vita prima di tutto, ma anche con la parola, ma prima di tutto con la testimonianza della vita, quello che hanno fatto appunto Modesto e Crescenza nel cammino, affiancandosi a questo bambino che doveva crescere giorno dopo giorno. Io ti ringrazio, Don Paolo, di questa presentazione, perché tra qualche istante avremo modo anche di ascoltare un'altra testimonianza legata proprio alla questione di San Vito, e ascolteremo Lino Secchi, che è il presidente, il coordinatore dell'associazione San Vito, perché i nostri ascoltatori devono sapere che sono molte le parrocchie, i comuni che venerano San Vito e si sono uniti insieme. Potremmo dire che stanno condividendo un'esperienza di amicizia nel nome di San Vito, ma insieme guardando a Cristo. E così allora conosceremo anche questa associazione e le iniziative che questa associazione sta mettendo in atto.
3: Certamente, è una bella esperienza questa, perché ci fa vivere l'amicizia dalle Alpi fino alla Sicilia, insieme a San Vito e ai martiri Vito e Modesto e Crescenza.
2: E ti ringrazio di cuore. Una sola battuta finale: le reliquie di San Vito dove si trovano in questo momento?
3: Non ci sono dei luoghi dove si conservano, come in altri aspetti, il corpo intero. Abbiamo diverse reliquie sparse in tutta Italia e anche in tutta Europa, quindi non c'è un luogo ben preciso, ma in diverse comunità abbiamo dei segni che ci ricordano il suo corpo e che veneriamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità.
2: Oltre che naturalmente nei cuori di quanti sono devoti a San Vito, che quello è il sacrario più importante. Grazie di cuore, Don Paolo.
3: Grazie a voi tutti.

E prima di dare la parola a Lino Secchi, il quale ci aiuterà a comprendere l'associazione San Vito Italia, diamo la parola al canto Li amò sino alla fine di Don Claudio Burzo, perché in fondo è questo quello che ha fatto San Vito. Ha dato la vita per il suo Signore, sull'esempio dello stesso Signore.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver parlato e aver conosciuto la figura di San Vito attraverso le parole di Don Paolo Malatesta, vogliamo dialogare con Lino Secchi, responsabile dell'associazione nazionale dedicata proprio al santo, ma con lui cerchiamo anche di riflettere veramente di che cosa stiamo parlando. Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Lino, innanzitutto, che cos'è il coordinamento dei paesi di San Vito?
1: È una forma che è stata trovata nell'anno 1999 a San Vito Lo Capo, in provincia di Teramo, in provincia di Trapani, un paese che ha di stagione invernale a circa 4.000 abitanti e in quella estiva sono 30.000 le persone. Lì nel 1999 il parroco di allora, Don Pietro Messana, e il sindaco Giuseppe Peraino pensarono di chiamare a raccolta e incontrare i comuni aventi come patrono San Vito e le parrocchie e le associazioni all'appuntamento dietro il nome dei meeting nazionali dei paesi di San Vito. A cavallo del weekend del 1° maggio si presentarono una decina di comuni oltre a qualche parrocchia e associazione. Bastò questo però per decidere di costituire questo coordinamento nazionale dei paesi di San Vito, di stilare una sorta di statuto regolamento e definire le strutture organizzative, le modalità per arrivare a farne parte e i fini del coordinamento.
0: E quanti sono i paesi ad oggi che partecipano a questo coordinamento?
1: Allora, i comuni che possono far parte sono i comuni che hanno o il nome del santo oppure avvernano il patrono San Vito. Attualmente i comuni sono circa 50 che aderiscono a questo coordinamento e soprattutto sono comuni che hanno anche come Recanati, come San Vito, come Bagnolo Recanati Nole oppure Montalto delle Marche, comuni che non hanno il nome del santo ma onorano il patrono. Questi sono 73, 14 in Italia. 14 sono quelli che hanno il nome del santo come Monte San Vito, San Vito Lo Capo. Attualmente abbiamo iniziato allora in quel periodo a costruire dei messaggi, dei lavori da fare insieme ai vari comuni per mettersi in rete e gli appuntamenti annuali si tenevano sempre a San Vito Lo Capo. Poi nell'anno 2004-2005 abbiamo deciso di uscire e di incamminarci a fare questi appuntamenti nei vari paesi dell'Italia che onorano il patrono San Vito da nord a sud. Al momento le fondazioni si interessa di portare avanti un modo diverso di poter dialogare fra noi, perché il coordinamento, cosa succedeva? Che il coordinamento era formato da comuni, enti, parrocchie. Se per esempio cambiava un parroco o un sindaco in quel periodo poteva uscire dal coordinamento, quindi c'era la necessità di costruire una forma associativa più snella, quindi fatta di persone. È così che nel 2003 venne costituita l'Associazione Nazionale San Vito Italia, che oggi con la legge attuale è diventata Associazione Culturale San Vito Italia ETS, ente di terzo settore.
0: Quali sono le attività svolte e le iniziative che vengono svolte?
1: Allora, questa nuova struttura associativa è diventata il braccio operativo del coordinamento e quindi si è messa a fare delle iniziative nelle diverse regioni. Fu organizzato inizialmente per esempio un torneo di calcetto dei paesi di San Vito Italia che attraverso le fasi regionali arrivò alla finale fatta in Puglia. Siamo riusciti a stampare un libretto denominato Le Vie di San Vito, un progetto che punta a portare a conoscere e mettere in rete le realtà sanvitesi, soprattutto quelle più piccole, in modo da creare dei percorsi turistici e relazionali tra le persone, i luoghi, le tradizioni. È stato realizzato un libro sui nostri incontri dei primi 15 anni di attività. Abbiamo indetto

0: in 4 anni di seguito il concorso Danza la Vita, con il coinvolgimento delle scuole, degli oratori che hanno portato i giovani a conoscere la figura di San Vito e fatto conoscere i canti dedicati al Santo Patrono nei paesi. È da lì che è scattata anche l'intenzione di realizzare un libro raccolta con gli inni sacri dedicati al martire, che è stato presentato proprio in questo meeting di Recanati. Questa è una raccolta che ha anche portato a conoscere maggiormente le corali, e molte si sono dedicate a registrare questi inni che troviamo sul libretto. Altra cosa importante è stata l'organizzazione di contributi, l'erogazione. Abbiamo erogato con i nostri modesti importi che abbiamo ai paesi terremotati. Un esempio è il caso, per esempio, del comune di Pieve Torina, in Macerata, nelle Marche, col quale si è stata stretta un'amicizia anche molto grazie al contributo che noi abbiamo dato per la costruzione di una chiesetta, che in quanto la chiesa principale dedicata a San Vito era stata resa inagibile dal terremoto. Così come altro contributo è stato dato al comune alla chiesa di Barete in L'Aquila. La stessa cosa per una chiesa di Bagnolo San Vito a Mantova, anche questa disastrata dalle piene del Po in un momento di alluvioni.
1: Quindi si è creata una sorta di solidarietà anche tra le realtà legate al santo.
0: Esatto, questo concetto è stato portato avanti anche in occasione del Covid, per esempio, con un contributo per una trasformazione di una struttura in ospedale nelle Marche. Poi in quegli anni è stato anche istituito, è stato fatto qualche pellegrinaggio, quello più importante alla cattedrale di Praga, dedicata al santo. La cattedrale di San Vito nella tradizione costituisce fin dal Medioevo una preziosa reliquia del corpo del santo. Nel 2003 andammo in 300 a questo pellegrinaggio a Praga, e lì il cardinale Milosas, arcivescovo di Praga, ci celebrò la messa all'interno della chiesa di San Vito insieme ad altri sacerdoti concelebranti, e chiuse, la chiesa era chiusa, riservata soltanto per noi. Poi facemmo anche altri pellegrinaggi. Nel 2004 con il Santo Padre San Giovanni Paolo II, in occasione del centenario del giugno del 2004. Poi con Paolo Benedetto XVI nell'anno 2007, in concomitanza di un meeting che avevamo svolto a San Vito Romano, che è una località vicino a Roma. Da ultimo l'incontro in udienza con Santo Padre Francesco nell'ottobre del 2014. In quell'occasione abbiamo consegnato e donato al Padre, al Pontefice, una riproduzione in cartapesta raffigurante la storia del santo. Poi abbiamo fatto un altro pellegrinaggio a Fiume, in Croazia, in occasione di un meeting che facevamo a San Vito al Tagliamento. E in questi meeting inseriamo sempre degli argomenti di riflessione sulle tematiche attuali che interessano le nostre comunità parrocchiali e civili, incontri con i giovani sulla diversa abilità, sulla solidarietà. I lavori generalmente iniziano il venerdì pomeriggio con il saluto dell'autorità, la storia del paese dove ci troviamo, il suo legame con il santo come patrono. A volte approfondiamo in qualche fase di apertura temi relativi alla vita, alla storia di San Vito, alla disamina delle iniziative portate avanti durante l'anno. Diversi paesi partecipano, oltre che con i delegati, con gruppi che, non essendo interessati poi alla parte tecnica dei lavori, fanno dei giri turistici per visitare i luoghi delle zone.
1: E possiamo poi dire, Lino, che tutto questo e mira a tenervi uniti e nello stesso tempo ad approfondire la spiritualità e la figura di San Vito.
0: Esatto.
1: Perché esatto, tutto rientra dentro questa dinamica appunto di conoscenza e di sensibilizzazione. Lino, le chiedo per cortesia, quali sono le mete di pellegrinaggio principali per ripercorrere la vita di San Vito?
0: Allora, Mazara del Vallo, dove secondo le testimonianze e la storia un po' in mista leggenda è nato e poi da lì è partito e poi a Santo Stefano del Sole, dove naturalmente si è camminato in varie parti d'Italia fino ad arrivare all'estero. Queste sono quelle che ci riportiamo dietro nelle nostre tradizioni e negli incontri che facciamo, a volte approfonditi con relatori che parlano della storia del santo, dell'affidamento dei tutori che ha avuto in modeste crescenze per capire il valore della fede cristiana innata in questo giovane.
1: Io la ringrazio di cuore, Lino, per questa storia. Ringrazio ancora Don Paolo perché ci ha presentato questa figura e so che siete inseriti all'interno anche di questi convegni annuali e quindi colgo anche l'occasione di salutare quanti stanno partecipando, lasciandoci stimolare proprio dalla testimonianza e dall'intercessione di San Vito, Modesto e Crescenzia. Grazie di cuore, Lino.
0: Grazie, grazie a lei.
1: Ringrazio lei e ringrazio anche i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Arrivederci.

Un buongiorno a tutti voi da Gianmario Ghirardi, eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da liscio più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato per esempio in un cha-cha-cha come questo dal titolo El Cha-Cha-Laro di Bedan Durex nell'esecuzione dell'orchestra di Baldan Bembo.

Ed era un bellissimo cha-cha-cha dal titolo El Cha-Cha-Laro nell'esecuzione dell'orchestra di Baldambembo. Bene, dal cha-cha-cha al fox, un fox dal titolo Magico Fox di Pezzi Reggiardo Allario nell'esecuzione dell'orchestra Sergio Pezzi. Ascoltate.

Ed era davvero divertente questo Fox, questo magico Fox dal titolo, appunto, Magico Fox di Pezzi Reggiardo Allario, eseguito dall'orchestra di Sergio Pezzi. Bene, ora continuiamo con una polca dal titolo La Pedalata, è di Frigerio nell'esecuzione della stessa orchestra di Stefano Frigerio.

E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica da liscio più famosa. Abbiamo appena ascoltato una bellissima polca dal titolo La Pedalata nell'esecuzione dell'orchestra Stefano Frigerio. Bene, dalla polca passiamo a una mazurka dal titolo La Rampa di Martignon Pecetto nell'esecuzione dell'orchestra Daniele Comba.

Ed era una bellissima mazurka e ce l'ha eseguita l'orchestra Daniele Comba. Il titolo era La Rampa. Bene, ora dalla mazurka passiamo al Sud America col mambo. Il titolo è Mambo Nuevo e di Bedan Durex e ce lo esegue l'orchestra Baldambembo.

E allora vi siete scaldati con questo bellissimo mambo dal titolo Mambo Nuevo nell'esecuzione di Baldan Bembo? Bene, ora passiamo invece a una canzone Begin dal titolo Amore e Favole, è di Graziani, Scandiuzzi e Succi nell'esecuzione di Ruggero e Guido.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica da Balera più famosa. Abbiamo appena ascoltato questa Begin canzone molto bella dal titolo Amore e favole, una bella miscela di amore di Graziani Scanduzzi e Succi nell'esecuzione di Ruggero e Guido. Bene, ora per concludere un Fox dal titolo Fring, è di Bedan Frigerio e è nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio.

E come sempre abbiamo finito in allegria. Questo era un Fox dal titolo Fring nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio. Bene, io con questa bellissima musica del Liscio, appunto, io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi saluto qui, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi Incontra Mattia Cabrini. Bentrovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, ha l'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.
1: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico, come attore o come regista?
2: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arte di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
1: Tavolo inteso come superficie,
2: sì, sì,
1: le quinte, diciamo, della
2: sì,
1: tua...
2: Sì, ma no, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo.
1: Okay.
2: No, e quindi avevo tutta una serie di giochi,
1: che
2: di fantasie
1: mondo.
2: Che creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico, quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera un po' più stabile.
1: È diventato più professionale, insomma,
2: sì,
1: di una,
2: sì,
1: qualcosa
2: sì.
1: Che è diventata una strada,
2: più sì,
1: oltre ormai che
2: ormai quotidiana,
1: insomma.
2: Sì, certo.
1: E curiosità, c'è qualche, la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso, tra quelli che hai interpretato?
2: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere. Per i
1: trucchi. Quelle tradizionali, intendi?
2: No, in generale qualsiasi maschera e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena.
1: Quindi
2: era una roba. Sì,
1: quanto eri grande?
2: E quindi c'era. Questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro. Ero grande, avevo 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: ma non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe. Non c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena.
1: Rovesciamento completo.
2: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era proprio spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa negli anni. Tu dirai, che razza di maschera. Però era